0: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale papa fosse. Ce l'ho, era Papa Winnie.
1: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
3: ma scusa,
1: capito?
3: È la parte non è più bella.
1: Non è che ti metti...

0: tua città.
1: Vi andrebbero 60 minuti di anni 90? Abbiamo quello e non solo, abbiamo tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Siete all'interno del Rhythmic Easter Extended Version, il programma che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e che riascoltate in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Black Box e Martha Wash con Open Your Eyes. Partiamo da Crying at the Discotheque, loro sono gli Alcazar.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: È sempre bello quando nell'appuntamento dedicato alla storia del ritmo sappiamo essere anche romantici. Love Last Forever, c'era Molella dal 2001 e tra un attimo torna anche Cher.
1: Rhythmic History.
0: Parlavamo d'amore fino a pochi minuti fa, torneremo a farlo tra un attimo. Prima però mi devo presentare, sono Alessio Roisi e soprattutto devo presentare quello che state ascoltando. Il Rhythmic History Extended Version, un concentrato di dance storica, di quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Gam Gam di Pilato e Monti. La sentiremo tra un attimo, sentiremo anche gli Snap con Rhythm is a Dancer e poi Smoke City con Mr. Gorgeous. Parlavamo d'amore e allora arriva lei, Cher, che nel 98 fece la storia del ritmo con Believe.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mastro G e Fred Cannone. C'era la loro balla direttamente dal 2004. Siete all'interno del Rhythmic History Extended Version, che tra un attimo vi riporterà nel 92 con Fargetta e Music.
1: Rhythmic History.
0: Ma lo sapete che abbiamo gli ultimi minuti a disposizione per ascoltare la migliore dance storica? Allora preparatevi ad alzare il volume, ce la godiamo tutta fino all'ultima nota. Tra un attimo Gimme Love di Alexia, subito dal 92 c'è Fargetta.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: tormentone perché si sentiva praticamente da tutte le parti. E con un po' di sadness vi annuncio che l'appuntamento con la storia del ritmo si chiude qui, ma ritorna domani. Sono Alessio Rovisi, vi aspetto alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme. To keep on moving.
4: E allora siamo pronti a cominciare una nuova settimana insieme, dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, dopo Alessio Loisi, che ritroverete questa sera alle 21 con la dance storica, ma anche prima, intorno alle 19, con il suo appuntamento che vi accompagna a casa dopo una giornata di lavoro. E intanto abbiamo già preparato una bella novità da ascoltare per iniziare la puntata di oggi di QBS Quasi Belli Svegli. Lavoratori, ci siete?
5: Lavoratori!
4: E allora, sono le 6:02.
2: Disco.
4: Buongiorno, buongiorno a chi inizia una nuova settimana con il piede giusto, ma anche a chi inizia con il piede sbagliato. Cercheremo di raddrizzare questa condizione che, come dire, magari fa da denominatore comune a tanti, no? Che si sono svegliati questa mattina e probabilmente non sono al massimo della forma. Ma noi ci mettiamo la musica e siamo sicuri che vi svolteremo la giornata. Magari a partire da una delle nostre novità, abbiamo già scelto il nuovo disco di Calvin Harris e Jazzy. Si chiama Satisfy.
1: Novità, novità,
6: novità. Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Si chiama Satisfy, il nuovo disco di Calvin Harris e Jazzy. Era la nostra novità delle 6. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Buongiorno a chi si fosse appena svegliato e che magari non ha una di quelle sveglie improbabili, impronunciabili, orrende che alla 4, alle 3 del mattino suonano, come dire, a interrompere un sonno che invece andrebbe avanti per un bel po'. Allora, tra i messaggi arrivati sicuramente ce ne sono da leggere diversi, altri da ascoltare. Partiamo come sempre dal nostro Thomas da Lecco, pensionato affezionato. Nuova settimana, si riavvia la carovana ad affrontare il prim di quel di lunedì. Chi a lavorare andrà, chi a ca tornerà e pur chi in pensione già ci sta. Thomas da Lecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas. Un saluto anche a Jimmy il tulipano, che a sua volta saluta tutti gli autotrasportatori. E poi vediamo chi c'è. Pronto? C'è nessuno stamattina? Pronto, pronto? Vediamo un po'. Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio. Ciao capitano Matteo da Valbruna, direzione Monza. Dai che inizia bene la settimana, capitano. È abbastanza sereno, la temperatura è gradevole. Weekend è stato molto pieno di emozioni.
0: Sì.
2: Bello pieno, la recita dei bambini, ho fatto un DJ set per una cosa benefica.
0: Ah,
2: dai.
0: Che bello.
2: Bello pieno, capitano, iniziamo la settimana carichi, quindi la parola d'ordine la diciamo insieme.
0: Lavoratori!
2: Vamos!
0: Grazie, ciao, grazie, grazie mille Matteo, pronto?
3: Ciao, svegli, sono Francesca da Settimo Torino.
0: Ciao Francesca!
3: Ultimo mattino! E buon lavoratori.
0: Oh mamma. A tutti. Sai che la Francesca
1: lavoratori
0: è sempre lì a non farsi sentire. Pronto? Chi è? Chi è?
4: And I miss you.
0: Sì.
4: All I could do is miss the rain.
0: Ah, che bello.
4: And I miss you.
0: Piace, piace.
4: Capitano,
0: piace.
4: Buongiorno. Che pezzo bellissimo questo.
0: No, gli everything but the girl.
4: Buon lunedì a tutti. È lunedì, la settimana ricomincia.
0: Sì.
4: Ma per ora c'è il sole, quindi cerchiamo di essere ottimisti. Sono Sara da Nizza. Buon caffè a tutti.
0: Ma grazie Sara, buon caffè anche a te. Pronto?
5: Buongiorno capitano, buongiorno lavoratori. Itro la Valbrona. Dai che oggi è lunedì, si rinizia.
0: Mm-hmm.
5: Un saluto ai ragazzi della Porro e a Matteo. E lavoratori.
0: Ah certo, ci sta sempre.
1: Lavoratori.
0: Un bel lavoratori. Allora, abbiamo già preparato un bel po' di cose da sentire. Per esempio c'è anche la prossima Afrojack, sì, a David Guetta. Li suoniamo subito con Awake Tonight.

0: Il disco di Nico Santos che si chiamava All Time High su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli che anticipa l'arrivo della squadra al completo naturalmente. Poi stamattina bisognerà vedere se la squadra al completo, temo di no. Però chi c'è?
1: Lavoratori!
0: Sentiamo qualcuno di voi, pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco. Sì?
2: Buon lunedì. Si ricomincia. Lavoratori,
0: ma certo,
2: buon caffè.
1: Lavoratori,
0: grazie, buon caffè a te Marco.
3: Ciao Fabi, sono Giusi.
0: Quella.
3: Buon lunedì gente, ciao.
0: Grazie
3: buon
0: Giusi
3: caffè.
0: Ma buon caffè, mamma mia cosa c'erano i corvacci. Pronto
4: lavoratori. Oh guarda, mi è partita What's My Age Again. Aspetta che mettiamo ovviamente sulla nostra amata e sempre presente Disco Radio.
0: Ma grazie
4: lavoratori. Capitano, una buona giornata e un buon inizio di settimana da Lello.
0: Ciao Lello.
1: Lavoratori.
0: E poi pronto.
5: Ciao capitano, ciao Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno.
5: Rocky, autista di bus da Rocky. Non si sa dove sono stato, ma comunque sono tornato.
0: Ma molto bene, ma grazie, ci fa piacere. Rocky, pronto? Chi c'è ancora? Cos'è? Stamattina è la casa degli orrori.
6: Ciao Disco Radio, di Albignano.
0: Ah, eccola.
6: Vai, vai, oggi mi sento carica perché finalmente c'è il sole, quindi vi dico a tutti di lavorare bene, tranquilli e...
0: Sì.
6: Lavoratori,
0: siamo
6: ciao,
0: qui,
6: ciao.
0: Grazie, grazie alla Melania, era il cancelletto di casa quello che abbiamo sentito.
1: Lavoratori,
0: buongiorno capitano, buongiorno QBS, si ricomincia con il primo turno, sveglia alle 3.50 in quel di Ivrea, nuvoloso, ma dalle mie, nelle mie zone era bello, buon caffè a tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiago, grazie Chiara. Allora, abbiamo già preparato un altro dei nostri 80 history, il primo di questa mattina, mamma, pezzone pazzesco dal 1986.

0: le 22.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, convenienze e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli, e se cambi idea la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: Ciao Luca!
12: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
11: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
12: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
11: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
12: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendio.com.
11: Perfetto, andiamo insieme!
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
15: Dolce partire.
16: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
15: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
16: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
15: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
16: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
15: Info su Denicar.it.
17: Ulisse, ho voglia di navigare.
18: Certo. Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
17: No, voglio navigare con il gigante.
18: Ah!
17: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
19: Sono stato assente. Ma ve ne siete accorti?
20: Ma certo.
19: Non c'ero, ero in ferie. E ora che sono tornato... Carica ragazzi, andiamo, dai, ciao la popolo lavorativo, ciao Fabri, lavoratori.
20: Ma grazie allora al nostro Tomeo, pronti per sentire uno dei nostri 80 history 1986 per il level 42.

0: Harry Camomile su Disco Radio alle 6:27 di questa mattina di lunedì, iniziata una nuova settimana e allora vediamo chi c'è al nostro numero 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, ciao QPS, ciao, sono Gary, il re del castello.
0: Eccolo.
1: Volevo salutare tutti i miei colleghi operatori ecologici, in particolare il nostro capo logistico Mauri, lavoratori.
0: Ah, ma ci siamo con un bel lavoratore.
2: Lavoratori.
0: E poi pronto?
3: Ciao Disco Radio, buongiorno lavoratori. Alberto da Busto, direzione Milano, stazione centrale per
0: sì.
3: Una settimana a Fisciano.
0: Sì.
3: Giornata gradevole. Oh, ma sta settimana non finisce più.
0: Ma è
3: però,
0: appena iniziata,
3: porca,
0: ma scusa.
3: Dai, dai, teniamo botta.
0: Ma ce la facciamo.
3: Dai che non si molla.
0: Dai.
3: Ciao a tutti.
0: I lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Poi, pronto.
4: Ciao Disco Radio, ciao QBS, ciao capitano, il vostro bagnino Roberto da Parabiago. Si inizia una nuova settimana. Si parte per Gorla Minore, apertura dell'impianto natatorio e poi pomeriggio riposo. Ciao lavoratori!
2: Lavoratori!
0: E poi chi c'è da sentire ancora? Pronto?
5: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori!
0: Buongiorno!
5: Angelo, dalla provincia di Lecco.
0: Ciao Angelo!
5: Direzione Bergamo, come tutte le mattine. Saluto Skeleton e Ciaparazzi!
0: Eccolo lì! Ma cosa hai fatto al telefono che gratta tutto? Pronto?
6: Buongiorno Discoradio, buongiorno Fabri! Sono Tony Atisello.
0: Ciao Tony!

0: dai che andiamo, dai!
1: Siamo internazionali stamattina.
2: Lavoratori!
1: Ma grazie, grazie mille. C'è anche Marco da Gerenzano, buon lunedì, un caro saluto alla dottoressa Calcaterra, che ha in cura la mia mammetta di 88 anni, auguri di buon compleanno a Silvia, vai con la moca, lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Sentite, che ne dite se a proposito di musica ci sentissimo anche la versione remix di Christian Marchi di I Like Chopin, che è già pronta per voi?

0: Il disco di Alok e Faithless per Sam Harper che abbiamo appena ascoltato sul Disco Radio. Buongiorno anche al dottor Gaias.
1: Buongiorno.
0: Portatore sano di notizie fresche. Tra
1: assolutamente
0: poco,
1: sì.
0: Tra poco le sentiremo nella prima edizione di Link di questa mattina. Intanto lustriamoci gli occhi con la foto di qualcuno che ha diciamo fissato il momento dell'alba in una campagna meravigliosa dalla propria auto. Grazie per questo scorcio. Poi buongiorno QBS, buongiorno lavoratori. Io vado in ospedale a fare una visita. Vabbè, insomma, speriamo che non sia nulla di che, ma soltanto una questione di routine. E poi pronto.
2: Capitano! Oh! Andrea da Milano, presente. Ma non volevo porti un quesito, ma come mai la domenica dura il tempo di uno starnuto? Da lunedì a sabato per noi e per gli altri del lunedì e venerdì ci impieghi una vita, mannaggia. Comunque,
0: non lo so.
2: Un abbraccio a tutti, QBS, lavoratori.
0: Vabbè, un lavoratore ci sta sempre. Grazie mille. Poi, pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, mi saluta l'Indasti, dai, che oggi, anche se hanno dato temporale, inizia la giornata con una bella vista, vi ho mandato la foto.
0: Lui.
3: Buona giornata lavoratori, buona settimana a tutti.
0: Ma grazie, buona settimana anche a te, buon inizio di questo fantastico lunedì con, ci auguriamo, delle buone notizie insieme al dottor Gaias che tra un attimo ci racconta tutte le novità dall'Italia e dal mondo.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Eh già, prima le ultime notizie nella prima edizione di Link. Buongiorno.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Oggi giornata di sciopero in diversi settori per i pendolari e per chi viaggia, in corso fino alle 21 di questa sera lo sciopero dei treni. Domenica nera sulle strade del Piemonte, 3 motociclisti morti tra Cuneese e Verbano in 2 incidenti in poche ore, i carabinieri stanno indagando. La festa dell'Inter a Milano per lo scudetto, il pullman scoperto dalla squadra ieri per le vie della città, in prima fila Martinez, Acerbi, Di Marco e Barella con i 2 trofei in bella vista, scudetto e Coppa Italia. E un principio di incendio è scoppiato sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio H&M vicino a Piazza Duomo. A Milano l'ipotesi è che proprio un petardo o un fuoco d'artificio esploso per i festeggiamenti abbia innescato le fiamme. Tra le gare di ieri, Inter-Verona è finita 1-1, Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juve-Fiorentina 0-2, Atalanta-Bologna 0-1, Udinese-Cremonese 0-1. Oggi l'udienza di convalida per i fatti di Modena per Salim El Kudri, di disagio mentale parla il ministro Piantedosi. Ci risentiamo tra circa un'ora.
5: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
6: Radio, buongiorno QPS, buongiorno Fabrizio. Angela da Torino.
0: Sì.
6: Finita notte, andiamo a riposare.
0: Meno male.
6: Speriamo in una bella giornata. E buongiorno a tutti. Lavoratori!
0: Beh certo, un lavoratore non manca mai, soprattutto non manca la musica di Disco Radio. Sta per cominciare un nuovo From Disco to Disco, le hit più ritmate senza interruzioni partono da Keep on Jammin'.

0: disco di Kungs e Boys Noise che si chiama Getaway. Alla fine del nostro From Disco to Disco c'erano anche Klingan, Offenbach, Stefano Secchi, Orlando Johnson con Keep on Jamming. Mamma che bella era 1991. Tra i messaggi arrivati c'è anche quello di Paolo da Groppello Cairoli. Buona giornata e buon lavoro a tutti gli amici di Disco Radio Lavoratori.
1: Lavoratori!
0: E poi da sentire, vediamo un po', pronto? Eh beh, quando c'è una moca, ragazzi, è tutto a posto.
1: Buongiorno QBS, eccola la moca, basta chiedere.
2: È lunedì
1: e si fa una fatica.
0: Lo so.
1: Tego da Monza.
0: Grazie Tego, meno male che c'è la tua moca. Pronto.
3: Chi è? Tu sempre presente. Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano. Sulle mani, dai, che lunedì, lavoratori!
0: Ma grazie, Walter!
1: Lavoratori!
0: E poi, pronto!
4: Buongiorno, capitano! Buongiorno, belli svegli! QBS, Giuseppe, da Bubbiano.
0: Ciao, Giuseppe!
4: 35, direzione Milano.
0: Sì.
4: Ricominciamo la scalata di un'altra settimana molto, molto dura di lavoro. Buongiorno a tutti! Lavoratori,
0: e aggiungiamolo questo lavoratore. Allora, pronto.
5: Ciao ragazzi, noi stiamo andando a Milano. Questa mattina mia figlia ha la discussione della tesi di diploma in danza contemporanea.
0: Sì.
5: E niente, quindi un in bocca al lupo mia figlia. Ciao, Arianna da Pavia.
0: Sarà sicuramente una fantastica tesi. E poi chi c'è? Pronto? Vediamo un po', pronto.
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ragazzi, buongiorno belli svegli, quasi belli svegli. E andiamo su col ritmo, perché oggi è lunedì.
0: Già che oggi è lunedì, inizia una nuova settimana e allora ci sono dettagli da dare rispetto a questa giornata, a partire dai numeri. 138esimo giorno dell'anno, 21esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.48, tramonterà alle 20.26, luna crescente illuminata appena appena all'1,3%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina ovviamente non può mancare il nostro almanacchiere. C'è da qualche parte il nostro almanacchiere, ma eccolo che c'è come sempre, pronto!
7: Buongiorno! Lunedì 18 maggio 2026,
0: sì?
7: San Venanzio.
0: Venanzio!
7: E ricordate, il peso più grande è quello dell'incertezza. Imparate a essere certi delle vostre scelte. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere. Intanto una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo. È Chang'an, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Chang'an in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani a Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom, lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Chang'an e Auto Ghinzani a Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
6: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAEG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
7: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
8: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti. Cristian, direzione Cislago.
9: Ciao Cristian.
8: Dai che è lunedì.
9: Lo so.
8: Forza e coraggio, caffè, colazione e si lavora. Lavoratori.
9: Ah, ci sta sempre.
10: Lavoratori.
9: Un bel lavoratori anche prima di un altro dei nostri ottantistori datato 1986, c'è Cock Robin.

Ragazzi, ma che bello era il disco di Cock Robin, si chiamava Remember the Promise You Made, su Disco Radio, mentre inizia ufficialmente la puntata di oggi di Belli Svegli.

0: E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. E 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
2: Allora, nonostante la mancanza, devo dire che questo buongiorno valeva il suo, insomma.
1: Ma c'è sto benedetto sciopero, quindi è stato confermato?
2: Ma allora, credo di sì, perché il fatto che quel lavativo di Marco dalla redazione non
1: Marco
2: ci sia.
1: Marco aveva già deciso a prescindere. Allora, appena si è palesata la possibilità di uno sciopero, non è che. E
2: no,
1: se l'avessero rimosso lo sciopero?
2: No, non l'hanno rimosso. Non l'hanno revocato. Molte categorie sono in sciopero durante la giornata di oggi, compresi.
1: Stavo pensando che avremmo potuto provare a chiedere ai nostri amici ascoltatori se qualcuno veniva da Lecco a quell'ora.
2: Ah, certo.
1: E che se lo sarebbe potuto portare.
2: Guarda, avremmo potuto organizzare la cosa e sarebbe stata una sorta di schiaffo verso Marco.
1: Sì, ma è stato molto chiaro Marco,
2: sì,
1: nel senso che
2: gli
1: abbiamo
2: giovedì
1: proposto di portarsi il computer a casa per assisterci da lì e stare in chiamata con noi.
2: Non posso fare lo smart working,
1: capito? Lui aveva deciso di stare a casa,
2: ma
1: appunto,
2: porca miseria, guarda.
1: Quindi siete liberi di scrivergli su Instagram, ragazzi.
2: Cioè, ma certo!
1: Panzeri e parole, facciamogli presente che comunque qualcuno qua c'era stamattina che lavorava e che ascoltava la
2: sua assenza. Nonostante tutto, nonostante gli scioperi, noi sempre presenti qui a fare questo duro lavoro che chi altro potrebbe fare se non noi.
3: La verità è che nessuno riesce a fare il mio lavoro.
2: Direi il nostro lavoro a questo punto.
1: Non esageriamo adesso, io resterei un po' nella dinamica della normalità.
2: Vabbè, sì, allora facciamo finta di niente. Le 7:02.
1: Scrivetegli e Lazzarone.
2: Mentre abbiamo già preparato una bella novità, io direi che è anche il caso di suggerire ai nostri ascoltatori il tema della giornata.
1: Suggeriamolo.
2: Avete rimandato per tanto tempo qualcosa che alla fine vi siete decisi a fare? Cioè magari proprio durante questo weekend o magari anche nella giornata di oggi l'avete programmato?
1: Sì, o quest'ultimo periodo.
2: In generale.
1: Sì. Cioè, rimandato, che ne so... sistemare la taverna?
2: Sì, per esempio.
1: Fare i lavori in taverna?
2: Dovevate fare gli esami del sangue?
1: L'ha rimandato per 3 anni?
2: E stamattina vi siete decisi? Hai finito
1: i lavori? E poi invece
2: ha
1: deciso, ma cosa? Finita, per favore.
2: Va bene, parliamo più tardi. Intanto i vostri messaggi al 393 800 3000.

0: Il disco era quello di Joel Corry, la canzone si chiamava Devotion. Su Disco Radio, mentre ci sono i vostri messaggi, qualcuno comincia a darci informazioni importanti rispetto a questa giornata, per esempio.
1: Buongiorno Denise dalla provincia di Bergamo. Sì, ti confermo che lo sciopero è stato confermato, perché mia figlia va a Milano a lavorare e stamattina avevamo paura che dovesse restare a casa a smart working, perché effettivamente oltre allo sciopero ci sono problemi sulla linea.
0: Ecco.
2: Pure.
1: Ok, ciao, buona giornata.
0: Ma grazie, grazie, buona giornata anche a te. Vedi che a conferma ci sono anche i nostri ascoltatori. Noccio da Torino invece dice: un lavoro? Cioè, perché vi pagano anche per sparare tutte quelle dalla radio?
2: Bello, e ci pagano anche molto bene.
0: Profumatamente.
2: Ma guardalo qui che è arrivato. Come si chiama?
0: Noccio, Noccio da Torino.
2: No, c'ho da dire anch'io qualcosa.
0: Certo.
2: È lunedì, lunedì.
0: Lo so, è lunedì per tutti.
2: Tutti alzati col piede sinistro.
0: No, ma aspetta, perché mica è l'unico. Dopo tre mesi, sabato, ho deciso di sbrinare il freezer.
2: Vabbè, insomma, dai.
0: Praticamente non entrava più nemmeno un cubetto di ghiaccio in quel freezer.
2: E dopo tre mesi, da cui l'hai pensato la prima volta o lo fai ogni tre mesi? Perché io non ho mai sbrinato il frigo.
0: No, dopo tre mesi che l'ha fatto, che ha pensato di farlo. Ah, per cui era già in condizioni penose, probabilmente.
2: No, perché ogni quanto si sbrina, io non ho mai sbrinato il frigo. Mai,
0: ma perché tu hai un no frost.
2: Chi è?
0: No frost. Di quelli che non fanno
2: ghiaccio.
0: A me
2: sembrava un frigo normale.
0: No,
2: cioè...
0: il freezer.
2: Sì, sembrava un freezer, freezer. Cioè, mi sembrava.
0: E no, ci sono, quelli, no ci sono quelli che non fanno il ghiaccio, no? Ma dai, ma che lo sai? Ma poi
2: no,
0: tu...
2: no, zero proprio. Il mio fa il ghiaccio nel senso che fa i cubetti.
0: Sì,
2: fa quel ghiaccio lì.
0: Ma infatti il tuo è un freezer e frigo avanzato, di quelli addirittura con lo sportello trasparente che ti dice: guarda che c'è qualcosa in scadenza, devi attivare.
2: No, quello no. Ha solo una finestra che se bussi si illumina.
0: Ecco, vedi.
2: Che se... Dimmi quante volte l'ho usato?
0: Quante volte l'hai usato?
2: Mai, mai, cioè perché apro e guardo, è più facile, cioè.
0: Però, pronto,
3: diciamo,
0: pronto.
3: Siamo in Trafantino, Andrea D'Alessandro, ti sta a scuola, bus. Ho deciso proprio oggi di fare una cosa che non facevo da mesi: lavare la macchina dentro e fuori. Quindi chiedo
2: siamo
3: scusa,
2: sicuri del meteo?
3: Sono belli svegli, se oggi pioverà ci saranno temporali in giro, ma è colpa mia, è colpa mia.
0: Non è perché è previsto brutto, no, è perché Andrea sta lavando la macchina.
2: Esatto, e vabbè, poi, ma effettivamente allora... così succede. Ma è previsto bello per i prossimi giorni?
0: Qualche variabile, qualche variabilità sicuramente c'è. Pronto?
1: Ma allora menatela, perché tu hai la taverna. Cioè, menatela, poi vabbè.
2: Ok,
1: va bene,
2: ma
1: okay, grazie.
2: Ma cosa me la sto menando?
1: Tutta la menica e la taverna, io non ce l'ho. E allora
2: la farei vedere.
1: Cosa devo fare nel principino? Te alla taverna, è alla taverna.
0: Niente, stamattina si sono svegliati malissimo.
2: Te la farei vedere, vieni qua. Vieni qua, vieni che te la faccio vedere. Guarda,
0: e ancora lavori in corso. Quando finiranno i lavori previsti?
2: 2066.
0: Vabbè.
2: Fanno prima a fare il ponte, secondo me.
0: Quello sullo stretto.
2: Sì.
0: Prima o poi la userai. Allora, sentiamoci una canzone, poi che cos'è che avete rimandato e avete deciso di fare proprio in questi giorni?

0: Allora, vi siete tolti tutti i dubbi rispetto a che cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Cos'è? No, non era il caso, no.
1: L'amigdala, ha detto.
0: L'amigdala, sì.
1: L'amigdala, sì. Perché è da lì che partono le prime pulsioni amorose, capito?
0: Credo che tu abbia ragione, caro mio collega Omar Fantini.
1: Ho sentito allora, Tony Pittoni e...
0: L'hai chiamato proprio?
1: E Cash.
0: Sì.
1: Ma lui è parente?
0: No, non credo. No, okay, Tommy no. E Don, no, non sono parenti.
1: Beh, però sai.
0: Allora, buongiorno da Merate. Si vede che c'è sciopero sulla strada statale Monzalecco. Pochissimo traffico. È perché non c'è Marco.
1: No. Eh no, scusa, io pensavo ci sarebbe stato molto traffico.
0: Secondo me è ironico.
1: Ah, ok.
0: Proprio stamattina ho buttato una cassapanca rotta del balcone. Aveva già 5 anni, strausata, stracotta dal sole. E ora è da rinnovare.
1: Solo che Fabri ha letto proprio stamattina: ho buttato una cassapanca dal balcone. E per 10 minuti ha detto: Ma come si fa? La signora Sironi è saltata fuori su. Ma no, ma dal balcone. E chi gliela ritira poi?
0: Già, esatto. E se passa qualcuno?
1: Esatto, è pericoloso.
0: Buongiorno. Se Omar ha il frigo che fa i cubetti, allora vi pagano bene. Inspiegabile.
1: Ma la smettete, ma
0: Luca da Varese.
1: La verità è che nessuno può fare il nostro lavoro.
0: Esatto, vedi che alla fine sei d'accordo con me. Scusa.
1: No, solo stamattina.
2: È che nessuno riesce a fare il mio lavoro.
0: Chi c'è? Pronto?
3: Ragazzi, scusate, ma dalla descrizione che è stata fatta, io credo che nemmeno il signor Locatelli, il buon Alberto Angela,
0: cosa c'entra
3: abbiano
0: Alberto
3: il frigorifero
0: Angela?
3: Che ha Omar Fantini. Chapeau al frigorifero di Omar Fantini.
1: No, allora, altro, adesso sembra che...
0: Voi non lo sapete, ma ha pagato fior di quattrini quel frigo lì.
1: Ma cosa? Ma allora, a parte che era già il modello da sfigati.
0: Ma figurati, perché certo.
1: Sì, perché il modello figo era quello che aveva il tipo un tablet.
0: Sì.
1: Che è quello che dici tu, che monitora le scadenze, che ti indica le mancanze, eccetera.
0: Quindi scusami, tu devi passare il codice a barre per mettere la roba nel frigo.
1: No, lo fa lui.
0: Ah, lo fa lui.
1: C'è una serie di telecamere che controllano. Certo.
0: No, vabbè, ciao.
1: Ah, no, cosa pensi? Che ci sia dentro un filippino che... Ah, ti diamo una... Come la yogurt? Cioè, scusa,
0: No,
1: e secondo te? Cioè, io torno dalla spesa, devo scansionare i codici a barra delle robe che metto dentro e soprattutto che tiro fuori, ne uso a metà. Oh, guarda che lo 0,5 di...
0: Vabbè, che ne so.
1: No, tiene monitorata.
0: Io non ce l'ho un frigo così.
1: Ma tu devi smetterla. Che lasciam perdere, che veramente il maniaco del gadget avete di lì.
0: Ma non è vero.
4: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno.
4: Marco, fai benissimo potendo scegliere tra Lecco e provincia. E via Melchior e Gioia.
0: Non è neanche sinceramente sbagliato, in effetti.
4: Comunque, io mi sono deciso ieri di cambiare le cerniere dell'asse del WC, del water. Vabbè, dopo 2 anni mi sembrava anche giusto, ecco.
0: Sì, fuori di sedersi sull'anello.
4: Sbagliate.
0: No!
1: Ma le dopo 2 anni le cernie, come ti siedi sul water?
0: Ma infatti, ma poi di solito cambi tutta l'asse, mica solo
1: di fatti.
0: No.
1: Nel senso, a parte che ci sono... No, non vorrei dire perché...
0: No, non dire, non
1: perché
0: dire.
1: Io a caso ho quello rallentato, quindi...
0: Sì.
1: Però adesso finisce con... c'è l'asse rallentato lui,
0: quello che va giù piano, che non sbatte. Vabbè, ma ormai sono tutte così. Mi sento di spezzare una lancia
1: in
0: tuo favore.
1: Però le cerniere sono dentro nell'asse, non è che puoi cambiare solo la cerniera,
0: No, infatti, ma anche
1: puoi
0: se
1: cambiare
0: fosse...
1: solo il rallentatore,
0: se anche fosse quella caduta, come dire, caduta. Non so come descriverla, senza rallentatore...
1: Dipende, ci sono assi con la cerniera inclusa e assi che puoi cambiare la cerniera. Poi dipende, se fai la pipì, prima o poi la cerniera devi abbassare, no?
0: Sì, certo. Quindi... certo.
1: Che mattina difficile.
0: No, infatti è iniziata male.
1: Donna!
0: Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. E sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7.000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi! Cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
14: Suzuki. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla Inate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla Inate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it.
16: Ditelo a tutti!
17: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
18: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 617.
23: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
22: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
23: Questa era un'edizione straordinaria.
24: Autorigoldi!
25: A Milano dal 1906.
26: Disco Radio!
27: Sì, adesso flexiamo anche l'asse del VC. Il mio è memory foam. Quando mi siedo si adatta al mio sedere. Peccato che è di plastica talmente scadente che si adatta per forza al mio sedere.
0: Ma guarda che è bellissimo il.
1: Ma difatti, guarda. Sto già pensando di farlo.
0: È un'innovazione non male. Pronto?
28: Ragazzi,
0: chi c'è?
28: Siete voi rallentati. Le ceniere degli assi del water si possono intercambiare. Ma se l'asse non è rovinato. Ma e anche quelli a caduta rallentata. Me ne parla una che si intende perché 2x2 cambia le cenniere. Buona giornata dal Nil della provincia di Bergamo.
0: Ma grazie, vedi che abbiamo scoperto una cosa nuova.
1: Ma niente, non sappiamo niente.
0: Niente, proprio siamo, non lo so io come potremmo mai condurre questo programma senza di voi.
1: Sì, a parte
2: non
1: che non
2: capite
1: è...
2: niente.
0: Ecco, grazie.
1: A parte che non è un programma sul fai da te.
0: No, infatti, cioè... tra l'altro.

0: Magic, c'era Go sul disco radio, il nostro Rhythmic History datato 2000, mentre vi abbiamo chiesto di raccontarci questa mattina quali sono le cose che avete rimandato, ma per settimane, mesi, giorni, anni, insomma, a seconda del periodo, e che avete deciso di fare proprio in questi giorni. Per esempio, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno, belli svegli. Dunque, io ho deciso di pulire le persiane.
0: Bella!
2: Posto.
1: Ho deciso di pulire le persiane. Prima o poi, non ancora fatto.
2: Ah, certo. Ma allora non vale, non vale.
0: Pronto.
3: Buongiorno, belli svegli.
0: Buongiorno.
3: Sono Pamela. Sì. Io è 5 anni che tento di rifare 2 aiuole.
0: Ma vero?
3: Sì. Ogni anno prendo un giardiniere diverso, sì. Poi si dilegua.
0: Ma come?
3: Non si presenta.
0: Ma
3: quest'anno
0: vero?
3: Proprio l'ho tallonato. Al limite dello stalking,
0: sì.
3: E allora è venuto settimana scorsa e vai, sono riuscita a fare le aiuole.
0: Ma meno male, perché dopo 5 anni, voglio dire, ma poi chi è sta gente che convochi e non si presenta?
2: I giardinieri,
0: sono così tutti, vuoi dire?
2: No, nel senso, nel suo caso sono giardinieri.
0: Ma poi c'è un messaggio che secondo me vale la pena di leggere, che è quello di Simone Dall'Entate, che dice: ma quando c'è sciopero, Marco non può fare un bla bla car e venire comunque al lavoro.
2: Certo che potrebbe.
0: Ma guarda un po'.
2: Ma scusa, ma ti pare che uno non c'è il treno non può andare a lavorare?
0: Ma cioè, no, cioè bla bla, scusa,
2: tutti gli altri, tutti quelli che, cioè, vuol dire non lavora nessuno stamattina, quelli che vengono da fuori a Milano.
0: Ma infatti è la stessa cosa che mi sono domandato anch'io. Pronto.
4: Cioè, ma qua l'asse rallentato, il frigor tecnologico, magari avete anche il garage elettrico, proprio riccanza.
2: Uno dei due, sì.
4: Io riccanza. Ho ancora le manette in auto per tirare sul finestrino.
0: Le manette, ah, ok.
2: Le manopole,
0: sì, la manovella.
2: Manovella, bravo, bravo.
0: Manovella. Oppure, pronto.

0: E continuavo, e dai, lo faccio settimana prossima, e dai, settimana prossima, e allora tutto il giardino mi sono dovuta fare e ho sbagliato tutto nella vita. Devo venire a lavorare da voi.
1: No, siete... devi chiedere alla tua vicina che lavoro fa, esatto. Non venire da noi, perché il giardino, la casa mia, il giardiniere lo faccio io. Chi è che sta ristrutturando la mia taverna, Fabri?
2: Chi la sta ristrutturando?
1: Chi, dai, diglielo.
2: Chi? No,
1: chi? Dimmelo.
2: Lui.
1: Io.
2: Lui con le sue mani piene di
1: ricco,
2: calli,
1: capito? Cioè...
3: calli. Vabbè, magari sì, però i calli ce li ho.
2: Beh, qualche calletto.
3: Sulla, dai, destra, non so come mai.
2: Vabbè, non stiamo ad indagare. Sentiamoci piuttosto la prossima canzone. Certo. C'è Loco Loco.

0: Il disco di Hervey che si chiama Lie to Me su Disco Radio. Buongiorno anche al dottor Gaias, che ha rimandato una cosa che finalmente nel weekend si è deciso a fare.
1: Ha comprato il profumino per l'auto.
2: Olà.
0: Una cosa vera, che
2: di che senza?
0: Che impegno.
1: Brezza Marina.
0: Brezza. Scusami, Brezza Marina.
1: Brezza,
2: oh, mamma mia.
1: Cioè,
2: posso dire, è carino che la Brezza Marina sia attaccata al parabrezza dell'auto.
0: Certo.
2: Cioè, fa scopa praticamente.
1: Sì. Brezza.
2: Possiamo dire che Brezza non lo dice neanche chi ha inventato la parola Brezza. Brezza, dai, è più bello. Pesta più di aria che tira la Brezza.
0: Ciao ragazzi, il mio asse
2: ragazzi.
0: No, il mio asse del WC lo regolo col telecomando ed è anche riscaldato. In più ha anche il getto per la pulizia senza uso della carta igienica.
2: Certo.
0: Saluti da Marco da Alba.
2: Bravo Marco.
0: Cos'è? In oro il water?
2: Cioè, no, sono quelli tecnologici, nati in Giappone, adesso arrivati anche da noi.
0: No, certo, ma
2: A me però con lo spruzzino lì che colpisce di colpo.
1: L'ho usato.
0: Aspetta che il Gaia se l'ha usato. Oh. Com'è?
1: Lo spruzzino. È perfetto.
0: Sì.
1: Sì, l'ho usato in Albania.
0: Ma scusami, è lo spruzzino che pulisce te o che pulisce il
1: bate? Che pulisce me.
2: Ah, no, che pulisce. Sì, è una
1: carino.
2: Esce questo che devi stare attento perché è dentro il water.
0: Sì.
2: E fa, esce, capito? Poi sì. Si gira e devi stare attento che non non ci sia troppo pulito così, anche meno. Non ho chiesto una pulizia del colon, volevo una.
0: Un'idrocolon terapia.
2: Capito.
0: Oh mio Dio. Non ne usciamo.
2: Niente, adesso mi ha messo voglia di comprarmi col water lì, maledetto.
0: Certo. D'altra parte c'è il grano, quindi lo puoi fare.
2: Ma certo, no? Lo prendo adesso, stamattina. Sto già guardando.
0: Sentiamo chi c'è, bro.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Io dopo 2 anni che continuo a dirlo, finalmente ho deciso di cambiare lavoro.
0: Oh.
3: E ho dato le dimissioni e ho trovato un lavoro nuovo. E
2: grande!
0: Meno male.
3: Si inizia una nuova carriera. Ciao.
2: Bello, bellissimo, bravo. Bravissimo.
0: Per contro c'è chi ha preso la macchina nuova a novembre e ad oggi non l'ha ancora lavata. Ci scrivono, Vale.
2: Vabbè, nuova, scusa.
0: Lascia la nuova per un
2: ma
0: po'.
2: Ma no, ma nuova mica la devi lavare. Nuova, cioè,
0: certo. Sì, ma
2: la lavi quando è vecchia.
0: A novembre.
2: Cioè. Vabbè, ma cosa è successo da novembre ad oggi?
0: Niente, figurati.
2: Poi ha piovuto più volte, scusa.
0: E dentro?
2: Dentro, se sei educato, si sporca la macchina,
0: pulita,
2: scusa.
0: Certo.
4: A proposito di rallentamenti, vi comunico che l'autostrada in direzione Bergamo è completamente ferma.
2: Bene.
0: Ecco, a posto, così un lunedì come tutti gli altri.
2: A che altezza però, scusa, direzione Bergamo dove?
0: Da dove? Secondo me nel tratto cittadino della A4, quello intorno a Milano, che di solito è sempre più incasinato a quest'ora.
2: Cormano?
0: Potrebbe
2: essere. Tra Cormano
0: e Milano Est. Allora, diamo la linea al dottor Gaias che invece è pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ovviamente gli aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Giornata di sciopero per scuola e servizi della pubblica amministrazione. Per chi viaggia in corso fino alle 21 di questa sera lo sciopero dei treni. Braccianti ridotti in schiavitù, 12 manette in tutta Italia, operazione dei carabinieri di Potenza, nelle province di Potenza, Matera, Salerno, ma anche Piacenza e Lecco. 3 sub finlandesi oggi alle Maldive cercheranno di recuperare i corpi di 4 italiani, di cui 2 piemontesi ancora in mare, e una sub di Biella è morta dopo un'immersione all'alba. La festa dell'Inter per lo scudetto, il pullman della squadra ieri per le vie di Milano con i 2 trofei, scudetto e Coppa Italia. Ieri Inter Verona 1-1, Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juve Fiorentina 0-2, Atalanta Bologna è finita 0-1, così come anche Udinese Cremonese, Cagliari Torino 2-1. A Modena oggi l'udienza di convalida per Salim El Kudri, di disagio mentale parla il ministro Piantedosi, Mattarella e Meloni in visita ai feriti, 5 ancora ricoverati. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Ci attende una giornata di lunedì 18 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo in nuovo cambiamento. Siamo gradualmente raggiunti da una zona di bassa pressione responsabile di parecchia nuvolosità e di precipitazioni a carattere sparso in formazione dal pomeriggio sin la sera. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota. Resteranno prossime ai 20-22 gradi sia su Torino sia su Milano. La ventilazione rinforzerà associata ai fenomeni. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app e Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web. Bring it back.
6: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
7: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre, sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Allora ci siamo, come ogni lunedì apriamo in anticipo il Club dei Baby Svegli e quindi colmi canzoni e barzellette, vero Mariolino? Non solo però, che cosa aggiungiamo?
2: Le canzoni col flauto, sarebbe fantastico!
0: Se riuscissimo a sentirle sarebbe fantastico, perché fino a fino allo scorso weekend...
2: Secondo me sono i papà che impediscono, cioè i bimbi... Papà, posso?
3: No!
0: Lascia stare!
3: Già a casa,
2: Credo
0: 393 800 3000 colmi, canzoni e barzellette nel Club dei Baby Svegli che apre subito!

0: dal disco di Anima, si chiama Beautiful. Nell'appuntamento di questa mattina con i belli svegli abbiamo
1: detto... Sai come si chiamava il nonno?
0: Chi?
1: Di Anima.
0: Come si chiamava?
1: Povera Anima. purtroppo...
0: Come dire, è passata la miglior vita,
1: sì.
0: Certo.
1: Povera Anima.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao belli svegli, io sono Marco da Milano, ma io... Quel dispositivo lì l'ho comprato su Temu e non devi cambiare l'asse o il water, lo si aggiunge, si posiziona sotto il water e lo spruzzino in realtà, che puoi regolare l'acqua calda e fredda, ha due inclinazioni diverse, cioè uomo e donna.
0: Però scusami, perché l'acqua calda devi prenderla dal... cioè non può essere la stessa dello sciacquone, perché quella è solo fredda.
1: Beh, dipende se ha una resistenza con l'aggeggio lì, scalda lui l'acqua.
0: Tu dici?
1: No, non lo so. No, dico, che dipende, cioè comunque aggiungerlo devi avere l'acqua, devi prendere l'acqua da qualche parte.
0: È quello che dicevo, non può essere
1: comunque,
0: quella dello sciacquone.
1: Vabbè, lo sciacquone non è che, scusa, è l'acqua che scende.
0: No, infatti, cercheremo di capire insomma un po' meglio questa
1: meccanica. Dov'è che ha detto che l'ha preso?
0: Su Temu.
1: Allora via, subito.
0: Niente, andare subito a controllare. Nel frattempo i baby svegli, non lo so come si chiama. No, allora, o Mariolino? Smettila, sai.
3: Ciao, Nao, le canzoni di barzellette.
0: Baby, baby.
3: Sì? Non li mando? Al 393-800-3000.
0: E allora vediamo subito chi c'è, pronto?
4: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino,
0: ciao.
4: Sono Alessandro De Legnano,
0: ciao,
4: ho preparato
0: Ale.
4: Questa barzelletta per voi.
0: Sentiamo.
4: Non sapete perché le bambine non possono comprarsi gli occhiali da sole?
0: Chi?
4: Perché le devono
0: bambine.
4: Essere accompagnati dai genitori. Ciao, come va?
0: E non era male questo.
1: Non l'ho capita.
0: Perché le bambine non possono comprarsi gli occhiali da sole?
1: Ah, da sole!
0: Perché adesso, devono essere accompagnate dai genitori, capito? Ma scusami, ma cosa sta succedendo?
1: Stavo cercando lo spruzzino per il water.
0: Certo, io chiederei al professor Comichetti di dare una mano a Fantini, che oggi è un po' in difficoltà sulle battute.
5: Allora, se devo salire in cattedra, devo dire andiamo avanti e poi vediamo, che Fantini lo vedo distratto oggi.
0: Allora, vediamo un po'. Benedetta, c'è Benedetta, pronto?
6: Ciao Fabrizio, ciao Mar, ciao Mariolino. Sono Benedetta, oggi ho rubato il telefono di mio papà per mandarmi una barzelletta.
7: Oh mio!
6: Ehi, lasciamo stare, la polizia dice a Johnny, Johnny, dove abiti? Con i miei genitori. E dove abitano i tuoi genitori? Con me. Dove vivi? Dove è casa tua? Vicino a quella dei vicini. E dove abitano i tuoi vicini?
1: È vicino
6: non
1: a
6: ci
1: mia.
6: Crederai mai. Dove? Vicino a casa mia. Ciao,
1: certo,
0: come va? Dai. Insomma, è un bel...
1: Insegniamo come si risponde agli interrogatori.
0: Esatto. Anche quando avete una luce puntata in mezzo agli occhi. Cioè,
1: sì.
0: Funziona allo stesso modo. Allora, 393-800-3000, colmi, canzoni e barzellette nel club dei baby svegli. Check this out.

0: Il disco dei Run DMC si chiamava It's Like That, su Disco Radio nel Club dei Baby Svegli. Allora, barzellette, colmi, canzoni, suonate di flauto da sentire al nostro numero. Chi c'è, o Mariolino? Lo sai?
1: In che senso?
0: No, dico, chi c'è da sentire?
1: E se schiacci play lo sentiamo?
0: Dai, va bene, pronto.
1: Ciao, conosco...
2: ciao Jonas, ciao Mariolino. Sono Elisabetta da Cameri e oggi vi vorrei raccontare una barzelletta. Una barzelletta.
0: Sentiamo.
2: La ragazza va dall'oculista.
0: Sì?
2: Dottore, dottore, è vero che se mangi tante carote avrai una vista migliore? Sì, ne son certo, almeno che tu non abbia visto un coniglio con gli occhiali. Ciao, come va?
0: Quelli, meglio di chi?
1: Beh, il bianconiglio.
0: E quello ce li aveva gli occhiali,
1: sì,
0: vero?
1: Ma... forse il monocolo.
0: Forse il monocolo, pronto.
3: Disco Radio, sono Alessandro e oggi voglio raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo, Ale.
3: Un topolino vede un pipistrello e dice a sua mamma: mamma, guarda un angelo. Ciao, come va?
0: Sì. In effetti.
4: Buongiorno Disco Radio, oggi vi racconto una barzelletta. E io sono Arianna,
0: sì,
4: e vengo da Caravaggio, in provincia di Bergamo. E questa è la mia barzelletta.
0: Sentiamo.
4: Ma se io chiamo l'811,
5: sì,
4: mi arriva l'ambulanza in retromarcia, secondo voi?
5: È probabile.
1: Adesso l'ho capita.
5: Ma porca miseria, 2 ore e 20.
0: No, ma sai perché? Io pensavo al 112. Non
5: sì, ho capito, ma ci sono due variabili, dai.
0: Vabbè, dai.
5: Ragazzi, 6 minuti ho cercato di fargliela capire fuori onda, Cioè, è incredibile.
0: No, ma ero già settato sul numero unico dell'emergenza, io, capito?
5: Ma va bene, ma allarga un attimo! Santo cielo!
0: No, non ti innervosire, pronto?
6: Ciao, zio Fabri, ciao Mariolino.
0: Ciao.
6: Sono Eleonorina, da Limbiate.
0: Ciao, Eleonorina.
6: Lo sapete come si chiama?
5: Difficilissimo da dire.
6: Un indiano molto bello?
0: No?
5: No.
6: Un fico d'India.
5: Certo.
6: Ciao.
5: Sì.
0: Vabbè, non era male.
5: Allora, salgo in cattedra, ripetere indiano è un po'...
0: eh?
5: Forse meglio, tipo uno bello di Nuova Delhi.
0: Ecco, al limite.

0: Guru Josh Project. No, in realtà Damian Force e Jordan Grace, che abbiamo risentito con I Feel Love, canzone che riprende però Guru Josh nella versione 2008, nella versione 99, insomma una delle due. Allora, tra i tanti messaggi, Mariolino, chi vogliamo sentire? Adesso sei preparato anche sui nomi?
1: No! Che ne so, io vedo dei numeri!
0: Dai, sentiamo allora, pronto?
2: Ciao Disco Radio, sono Lorenzo e vi dedico questa canzone.
0: Sentiamo Lorenzo.
3: Oh, sì.
0: Cos'è?
3: Allora, non l'ho riconosciuta,
0: no,
3: ma è fatta benissimo.
0: Sì, vero, vero, proprio bella, grazie.
3: Cioè, finalmente siamo riusciti. Senza un indugio sul do diesis,
0: no,
3: sai che c'ha il doppio buco il flauto sotto?
0: Sì, sì,
3: fetentissimo,
0: sì.
3: Il maledetto.
0: Mamma mia, non sono mai stato capace di
3: gli
0: suonarlo.
3: Gli ultimi due, il re e il do, hanno il diesis.
0: Difficile,
3: non ho mai
0: capito difficile.
3: Perché.
0: Pronto, chi c'è?
4: Ciao Disco Radio, sono Leonardo da Busto.
0: Ciao,
4: sapete
0: Leo.
4: Come si chiama un ragno senza soldi? Un poveragno. Ciao.
3: Certo, certo. C'è il poveraccio e il poveragno, cioè.
0: Certo. Oppure, pronto?
4: Ciao Disco Radio, sono Leonardo da Busto.
0: L'abbiamo già sentito Leonardo, pronto?
3: Per sicurezza,
5: ciao,
3: magari.
5: Ciao Fabri, ciao Zio Omar o Mariolino. Sono
0: ciao.
5: Franco, oggi vi voglio raccontare una barzelletta dei Peratoons.
0: Oh, i Peratoons.
5: Cavolo, ma voi due siete uguali. Per forza, siamo identici.
3: I pesci. Sono i pesci. Fabri, ti aiuto.
0: Sì, sì, sì, no, avevo capito che identici erano i pesci. Siete uguali. Vabbè, pronto.
3: No, l'hai capita o non
0: no,
3: l'hai capita?
0: L'ho capita, l'ho capita. E come no? Pronto.
6: Ciao Zio Omar, ciao Zio
0: Marco,
6: Fabri.
0: Torna.
6: Mi chiamo Laura e vengo da Locate Varesino.
0: Ciao Laura.
6: Oggi
0: Laura.
6: Vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Sentiamo.
6: Sapete qual è un colpo per un asino?
0: No.
6: Un asino?
0: No.
3: Un colmo?
6: Aver la febbre da cavallo.
3: Certo.
6: Ciao.
3: Che è più alta? Chi lo sa?
0: Però non si addice, come dire, no, è per quello. Grazie Mariolino per essere stato con noi.
1: No, grazie a te, Marco torna!
0: Ma come Marco torna? A domani con i Baby Svegli.
1: Sì, Marco!
0: Intanto da Autorigold di Volkswagen Milano un'offerta mai vista prima, nuovo T-Roc. Può essere tuo a 169 euro al mese con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99%, TAEG 5,97%. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di extra sconto su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi e orari su autorigoldi.it.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
11: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
12: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
11: Oh, guarda che sono geloso.
12: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
11: Pane Trita, mangia che devi crescere.
13: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E passiamo alla pagina sportiva.
15: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
16: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
17: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
18: Allora, mi dicono che abbiamo già preparato una disco radio bag da regalare al più veloce di voi che indovina il titolo del film che stiamo per recitare, è vero? E non lo so.
19: Assolutamente sì, certo, ah, certo.
18: No, perché
19: sì,
18: di solito c'è preparata. Marco che si occupa di queste cose. Beh, hai fatto tu, Omar?
19: Ovvio.
18: No, meno male.
19: Perché
18: meno male.
19: Qua faccio tutto io, bello.
18: Cioè, certo, certo.
19: Tutto io.
18: Le 8 e 4.
20: Disco.
18: Siamo già in ritardo, dobbiamo recitare sto film che guarda, una difficoltà, ma una prove,
19: sì,
18: prove,
19: tra l'altro,
18: prove.
19: Quello sa che non viene e fa un film a tre.
18: Ma abbiamo un sostituto.
19: Abbiamo un sostituto?
18: Sì, sì, sì. Credo sarà possibile avere un sostituto. Intanto sentiamoci una bella novità, poi lunedì cinema. Intanto D.O.D. & L.A., la nuova canzone si chiama Closure.

0: Ma sai che mi piace tanto il disco nuovo di D.O.D., si intitola Closure, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è un lunedì cinema per cui sono state fatte prove di recitazione, una scena difficilissima.
1: C'è un sostituto e non hai fatto provare il sostituto, guarda che sei terribile.
0: Non abbiamo avuto tempo.
1: Ma guarda, sei veramente terribile. Signore e signori, ladies and gentlemen, per la prima volta al lunedì cinema, Fabrizio Gaias!
2: Buongiorno.
1: Un effetto, gli applausi.
0: Grazie, scusate,
1: un'introduzione da Oscar.
0: Il pubblico stava un po' dormendo, scusate.
1: Abbiamo il pubblico delle finali di biliardo, signor Gaias, mi spiace.
2: Grazie,
1: questo abbiamo.
2: Sì, di incoraggiamento.
0: Vabbè, scusa, meglio di niente.
1: Ha quello dello stadio, Fabri, ma lo usa solo per lui.
0: No, quello dello stadio. No, è per il Tamarristori, quello dello stadio.
1: Sì, ho capito. Vabbè, abbiamo il signor Gaias.
0: Dai, che c'è la sigla!
1: Si swinga, ragazzi, anche senza Marco.
0: Molto bene, che sigla personalizzata, ragazzi, che abbiamo fatto anche.
1: Così, ecco. Qua si swinga, ragazzi.
0: Allora, reciteremo la scena di un famoso film che non avrete nessuna difficoltà ad individuare.
1: Dici?
0: Sì, secondo me si può fare. Detto questo, che cosa dovrete fare per portarvi a casa la nostra Disco Radio Bag? Basterà inviare un messaggio di testo con il titolo del film che stiamo recitando
1: al 393 800 3000, con un messaggio di testo.
0: Ok, allora direi che possiamo cominciare questa scena, che ovviamente porta con sé anche una colonna sonora piuttosto famosa, e la scena è questa qui.
1: Vabbè. Mi chiamo Joe e ho bisogno della carta d'identità, ecco le foto.
0: Mi dia il certificato di nascita.
1: Mi chiamo Joe e ho bisogno della carta d'identità, ecco le foto.
0: Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino, eh?
1: No, io non sono Pinco Pallino, io sono Joe, non lo vedi? Ecco le foto.
0: Guardi, signor Joe, vada allo sportello 2 e si faccia rilasciare il certificato di nascita. Quando torna col certificato di nascita mi porta anche le fotografie, eh?
1: Ok. Salve, io sono Joe e vorrei il certificato di nascita.
2: Mi favorisca la sua carta d'identità.
1: Ehi, ma mi stai prendendo per il sedere? Io voglio la carta d'identità, ecco le foto.
2: Ma io non posso rilasciarle il certificato di nascita. Deve andare allo sportello numero 16 e farsi rilasciare la sua carta d'identità.
1: Io vengo dallo sportello 16.
2: Senta, se non mi dà la carta d'identità, io non le do il certificato di nascita.
0: Ragazzi! Devo dire che questa volta abbiamo dato il meglio di noi con un attore di fama internazionale.
2: Possiamo licenziare Marco?
0: Secondo me sì.
1: Dopo Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Gaias.
2: Perfetto. Esatto.
0: Allora, vince il più veloce di voi che indovina il film che abbiamo recitato scrivendoci il titolo con un messaggio di testo al 393 800 3000.

0: canzone che si chiama That's When You Know, il disco di Kygo e Carter Fate su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Tra i milioni, devo dire, milioni in effetti sono così tanti messaggi. No, milioni anche il notaio.
1: No, oggi
0: mi fa l'occhiolino.
1: Cioè.
0: Davvero. Sì. Arrivati nel tentativo di indovinare il film che abbiamo appena recitato, quello della più veloce è stato quello di Daniela Da Costa Masnaga.
1: Buongiorno Daniela.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta su Disco Radio, Daniela. Sei già al lavoro? Ciao. Ci stai andando?
2: Ci sto andando, quasi arrivata.
0: Quasi. Ti rubiamo solamente qualche minuto allora.
1: A che ora inizi di solito?
2: Dipende da che ora arrivo.
1: Ah, ok, quindi sei in
0: ingresso libero.
1: Che lavoro fai?
2: Allora, faccio rilevamenti prezzi, un lavoro poco conosciuto.
1: Cioè? Come funziona?
2: Allora io vado nei supermercati e praticamente rilevo i prodotti, metto i prezzi per un'agenzia che praticamente vende questi dati.
0: Ah, ok, tu quindi registri i prezzi dei vari prodotti che nei supermercati.
1: Cioè le gocciole qua costano 2,50 di qua costano 2,60.
0: Ok, ho capito.
1: Ah dai!
0: No, io pensavo che fossi assunta da quel supermercato, invece no, sei un'esterna.
2: No. Esatto, sono un'esterna e giro un po' dappertutto.
1: Quindi cosa fai? Rilevi, c'è il QR code, hai una tipo pistola che spara sul QR code e poi segni i prezzi, una roba del genere?
2: Esatto, sì, con il palmare sparo Lea e metto il prezzo.
0: Hai capito.
2: Sì, sì.
1: Allora, signor Sironi, signora o signorina Daniela?
2: Signora.
1: E allora per la signora Daniela
0: alziamo le mani, è certo.
1: Sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, portapazzi Disco Radio con la sacca ovviamente, è solo per lei una beretta, visto che questa fa in giro a sparare.
0: Non
1: fraintendetemi, una salamella della beretta. Così mi rileva il prezzo anche di quella e vede dove mi consiglia di comprarla. Va bene.
2: Esatto. Va benissimo.
0: Daniela, allora il piatto è ricco, ovviamente, però tutto questo ti arriverà se ci dirai qual è il titolo del film che abbiamo recitato oggi.
2: Ovviamente Banana Joe.
0: E risposta è esatta.
1: Giusto, brava.
3: Io non sono Pico Pallino, io sono Banana Joe. E non lo vedi, eccolo qua.
0: Eccolo lì, il famoso Pico Pallino, va bene.
1: Brava, avrei detto, vedi, oggi avrei detto che avrebbe vinto un uomo, perché mi sembrava più un film da maschi, e Banana invece, Joe, e invece brava invece, Daniela.
2: Io li guardavo sempre tutti, cioè ogni volta che li passavano in TV con mio papà, quindi
0: vedi, vedi. Che bel ricordo, tra l'altro.
2: Sì, li adoro ancora adesso, quindi...
0: Sì, beh.
2: L'ho riconosciuto dalle prime note, praticamente.
0: Ma poi scusatemi, adesso dico un'eresia, ma Bud Spencer... C'era anche Terence Hill, ovviamente, in questo film.
1: In Banana Joe
2: sì,
1: sta di...
2: Sì,
1: c'era.
2: No,
1: secondo me no.
0: Nel film no.
1: No, mi sembra no.
2: Lui.
0: Infatti, vedi che avevo qualche dubbio. Grazie, Daniela, è stato un piacere averti con noi. Ti mandiamo a casa la Disco Radio Bag, va bene?
2: Grazie mille.
0: A te, buona giornata, buon lavoro. Ciao,
1: Daniela, ciao.

0: o dovrei dirlo io, perché ragazzi, ma non è complotto, cioè non può essere complotto, questa volta assolutamente no, anche perché sono stati veramente migliaia i messaggi arrivati al 393 800 3000, praticamente tutti con la risposta esatta.
1: E quindi il complotto non c'è.
0: Ma
1: scrivono solo complotto, non danno delle giustificazioni
0: a
1: sto
0: giro.
1: Ma
0: infatti scrivono solo complotto, così giusto per dire che. Cioè, ma non...
1: Tra l'altro, la nostra amica fuori onda ci ha detto: ci vediamo ad Erba, perché lei ha preso i biglietti per lo spettacolo che faremo. Che sarà un Karma Letale con l'aggiunta di un Fabrizio Sironi e un Marco Panzeri.
0: Guarda.
1: Quindi è un Karma Letale con delle ciliegine messe qua e là. E lo faremo il 5 giugno ad Erba.
0: Sarà un venerdì.
1: Io temo però che siano già sold out i biglietti. Hai perché mi hanno scritto ieri su Instagram dicendo appunto che hanno cercato di comprarsi i biglietti, ma era già tutto esaurito.
0: La prossima volta lo facciamo allo stadio di Como.
1: Sì, che è più piccolo penso del teatro dove lo faremo ad Erba.
0: Davvero?
1: Perché, ma è piccolino, lo stadio di Como è piccolissimo.
0: E allora no, lo rifacciamo
1: a Erba. No, lo facciamo a San Siro.
0: Ah, certo.
1: A San Siro. Tanto adesso ce lo dismettono, rimarrà lì un po' così inutilizzato,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, viene via poco, diciamo.
1: Sì.
0: Va bene, grazie ragazzi, siete stati eccezionali.
2: Certo che sempre queste persone Torino, Milano,
1: Cassagomagnaga,
2: verso la Biranza e poi ci facciamo due risate.
0: Ma scusami, ma Costa Masnaga è esattamente dove mi rimane?
1: In Biranza forse?
0: No, in provincia di Lecco, credo.
1: Allora no.
0: Tra l'altro, però vabbè. Beh, siamo così lontani, insomma, no?
1: Scusa, la Biranza arriva anche vicino a Lecco, no? No?
0: Può essere che
1: si
0: appena
1: sposta la Biranza
0: lì sotto, forse. Grazie a tutti. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza
3: dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
11: Io lo faccio per proteggerti.
10: È un momento difficile e tu te ne vai.
11: Meritiamo di più, tutti e due.
10: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
11: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
12: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Sogni una cantina a vista.
17: Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
21: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
22: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
23: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
25: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
26: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
27: Shop like a Fox.
28: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
29: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
30: Ulisse, ho voglia di navigare.
31: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
30: No, voglio navigare con il gigante.
31: Ah!
30: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
32: Disco Radio.
0: Ah ragazzi, siamo già pronti anche qui. Già, insomma, sono le 8:28 ad aprire il Tamarraland. Ci sarà ancora gente o saranno andati
1: tutti? Ho già aperto, guarda qua, guarda!
0: Ragazzi, nonostante il ritardo c'era grande attesa per il prossimo Tamarristory.
1: E allora?
0: Come va sentito?
1: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamarristory!

0: Tra l'altro, anche a proposito dei nostri tamarri, c'è della pazzia stamattina. Sentiamo com'è andata.
1: Dai, Cinisella presente. Vi
0: bella Cini!
1: Un saluto da Francesco
2: e Alessandro.
0: Che coppia!
1: Buon inizio settimana, tamarri!
0: Cinisella c'è!
2: Buongiorno e buon lunedì da Ilaria da Madone.
0: Ciao Ilaria! E poi...
3: Allissone tutti a scuola!
0: Allissone tutti a scuola! Ma che bello sto messaggio! Pronto?
3: Da Disco Radio! Da Lorenzo e mamma! Da Grande Brianza! Da Grande Brianza! Ma ci siamo sempre! Buon lunedì!
0: La Piranza c'è!
4: E allora!

0: E ce lo chiediamo tutti.
1: No, prof, anche lei.
0: Manda le foto, lui lavora con l'intelligenza. Sì. Non avendone una propria, lui sì. È molto bravo con l'intelligenza artificiale.
1: Povero Massi.
0: Non sono parole mie, no. Sono parole della Sandra.
1: Ah, certo, certo, la moglie della Sandra che non sa più come fare.
0: No, la moglie del è la moglie del Massi.
1: Sì, la moglie del Massi, la Sandra.
0: È la cosa che pensiamo tutti quanti ogni volta che li vediamo insieme, è Sandra donna, ma veniamo a noi.
1: Piuttosto,
0: partiamo,
1: prof,
0: da
1: esatto.
0: Simone Bongini.
1: Prego.
0: Recensione. Allora, è stata scoperta che quest'arte marziale non ha origini cinesi, bensì greche.
1: Ah sì?
0: Il Kung Fu. È proprio diverso, eh.
1: Sì, sì. È una
0: ci uccidono col sirtaki. Ti colpiscono sul... Poi accelera sempre di più e ne prendi sempre di più. Molto bella.
1: È una bella immagine questa.
0: Beh, sì.
1: Senta, che continuiamo con...
0: Federico Salton.
1: Sì?
0: Ci parla di una famosa commedia del 1988.
1: Sì?
0: Con protagonista Andy Murphy.
1: Chi, scusi?
0: Andy Murphy.
1: Ah, adesso ho capito, Andy Murphy, certo.
0: Nei panni del figlio di un grande monarca che arriva in Italia per girare ogni singolo autogrill e trovare la focaccina perfetta.
1: Attenzione.
0: Il principe cerca camogli.
1: No, è perfetta.
0: Eh sì.
1: Ma bellissima. E chiudiamo con
0: Andrea Galetti,
1: Mastro. Mastro Galetti, per forza.
0: Film del 1983.
1: Sì.
0: Padre Ralph, lei se lo ricorderà,
1: certo.
0: Dopo aver ascoltato in confessionale per ben mezz'ora Eva Enger riguardo al fatto di essere infelice per aver abbandonato il mondo dell'hard, farà
1: Dio.
0: Di tutto per farla tornare sul set.
1: Sì.
0: Uccelli di nuovo. È il film del 1983,
1: certo,
0: non è che...
1: Ho capito,
0: è un sequel.
1: Sì. Non voglio sapere il primo.
0: Va bene.
1: Lasci perdere.
0: No, sto dicendo
1: per
0: che
1: favore.
0: C'era il prequel, che è quello che è venuto prima. Ognuno c'ha i suoi problemi, siamo qua noi a giudicare.
1: Ma no, ci mancherebbe altro. Grazie, prof, grazie.
0: Quando volete. Perché ricordatevi, anche in fatto di eiaculazione precoce, Locatelli sulle recensioni fa le

0: sempre grande successo per l'appuntamento non solo del Tamarri Story, ma in particolare della parentesi dedicata alle recensioni cinematografiche con il prof Locatelli, che ci può ricordare come inviarle ai belli svegli?
1: Assolutamente sì, se l'epifania vi venisse durante la diretta che state ascoltando, vi mandate un bel messaggio
0: sì.
1: di testo, preferibilmente al 393-800-3000 con il vostro sistema di messaggistica preferito.
0: Come, scusi?
1: Di messaggistica preferito, okay, che sia certo. WhatsApp, Telegram o i cari vecchi SMS.
0: Sì.
1: Piccione viaggiatore, come preferite
0: anche,
1: voi.
0: Certo.
1: Se venisse durante la giornata, pagina Instagram di Omar Fantini, già che ci siete, seguitelo.
0: Sì, perché no?
1: Almeno controlliamo che cosa fa, che sto qua veramente un disgraziato. Più siete a seguirlo, più siamo sicuri che non fa delle cazzate per cui venga arrestato.
0: Allora, prof, non
1: ho detto cazzate, scusi, volevo dire
0: esplicito.
1: Sciocchezze
0: è molto meglio. Piuttosto, diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Sentiamo quali sono le novità.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Lo sciopero di oggi per scuole e pubblica amministrazione, fino alle 21 lo sciopero dei treni, regolari mezzi pubblici in città, a Milano, a Torino. Alle 9 inizia la prima fascia di sciopero del GTT fino alle 12, la seconda dalle 15. Braccianti ridotti in schiavitù, 12 manette in tutta Italia, operazione dei carabinieri anche nelle province di Piacenza e Lecco, altra operazione con 19 misure cautelari in varie città per traffico di armi ed estorsioni, e tocca anche Novara. A Milano ieri la festa dell'Inter per lo scudetto e per la Coppa Italia, il pullman della squadra per le vie della città fino al Duomo. In campo tra le gare di ieri, Inter Verona 1-1, Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juve Fiorentina 0-2, Atalanta Bologna e Udinese Cremonese 0-1, Cagliari Torino 2-1. Internazionali d'Italia di tennis, il trionfo di Sinner, un italiano re di Roma 50 anni dopo Panatta. Modena, oggi l'udienza di convalida per Salim El Kudri, di disagio mentale parla il ministro Piantedosi. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
0: Beh ragazzi, lunedì è giorno di oroscopo, lo sapete, ecco perché disturbiamo anche questa volta il nostro Mr. Lee, buongiorno.
8: Non disturbate mai, è grande piacere sentirvi.
0: Ecco,
8: ogni volta che si vedo sua faccia è grande piacere.
0: Lasci stare. Oh. Mister Lino non sa quello
8: quasi
0: che dice.
8: Quasi glandissimo.
0: Ecco, appunto. Senta, ma come suggeriamo ai nostri ascoltatori di ottenere l'oroscopo?
8: Oh, molto facile! Volete sapere cosa pensano Astley e Stella di voi? Basta che mandate messaggio di testo a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita, quella bella, e una fotografia!
0: Oppure anche
8: un pelpi!
0: O magari eventualmente...
8: la polaroid!
0: Ecco così.
8: Litrato a olio!
0: Certo.
8: Mezzo busto in malmo!
0: Bravo!

0: fatto che ci piace un sacco il disco degli Onotre insieme a 54 Ultra, la canzone che si chiama Talk to You sul disco radio. Mentre so che anche nello spazio polifunzionale di Mr. Lee hanno apprezzato questa canzone, è vero Mr. Lee?
1: Ashley De Stella ancora stanno ballando.
0: Lo sapete.
1: Gianluca Pato e Cosimo no, perché essendo maschi no, capaci di ballare.
0: Nonostante tutto questo, anche oggi è giorno di interpretazione. I suggerimenti che ci mandano gli astri, il cosmo, le stelle.
1: No, Astrid, Cosimo, Stella e Gianluca Pato.
0: Ah, l'aveva appena detto, tra l'altro.
1: Lei continua a ampliare questo spazio.
0: Perché è anche un po' esoterico, si può dire?
1: Ah, non conosco Palola.
0: Vabbè, fa niente, lasci.
1: È Palolaccia?
0: No,
1: brutta faccia da esoterico.
0: No, assolutamente no.
1: Smettila di fare l'isostelico, no, calmati. No,
0: casomai esoterico, ma vabbè, non importa. Piuttosto, se volete ottenere l'oroscopo di Mr. Lee, il lunedì mattino presente nei Gioia Studios di Milano, c'è un sistema che è ineffabile, direi. Il 393-800-3000, un messaggio di testo che deve contenere cosa?
1: Io non capisco quando parla. Impreffabile? Cos'è impreffabile?
0: Lasci stare. Io non capisco. Ricordi, Mr. Lee, piuttosto.
1: Molto facile, mandate messaggio di testo a 393-800-3000 che contenga vostro nome, vostra data di nascita e una bella fotografia della vostra bella pacina.
0: Lo vogliamo ripetere per escludere proprio ogni possibilità di dubbio?
1: Messaggio di testo a 393-800-3000. Perché lui è insicuro, capito? Lo deve dire 18 volte.
0: Sono io che non ho capito.
1: È insicuro. Lui è grande, insicuro.
0: Lasci stare, prego.
1: 393-800-3000, nome vostro, data di nascita vostra e fotografia vostra.

0: ai ai ai. Il disco era quello di Camra dalla canzone.
1: Colette, Colette!
0: Cosa? Che
1: si
0: succede?
1: Si è fatto male!
0: Ma chi si è fatto male? Ma non è vero!
1: Ai,
0: ma
1: no. Prendi, prendi!
2: Il tempo corre, oggi è già lunedì.
1: La sigla.
2: E al disco radio.
0: Scusi, cos'è che non va a prendere?
1: È disimpettante!
2: Ah, vabbè. Legge in cinese il tuo futuro già scritto.
1: OTT!
2: Come quello italiano.
1: Ma
3: puzza di flitto!
0: Vabbè, questi luoghi comuni però, cioè, veramente.
1: Allora, qui abbiamo sia luoghi comuni che luoghi privati. Se vuole un luogo privato per lei, come sempre gli riservo.
0: Non c'entra, no.
1: Solito massaggio, signor Piloni.
0: Sapevo, lo sapevo. No, ma ci sono anche i luoghi del fritto.
1: Lei è grande,
0: la ristorazione, no, più che altro di ristorazione. E lì da lei si fa anche questo, vero?
1: Oh, ti dice Aldo, c'è Aldo.
0: Quindi ristorante, oroscopo, nail artist, lavanderia. E cos'altro?
1: Saltolia!
0: Sartoria, certo, certo.
1: E dimentica altre cose,
0: No, ce lo dico.
1: Parrucchiere!
0: Il parrucchiere, il parrucchiere.
1: Noi tagliamo capelli a signor Piloni dal 1983,
0: Certo, come
1: tutti
0: no.
1: E tre.
0: Lasci stare.
1: I capelli tagliamo.
0: Lasci stare, senta,
1: ma
0: piuttosto.
1: Ma veniamo a noi.
0: Chi abbiamo scelto
1: oggi? Fortunata di oggi è Antonia.
0: Antonia, sì.
1: Nata 21/10/1978.
0: Sì.
1: Allora, per Antonia, partiamo da benessere.
0: Il benessere Antonia. Per Antonia, ecco.
1: La bella Antonia.
0: La bella Antonia, sì.
1: Tipo bella Antonio, ma penna.
0: È il femminile, certo.
1: Cara Antonia.
0: Sì.
1: La tua condizione fisica.
0: Sì.
1: La tua salute, la possiamo riassumere così.
0: Sì.
1: E glove, dottore? Sono San Pietro.
0: Beh, proprio. Alla
1: poteva
0: fine.
1: Andare meglio.
0: Infatti.
1: Passiamo alla Bolo.
0: E servirà se ha già visto le porte del paradiso.
1: Ormai.
0: Vabbè, il lavoro per
1: Antonia.
0: Antonia. Sì, sentiamo.
1: Non sai nemmeno tu come si chiama questa cosa che hai, che ti fa sorridere al lavoro anche nei momenti in cui le cose vanno malissimo. Squilibrio mentale, si chiama squilibrio mentale.
0: Certo, certo.
1: Fortunata tu che ce l'hai.
0: E chiudiamo con...
4: Mole.
0: Non ho sentito la giusta vibrazione.
4: Molle.
0: Ora ci siamo, c'è la vibe per Antonia che scoprirà dell'amore cosa?
1: Calantonia.
0: Sì.
1: Calantonia.
0: Sì.
1: E la vita mi sa che ti ha frainteso come sempre.
0: Ah sì?
1: Diamante! È la diamante, non un demente per sempre. Porca miseria!
0: Povera Antonia, peggio di così.
1: Fortunata oggi, eh?

0: ragazzi, era il 1998, la canzone di Ralphie Rosario che si chiamava Take Me Up sul disco radio. Mentre sono tantissimi messaggi arrivati per il nostro Mr. Lee che dispensa oroscopi il lunedì, e quindi dobbiamo ringraziare e salutare anche chi non ce l'ha fatta, insomma, perché gli ha detto male per sto lunedì, ma magari ci saranno altre occasioni, insomma.
1: Assolutamente.
0: No? Quindi ringraziamo e salutiamo anche Valentina.
1: Oh, Charon.
0: Sì, ringraziamo anche Stefania, Alberto.
1: Sharon,
0: sì, l'ha già detto tra l'altro. Sharon.
1: Sharon Zampetti?
0: No, Sharon e basta. Ce ne sono due di Sharon, sa?
1: Ah, Sharon 1, Sharon 2.
0: Poi Luca, e poi Paola, Camilla, Valentina, Simona da Briosco.
1: E non dimentichiamo.
0: Chi?
1: Shalon.
0: Ma l'ha già detto Sharon.
1: L'ha già detto Shalon.
0: Ma lei si riferisce a quella Sharon che giovedì scorso ha compiuto gli anni?
1: No, c'è Shalon che compie questa settimana.
0: Ma come questa settimana?
1: Lei è bravissimo. Cioè, ce ne due.
0: Sì.
1: Una compie questa settimana.
0: Sì. Ah, l'altra, certo. Io ho preso quella che li compiva qualche giorno fa.
1: Lei è tipica persona che quando uno è in macchina ed è dubbio dice: dove andiamo, destra o sinistra? Se lei dice destra, si va a sinistra.
0: Esatto, è così.
1: Lei è fortunato.
0: Perché?
1: È così perché sa sempre di sbagliare, quindi sa anche qual è la scelta giusta.
0: Beh, ma guardi che anche il compleanno dell'altra Sharon alla fine non era così lontano, perché il 2 di maggio, e quindi insomma
1: ve l'ho passato.
0: Sì, passato, ci poteva stare comunque una scivolatina anche su quello. Va bene, allora l'oroscopo di Mr. Lee che tornerà il prossimo lunedì. Ma intanto, da 35 anni Clio accompagna la tua storia, e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e TAEG 1,31%. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domenica. Info e sedi su renord.com.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
4: Fermo! Hai visto?
5: Non può essere!
4: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
12: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
16: Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41.
17: Allora notaio, spero abbia fatto il suo dovere oggi, eh?
18: 115.866.877, come può certificare anche il professor Cazzulani presente lì da lei in studio.
17: Sì, Cazzulani c'è anche oggi. Allora, abbiamo preparato la prossima canzone, che è quella di Zerberi Taora.

0: Allora, come sempre siamo piuttosto in ritardo, ma recuperiamo dopo Zerber Rita Ora che abbiamo sentito con If It's Not Love, che tra l'altro fino alla scorsa settimana era anche una delle nostre novità, notaio. So che lei certifica anche questo.
1: E poi che è successo? Si è snovitato!
0: Mi si è snovitato,
1: mannaggia!
0: Esatto.
1: In compenso, c'è questo, però... c'è questo liquido che si è lo snovitol, si mette
0: lo
1: e il pezzo si snovita.
0: È vero. E per lasciare spazio, tra l'altro, ad altre novità.
1: Perché sa che, si no, che si novitano.
0: Si novitano,
1: si,
0: esatto.
1: Annovitano e snovitano.
0: C'è appena stato l'Eurovision Song Contest, si è concluso appunto durante questo
1: sta
0: weekend.
1: Sta per mettere Saldavinci?
0: No, non sto per mettere Saldavinci, perché? Sto piuttosto per mettere la rappresentante della Svezia.
1: Ah, non la Bulgaria che ha vinto.
0: No, no, no, no, perché...
1: Ah, noi mettiamo così quelle che...
0: Abbiamo scelto, abbiamo scelto Felice, non è vero, cioè, non lo so quanto sia arrivata.
1: E quanto è arrivata la Svezia?
0: Non lo so, non lo so, d'altra parte però la canzone...
1: È bello
0: era...
1: che lei è preparato sulla musica, comunque.
0: No, stavo per dire che... Beh, scusi, ho detto
1: l'ha
0: che...
1: L'ha visto l'Eurovision?
0: No. E lei l'ha visto?
1: No, bene. Certo che l'ho visto, ma che stiamo scherzando? Io so.
0: E perché
1: che
0: non mi sa dire Felicia che posizione è arrivata?
1: Allora, mo glielo dico subito, perché è arrivata ventesima.
0: Ventesima.
1: Complimenti,
0: ventesima.
1: Su 25, Ma a sto punto prendiamo il. Però il Kyrgyzstan.
0: Però a noi la canzone è piaciuta, sa, che tra un attimo la sentiamo, tra l'altro. Solo il tempo di dire che sono le 9:05. E che abbiamo preparato proprio questa novità.
1: Oh, una curiosità.
0: Mi dica.
1: Si chiama Eurovision Song Contest.
0: E
1: che ci fa l'Australia?
0: Ma che è l'Australia?
1: Al quarto posto. Che hanno sbagliato ed era l'Austria. E hanno... No, l'Austria è arrivata a 24esima. Ma l'Australia.
0: Peggio di Felicia, quindi.
1: Ma che ci sono dei progetti per l'Europa che non ci hanno detto, signor Sironi?
0: Potrebbe essere.
1: Stiamo annettendo l'Australia. E dove la mettiamo?
0: Da qualche parte. È bella grossa.
1: Finiamo tra l'Italia e la Grecia, che ci sta spazio nel mare. Che...
0: Qualcosa faremo. Sentiamo un disco nuovo, allora. Si chiama My System.

0: capito perché ci è piaciuta questa, perché è una bomba proprio. My System, Felicia, su Disco Radio, era la nostra novità delle nove. È vero.
1: Mamma mia.
0: A lei non è piaciuta, notaio?
1: No, sta scherzando, sto ancora cercando il codice per disinnescare la bomba.
0: Ma no, ormai è finito l'Eurovision Song Contest.
2: Ma basta. Che c'entra, la bomba è il pezzo, no?
0: Senta, preferiva Saldavinci per caso?
1: Stammi a dirlo.
0: Vabbè, siamo
1: sono patriottico.
0: Senta, ci vuole anticipare già che è qui il titolo della notizia che ci cambierà la vita?
1: Attenzione, perché i fenicotteri rosa potrebbero diventare blu.
0: Oh mio Dio.
3: Nel continente sono transgender.
0: Lasci stare.
3: Alle falde del Kilim.

0: è un momento bruttissimo questo,
1: sì, senza Marco, che fa l'alta. Terribile, dovevo terribile. Andare su io, non ci ho pensato.
0: I fenicotteri rosa potrebbero diventare blu.
1: Eccoci.
0: E questa è la notizia sconvolgente di oggi. Pare che un team di scienziati abbia indagato e ne viene fuori che il colore dei fenicotteri non è naturalmente rosa alla nascita.
1: Certo,
0: i piccoli vengono al mondo
1: tutti
0: con piumaggio grigio biancastro e impegnano anni per assumere la tipica tonalità che li rende famosi.
1: Perché mangiano i gamberetti, lo so.
0: Tutto,
1: lo
0: esatto,
1: so, lo so,
0: tutto
1: lo
0: dipende
1: so
0: da ciò che mangiano. Da qui nasce la domanda: se il rosa dipende dall'alimentazione, sarebbe possibile creare fenicotteri blu cambiando dieta? Secondo un team di zoologi, no.
1: E allora, ma scusa, ma noi siamo rosa perché mangiamo maiale?
0: Non lo so.
1: Quindi i vegetariani pian piano diventeranno verdi?
0: Allora, le ricordo, dottor Fantini, che a seconda delle etnie cambia anche la tonalità della pelle degli umani.
1: Quindi vuoi dirmi che gli africani mangiano?
0: Non lo so.
1: Cosa mangiano di scuro? Cosa c'è? Il cocco. Però il fuori del cocco.
0: Perché cosa mangiano? La
1: mangiano il fuori del cocco.
0: Il guscio, ma no,
1: che ne so. Oppure
0: qui
1: cuociono troppo la carne.
0: Potrebbe essere molto bruciacchiata. Il blu in natura è molto diverso dal rosso o dal giallo. Nella maggior parte dei casi non deriva da pigmenti presenti nel cibo, ma dalla struttura microscopica di piume, pelle o squame che modifica il modo in cui la luce viene riflessa. Ed è questo il motivo per cui eventualmente siamo
1: rosa.
0: Ok, lasciamo perdere.
1: No, è però per stesso noi è pelle, è diverso, non abbiiamo
0: squame.
1: Almeno io
0: piume.
1: No, non so te,
0: no,
1: magari non ti ho mai visto nudo, però
0: che
1: magari
0: ci penso, in effetti neanch'io. È lo stesso principio che rende blu le piume del martin pescatore o le ali di alcune farfalle. Per questo motivo aggiungere coloranti blu o verdi al cibo dei fenicotteri non funzionerebbe.
1: Bene. No, capito niente.
0: Adesso, no, ma adesso che sono a conoscenza di questo segreto, direi che la mia giornata
1: scusa, però,
0: ha svoltato
1: che
0: proprio.
1: No, ho capito, però no, non sono riuscito a capire perché. Scusa, loro diventano rosa perché mangiano i gamberetti che sono rosa.
0: Sì.
1: Ok, e sono rosa perché, ma se il gamberetto fosse blu? No?
0: No, l'hanno detto, secondo il team di zoologi no.
1: Ma perché no? Scusa,
0: Perché il blu in natura è molto diverso dal rosso o dal giallo e fin qui ci arrivavamo. Nella maggior parte dei casi non deriva da pigmenti presenti nel cibo.
1: Ok.
0: Ma dalla struttura microscopica delle piume.
1: Ma vuoi dire che non c'è un gamberetto blu in tutto il mondo?
0: Ci sono i granchi blu però.
1: C'è il granchio blu ad esempio. Se quelli se mangiassero il granchio blu
0: potrebbero ottenere dei risultati diversi.
1: A me ste ricerche io giuro, perché Marco non c'è oggi, se no oggi era il giorno delle mani in faccia.
0: Oggi
1: va bene?
0: Era da licenziamento, Marco ha pensato di levarsi di
1: torno.
0: No, perché
1: licenziarlo? Picchiamolo che è più divertente.
0: Senti, ma che cosa possiamo chiedere ai nostri?
1: Mi piace l'interazione che ha previsto. Potete vestirvi di un solo colore per sempre, per tutto il resto della vostra esistenza. Quale scegliete?
0: Io ho già
1: fatto. Vabbè, a te è già fatto. A te è già successo questo imprevisto, purtroppo.
0: Esatto. E invece voi, cari amici ascoltatori, qual è il colore che scegliereste per il resto della vostra vita? 393 800 3000.

0: Ok, ready?
1: Ascolto Belli Svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da San Benigno.
2: Belli Svegli.

0: Sorry Papi, un disco bellissimo tra l'altro, questo mi piace davvero un sacco. Topic che abbiamo appena riascoltato su Discord.
1: Fai veramente schifo.
0: Cosa?
2: Fai schifo.
0: Ma non è vero.
2: Ma sì, perché a parte che lo sanno ormai.
0: Sorry Papi, ma è bellissima. Topic.
2: Mentre tu dici
0: è Becky G.
2: Sì, esatto.
0: Vabbè, sentite,
2: vi devo chiesto... dire i commenti di Fabri fuori onda?
0: No, assolutamente.
2: Figurati.
0: Piuttosto, vi abbiamo chiesto di dirci qual è il colore che scegliereste se poteste, se doveste necessariamente vestire solo con quel colore per tutto il resto della vostra vita. Allora, sì, sentiamo chi c'è, pronto?
3: Ma scusate, sì, ma che notizia è quella di oggi?
0: Quella dei elicotteri.
3: Come dire, vabbè, posso abbronzarmi di più mangiando il cioccolato? No. Ah, notizia! Gli scienziati!
2: Esatto.
3: Bravi! Che notizia è? Cioè, ragazzi, no, che mi combinate oggi?
2: No, noi!
0: Ma non mica noi, sono gli scienziati che hanno fatto
2: questo
0: studio.
2: No, è Marco!
0: tra l'altro.
2: Tanto oggi non c'è, possiamo dare la colpa a lui di tutto.
0: Qualcuno scrive semplicemente il nero.
2: Ma sai che ci pensavo? Che è un'ottima idea, perché tendenzialmente invecchiando magari qualche chiletto in più lo metti
0: e quindi sfina.
2: Un colore che sfina, secondo me, certo, può essere un'ottima intuizione.
0: Molto bene. Oppure, aspetta, a proposito di colori, c'è chi ci dice:
4: buongiorno ragazzi, triste a dirlo e anche un po' maleducato, però sì, sceglierei il color marrone merda, che mi sembra un pandan con le mie giornate.
2: Ma vabbè, ma già, che comunque, tolta diciamo la similitudine, il marrone rimane un bel colore.
0: Sì,
2: a me piace,
0: sì,
2: molto.
0: È vero. Molto. È molto campestre, diciamo, no?
2: Cosa vuol dire campestre?
0: Ma bucolico,
2: che agreste volevi dire, ma no, campestre
0: da paesaggio collinare, così
2: sì, da gara delle medie,
0: mi
2: certo,
0: vedo il fogliaggio, capito? Un attimo, pronto?
5: Buongiorno Disco Radio. Io sceglierei per un vestito quella pigmentazione che cambia colore con la luce,
0: sì,
5: e l'ombra. In modo tale che hai un unico colore, ma tipo... potrebbe cambiare.
2: Vabbè,
5: ciao.
2: No, ma l'astuzia adesso.
0: Tipo le macchine, sai che hanno.
2: No, tipo il pesce persico.
0: Ecco.
2: È presente il pesce persico?
0: Perché cambia colore il pesce.
2: Sì, se lo inclini cambia colore.
0: Vabbè, ma quello. Sono le squame, appunto, come dicevano i nostri amici scienziati.
2: Quindi non è vero colore, è solo come viene riflessa la luce.
0: Sono i microcosi che stanno nelle.
2: I microcosi, questa è scienza. Questa è scienza! Sia chiaro a tutti, eh!
0: La microcosi. No, la microcomposizione di piume e squame che dà quel tipo di colorazione. A volte
2: i microcosi.
0: Anche cangiante, è colpa dei microcosi. Cioè, va bene. Allora, sta per arrivare un altro dei nostri Rhythmic History, l'abbiamo scelto dal 1995.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. fratelligiacomel.it.
15: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio.
1: Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
15: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
16: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
17: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
18: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
19: Porte aperte sabato e domenica.
20: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
21: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
23: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
22: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
23: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
24: Autorigol di...
25: A Milano dal 1906.
26: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
27: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
26: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
27: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
26: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
27: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
28: Disco Radio.
29: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
29: Allora, il colore che mi rappresenta di più e che indosso sempre, quindi mi piacerebbe se esistesse solo quel colore, è il lilla.
0: Ah sì?
29: Tant'è vero che tutti i miei amici lo sanno, io sono la soprannominata la donna il lilla.
0: Ma davvero?
29: Perché lo metto sempre, è difficile che io non abbia qualche accessorio, qualche vestito lilla addosso.
0: Ok.
2: La lillina.
29: Per me sarebbe tutto un mondo, tutto lilla.
0: Tutto un mondo.
29: Ciao a tutti, un bacio, Marica da Collegno.
0: Grazie Marica, grazie mille.
2: Sarà contenta la Milka.
0: Beh, infatti stavo proprio pensando a quello.
2: Oh, potrebbe fare la regista.
0: Cosa?
2: È la Lillina Vermüller.

0: che bella era sta canzone. 1995, il disco di Quatram si chiamava Eternally. Su chi? Disco radio nella cosa?
1: Chi?
0: Quatram.
2: Si chiamavano Quatram, ascolta.
1: Ah, i Quatram, pensavo fosse uno.
2: No.
1: Ehi, Quatram, vieni qui che...
2: Per via della testa.
1: Sì, è classica la testa, Quatram, lascia bene. Allora, quello che ti parla sempre.
2: Esatto.
1: Hai fatto la testa quadra, basta.
2: Allora, qualcuno a proposito del marrone dice: vabbè, ma marrone e Nutella è meglio, perché tutte le giornate poi sarebbero,
1: ecco,
2: dolcissime.
1: Cosa mangiano in Africa? Ce lo chiedevamo, la pelle se cambia il colore. Sì, dicevamo, cercavamo un alimento marrone e non ci veniva in mente. La Nutella, porca,
2: esatto,
1: miseria.
2: La Nutella.
1: La cosa più buona al mondo.
2: Io tra l'altro leggerei anche il messaggio dell'America che dice: io sceglierei il cromato.
1: Sei un Harley.
2: Esatto.
1: Ma come il cromato? Ma
2: cosa ci... Si vede che gli piace così essere
1: ma
2: un
1: cosa
2: po'
1: ti vesti?
2: Luccichevole.
1: Ma cosa ti metti di cromato? Scusa,
2: un manubrio.
1: I jeans cromati.
2: Pronto,
3: so. Ciao ragazzi, buongiorno. Io mi vestirei sempre di bianco.
1: Sì, bianco.
2: È vero,
1: magra,
2: il bianco
1: magra.
2: Va bene con tutto. Qualcun altro, il blu notte. Ho un sacco di cose di questo colore. Anche il telefonino, anch'io.
1: Quello è blu notte, il tuo?
2: Beh, blu molto scuro, sì.
1: Ok.
2: È scuro. Pronto?
3: Io triste. Mi vestirei sempre in azzurro, carta da zucchero.
2: Sì.
1: Bello.
3: Perché mi dà quest'aria angelica quando in realtà sono una stronza.
1: Bella. Brava.
3: Ciao, buona giornata.
2: Ma grazie, anche buona giornata.
1: Però anche la voce è...
2: Sì, è
1: ciao,
2: vero.
1: Sono angelica.
2: E invece...
1: Infame.

0: Tra l'altro, cioè, dal tuo blu, dal tuo punto di blu al punto di nero è una virgola,
1: no,
0: cioè, nel senso,
1: sai, quello uno c'ha un abito, Suor Sironi, c'ha un abito talare e subito è una new religion, no. Cioè,
0: ma io voglio andarmene adesso.

0: bello il disco di Prospa che si chiama Free Your Mind su Disco Radio alle 9.37. Allora, ci stiamo occupando del colore che scegliereste se aveste la possibilità di vestirvi per sempre solo di quell'unico colore in esclusiva. E quindi qualcuno ci dice: ciao ragazzi, a me piace tantissimo ed ho anche diverse cose di colore giallo limone o giallo acido. Buona giornata da Sonia.
1: Qual è il giallo acido, scusa?
0: Ma tipo verde quello acido. Fluorescente?
1: È un verde, però è tipo il lime, per intenderci.
0: Potrebbe essere.
1: È che però è un verde, sì. Perché il verde acido mi piace molto, non per vestirmi, perché a parte che devi essere scuro di carnagione per quel colore lì, perché
0: abbronzato,
1: se sei bianco te lo metti, ti guardano, ti dicono mi spiace, quando è che è successo, esatto, c'è quella roba lì. Poi c'è una bella incarnato.
0: La Marina da Cologno che dice: ciao Disco Radio, io mi vestirei di verde tutti i giorni, qualsiasi sfumatura mi piace che ricordi la natura e poi rappresenta il relax. Saluti.
1: Bello.
0: Dai,
1: beh, puoi entrare nell'esercito lì,
0: eventualmente.
1: Insomma, di verde, quanto ne vuoi.
0: Mi sa che sono fuori tempo massimo comunque.
1: No,
0: no, infatti c'è.
1: Ci sei, ci sei.
0: Il verde è il colore con cui ho partorito. Credo tutte, o quasi.
1: Perché ti mettono quel lenzuolino
0: un po' da chirurgia, cioè,
1: con la la bustina in testa, la mascherina.
0: È un bel verdone, tra l'altro, quello.
1: Sì, un bel verdone.
0: È un bel verdone, bello importante.
1: Fucsia, Gaia, fucsia o tonalità del magenta?
0: Olla, attenzione.
1: Anita. 65 anni. No, ha scritto lei, quindi...
0: Lo riportiamo. Dottor Gaias, invece?
2: Io oserei il beige, però mi sbatte un po'.
0: Il beige,
2: mi sbatte un po'.
0: Quel colore,
1: anche
0: non
1: il beige.
0: Colore.
1: No, anche lì devi essere un po' abbronzato.
0: È stato bello conoscerla.
2: Grazie. Non...
1: Però è sardo, dottor Gaias, cioè
2: quindi...
1: basta poco no, per prendere colore. No, zero?
2: No,
0: è uno un po' più
1: sardo atipico.
0: Sì, vero.
1: È un sardo di Cinisello.
0: Va bene, vediamo quali sono le ultime novità dall'Italia e dal mondo. C'è Fabrizio Gaias in redazione.
2: Grazie Fabrizio e Omar, buona giornata. Sono una quindicina fino alle 9.15. Treni cancellati nelle stazioni centrale Porta Garibaldi a Milano. Sono treni locali, regolari finora le tratte nazionali. Cancellati alcuni Malpensa Express a Cadorna. Un guasto a Milano Greco Pirelli con alcune corse soppresse o in ritardo. Sono quelle in partenza da Lecco, Ponte San Pietro e Como. Regolari mezzi pubblici a Milano, a Torino è in corso la prima fascia di sciopero del GTT fino alle 12. Sciopero che riguarda anche scuole e servizi pubblici. A Milano un corteo parte dalle 10 da piazzale Loreto. A Milano ieri la festa dell'Inter per lo scudetto e per la Coppa Italia. Il pullman della squadra per le vie della città fino al Duomo. Dalle gare di ieri per il Napoli la matematica certifica la Champions. Milan al terzo posto, Roma al quarto, Como al quinto posto. Al sesto la Juve sconfitta dalla Fiorentina. Settima l'Atalanta in zona retrocessione. Salvezza per il Cagliari. Si complica il percorso della Cremonese. Tra le altre notizie, da Napoli due donne trovate senza vita in un cantiere. Ipotesi omicidio. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Ci attende una giornata di lunedì 18 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo in nuovo cambiamento. Siamo gradualmente raggiunti da una zona di bassa pressione responsabile di parecchia nuvolosità e di precipitazioni a carattere sparso in formazione dal pomeriggio sin la sera. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota. Resteranno prossime ai 20-22 gradi sia su Torino sia su Milano. La ventilazione rinforzerà associata ai fenomeni. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra nuova app e Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati sul nostro sito web.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrei.

0: This is Rap and Drop.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Allora, è lunedì, io augurerei buona giornata anche alla nostra Francesca Belli, che è già con noi, perché tra poco ci si occupa di psicologia,
3: qualche buongiorno.
2: Di saggezza di questo tema così importante che noi cerchiamo di raccontare il più semplicemente possibile il lunedì mattina. Possiamo già anticipare l'argomento di oggi?
3: Sì, direi che possiamo, ed è il bisogno di avere sempre ragione.
2: Oh, conosco qualcuno che...
4: Eccomi! Dottoressa, mi sdraio?
3: No.
4: Ah, sì. Allora, per mio papà da piccolo.
2: Vabbè, ce ne occupiamo tra poco. Chissà,
4: cioè, io ho raccontato quando ero in terapia, tanto c'è un intro un po' lungo.
2: Sì.
4: Dicevo un sacco di cose alla terapeuta, alla psicologa. Ogni volta che dicevo papà, iniziava a scrivere. Lei ascoltava, poi dice, perché mio papà.

0: Sono Medusa ed Henry Camamilla, la canzone che si chiama Don't Wanna Go Home. Allora, avevamo lasciato Omar sdraiato sul lettino dello studio della dottoressa Francesca Belli.
1: Pronto a raccontare tutto. Tutto!
0: Ci stiamo per occupare di psicologia. Abbiamo detto oggi il tema è...
2: Il bisogno di avere sempre ragione.
0: Il bisogno di avere sempre ragione. Psycho killer. Ma chi è? Fa fa fa fa fa fa fa Francesca. Oh, mi avete lasciato da solo con la sigla della Francesca Belli.
1: Ma sei guarda, così
2: sei
1: bravo.
2: Stato bravissimo.
0: Vabbè. Facile dirlo dopo, se tutto è andato bene.
1: Scusa, dopo, visto che oggi parliamo di me con il bisogno di avere sempre ragione, sì. Settimana prossima possiamo parlare di Fabrizio col bisogno di lamentarsi sempre?
2: Ma l'abbiamo già fatto.
1: Un'altra volta, per sicurezza, perché non è guarito, capito?
2: La mentira l'abbiamo già fatta.
0: E allora cominciamo a parlare invece di chi ha sempre ragione.
1: Eccoci,
0: dicendo
1: vai.
0: Cosa?
2: Che in realtà possiamo... ridefinire il bisogno di aver sempre ragione come una difficoltà a tollerare il dubbio, l'errore o la possibilità che la propria idea possa essere messa in dubbio, in discussione. Ok,
0: certo,
2: quindi
0: okay.
2: Non riguarda tanto o solo le opinioni, il desiderio di vincere, tra virgolette, le discussioni.
1: Eccomi.
2: Ma qualcosa di un pochino più profondo.
0: Okay.
2: Quindi aspetti un po' più profondi, come l'autostima, il bisogno
1: papà.
2: Di controllo.
1: Papà.
2: Il riconoscimento personale,
1: papà.
2: Questo può essere.
0: Che arrivi dai genitori.
2: Arrivi magari da contesti molto orientati alla performance, al... riconoscimento, per cui se ho ragione, se svolgo correttamente un compito, allora ho più valore.
0: Valgo qualcosa.
2: Esatto,
0: sì.
2: Quindi se sbaglio, se non ho ragione, valgo meno.
1: Okay. Tra l'altro questa cosa nella bergamasca proprio, cioè, non è per niente diffusa, capito, questa cosa qui. Questa è nel DNA del bergamasco, cioè, che se non lavori, non fai, non lavori bene, non vali niente.
2: Ma questo nasconde in realtà una vulnerabilità sottostante.
0: Siete fragili.
1: Certo.
2: Vabbè, questo più o meno tutti, per fortuna.
0: No, lo dicevo per prendere in giro.
1: Sì, perché sembriamo così cattivi e corazzati. Invece
2: esatto.
0: dentro ci abbiamo un cuore fragile. Fragile, eh?
2: Ma dietro proprio questa corazza si nasconde una vulnerabilità, cioè rispetto a chi apparentemente sembra quello col carattere duro,
0: sì.
2: Con anche un po' di orgoglio, che deve sempre aver ragione, aver sempre l'ultima parola, dietro si cela, a mio avviso, una profonda vulnerabilità anche di livelli di autostima un po' più bassi,
1: certo,
2: perché
1: certo.
2: Se non accetti,
1: imporli,
2: esatto.
1: Certo.
0: Io lo chiederei a Kevin Bertocchi se è così.
1: Allora, devo dire che adesso mi devo presentare alla signora Belli. Piacere, sono Kevin Bertocchi. Lavoro in Val Seriana e di solito rompo il marmo coi denti.
0: Ecco, fragilità
1: nessuna. La mia fragilità.
2: Sicuramente non deve andare dal dentista.
1: Poi una volta una donna mi ha detto: no, preferisco il tuo amico Ricky. Ho pianto 2 mesi.
0: Vede che è un cuore fragile.
1: Forse alla fine della fragilità c'è da qualche parte.
2: Cioè, sì.
0: Allora. Torniamo sulla questione dell'avere sempre ragione tra poco. Abbiamo già dato qualche utile indicazione dal punto di vista psicologico dalla nostra Francesca Belli. Ci sentiamo una canzone che, a proposito di fragilità, non
1: proprio
0: niente.
1: Perfetto, già, bravo. Mettiamo alla console
0: niente.
1: Mimmo Marelli, dai, perfetto.

0: aspettato anche un Rhythmic History, direi quasi, no? Perché 1999 abbiamo risentito anche Mimmo Amarelli alla console su Disco Radio, mentre siamo nello spazio dedicato alle pillole di psicologia con la nostra Francesca Belli. Ci si stava occupando di quell'atteggiamento per cui spesso e in tanti tendiamo a voler avere sempre ragione,
1: sì,
0: no? Che abbiamo detto è un
1: può
0: meccanismo
1: celare,
0: che cela,
1: esatto,
0: dell'insicurezza,
1: della vulnerabilità, ma avere ragione dà anche una sensazione di controllo e di coerenza. Questo perché tendenzialmente abbiamo bisogno di percepire il mondo come prevedibile, coerente e il più stabile possibile,
0: okay, certo,
1: dato da quello che viene definito il bias di conferma, cioè io cerco e valorizzo le informazioni che confermano le mie idee,
0: okay,
1: che mi dà un senso di sicurezza. Questo però
2: in più l'algoritmo oggi ci aiuta,
1: ha maggior
2: anche,
1: ragione,
2: perché
1: esatto,
2: l'algoritmo ti fa vedere solo roba che piace a te e quindi
1: sì,
2: tu ti crei una bolla per cui dici vabbè, allora ho ragione,
1: allora ho proprio ragione. Il punto è che questo diventa anche un'arma un po' a doppio taglio, perché porta alla rigidità, nel senso non mi apro più al confronto, non mi apro più alla discussione perché continuo a convincermi delle mie stesse idee.
0: Certo, se penso che la terra è piatta e Instagram mi propone tutte le i post, i filmati sul complottismo,
1: sì,
0: e il terrapiattismo, finisce che mi convincono,
2: sì,
0: che
2: una
0: sia
2: bolla
0: davvero
2: per
0: così.
1: Sì, però porta una grandissima rigidità, ovviamente,
0: certo,
1: poco spazio di confronto. E a questo si collega anche l'effetto Dunning-Kruger,
0: sì,
1: ok, che è un effetto secondo cui
2: Nightmare, me lo ricordo, con le...
0: No, non è quel Kruger,
2: no, col guanto, con i coltelli, no,
0: no, era un'altra,
1: no,
0: cosa,
1: è un effetto secondo cui le persone che hanno meno competenze in realtà tendono a sovrastimare,
0: sì,
1: la propria il proprio livello di preparazione,
0: sì,
1: mentre le persone che sono realmente esperte si mettono molto di più in discussione.
0: Gli italiani, direi quasi, no?
1: Siamo
0: tutti allenatori,
1: però,
0: siamo tutti esperti di
2: no,
0: motociclismo, siamo tutti esperti di tennis.
2: Quello è l'uomo medio, no? Il concetto
1: però è
2: interessante.
1: In parte,
2: sì, no, nel
1: sì,
2: senso, non è solo degli italiani,
0: no,
2: qua di tutti.
0: Era
2: no,
0: per fare una battuta,
1: certo,
0: ovviamente.
2: Però questa cosa è vera, più diventi esperto di qualche cosa, più hai il dubbio di non sapere qualcosa di quel.
1: Cioè,
2: mentre invece quando sai tre cose te le spari bello deciso, è come
1: sì,
2: se fossero la
1: sì,
2: realtà.
1: Che grande sono un esperto, po' i tuoi pilastri, un po' la tua sicurezza,
0: sì,
1: ok,
0: sì,
1: su cui basi la tua discussione. Però in realtà non sempre chi vuole avere ragione è realmente il più esperto in quella materia lì, ma magari è quello che ha più bisogno di crederlo.
0: Okay.
2: Poi c'è anche
0: okay,
2: una questione di dialettica, giusto? Cioè, immagino. Cioè, c'è anche chi è molto bravo con la dialettica,
1: certo,
2: per cui nonostante magari non abbia le stesse preparazioni di quell'altro,
1: certo,
2: riesce a prevalere.
1: Sì.
2: E quello che invece magari ne sa di più soccombe perché la dialettica non è uguale.
1: Assolutamente. Sì, sì, sì, sì.
0: Allora,
1: c'è
0: facciamo
1: anche
0: una cosa, sentiamoci una canzone e poi.
2: Cioè, mi stai dicendo che ho ragione?
1: Sì.
2: Oh, dottoressa, sono a posto, vado, grazie.
0: Può alzarsi dal lettino,
2: no,
0: Fantini,
2: meglio,
0: molto
2: meglio,
0: bene.
2: Lascio giù anche la copertina.

0: Che bello il disco di Black and White che si chiama Tacca Tacca su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, parentesi legata alla psicologia nella quale abbiamo così cercato di affrontare
1: accennato
0: solamente in superficie di chi vuole avere sempre ragione e cosa c'è dietro questo, atteggiamento.
2: Abbiamo trattato mica male comunque la personalità di queste persone.
0: Aspetta che ti sento un po' male, Omar.
2: Cosa è successo?
0: Abbiamo tratteggiato...
2: No, mica male di queste persone.
0: È bello perché si sente perfettamente. Sì. Scusa, adesso ti sento.
2: È come il telefono, ti ricordi? Hai pensato, quando non senti poi dice adesso senti. Sì, e
1: così.
0: È così. Allora salutiamo la nostra Francesca Belli.
1: Ciao, ragazzi,
0: la psicologa dei
1: belli
0: svegli, che ritroveremo il prossimo lunedì, ma che trovate anche su Instagram, così ricordiamo il profilo, per esempio
1: Francesca Belli psicologa.
0: Molto bene, se avete qualche curiosità, qualche domanda da porre alla nostra Francesca, fatelo attraverso Instagram o anche attraverso il nostro numero, il 393 800 3000. Ci sentiamo il prossimo lunedì. Intanto un po' di dettagli che riguardano quelli che di voi stanno pensando di cambiare auto. C'è una dritta giusta per voi, perché dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio,
3: il ritmo della tua città.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Ciao Luca!
15: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
14: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
15: Vai da Stellantis in Dio Milano! Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro!
14: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104, oppure visita il sito stellantisendio.com.
14: Perfetto! Andiamo insieme!
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su Suzuki.it.
18: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
19: Suzuki.
20: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Ulisse, ho voglia di navigare.
23: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
22: No, voglio navigare con il gigante.
23: Ah!
21: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
0: Oh, siamo arrivati in fondo anche piuttosto in ritardo, Omar, stamattina. Dobbiamo salutare, c'è già
2: grazie
0: Olga.
2: Marco.
0: Ah no? Marco non c'era. Niente, grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar che c'era.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie al mitico Fabri che c'era.
0: Ci sentiamo come sempre domani dalle 6. Ciao.
2: Ciao.

10 e 3 minuti. Non di un giorno qualsiasi, bensì di questo lunedì 18 maggio, ora che siamo tuttissimi belli e bellissimi e sveglissimi e soprattutto continuiamo questa mattinata a ritmo di musica, salutando che fosse arrivato laddove doveva arrivare, come Olga fino alle 13 il viaggio continua proprio con le nostre hit più ritmate della città. La novità musicale è già pronta, ascoltiamo Calvin Harris in ritorno con Jazzy a questi suoni, Satisfy!

con Calvin Harris, con Jazzy, si chiama Satisfy, che ha un bellissimo ritmo, devo dire. Tra l'altro il celebre produttore scozzese, non dimentichiamocelo che è scozzese, Calvin Harris, la sua immagine in kilt, diciamo così, ritorna nella mia mente ogni volta che sento i suoi suoni. Attualmente impegnato con la sua residenza di serate estive a Ibiza, quindi se avete in programma weekend o vacanze in quella zona potreste godervi un suo live proprio lì. Eminem, il viaggio continua.

0: loro i vocalizzi di Sia, davvero strepitosa, sempre comunque dovunque, l'accoppiata con Afrojack e David Guetta da poi a questa hit, insomma quel qualcosa in più di incredibile. Lei è cantautrice, ha scritto per tantissimi anni per altri artisti, poi a un certo punto ha deciso di cantarsi le sue canzoni. Tante hit che noi abbiamo suonato, ascoltato e ballato di altri grandoni, no? Da Rihanna ad altri performer, per esempio, sono stati scritti proprio dalla nostra Sia. Questa cosa è adorabile. Ma non solo, Madonna, Celine Dion, Beyoncé, Katy Perry, Britney Spears. C'è una nuova energia che arriva sulle strade di Bergamo. È Changan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Changan in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom, lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Changan e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Il pesto Tigullio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tigullio è rustico e si sente.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto, ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
17: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
18: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48. A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
21: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
18: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane e Trita Seregno chiudeva?
22: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
18: Oh, guarda che sono geloso.
22: Pane e Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
18: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
23: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
26: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
27: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
28: Disco Radio.
0: Buona settimana, c'è la Dance Storica su Disco Radio, nel nostro appuntamento come Olga. Per accompagnarvi al meglio abbiamo scelto una hit che arriva diretta dal 1990, è proprio Touch Me. Rhythmic.

0: ma That's Her con Cyril e con Wiz Khalifa. Ma la notizia incredibile è che il rapper cantautore statunitense Wiz Khalifa sarà presto in Italia. Presto vuol dire il 4 luglio, l'appuntamento a Reggio Emilia. Quindi se avete attorno a voi qualcuno, o siete voi con qualcuno che ama insomma questo tipo di mood, c'è ancora qualche biglietto disponibile, potreste partecipare e vedervelo live.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Wait su Disco Radio, Bob Sinclair Kaiser, 10:32 minuti, un Fabrizio Gaias già in postazione.
1: Buongiorno.
0: Senti, si imparano tante cose da chi ci sta vicino, in coppia, mariti, moglie, fidanzati, fidanzate, ex fidanzati. Cosa avete imparato? Cosa avete imparato? Cosa state imparando dal vostro? Cosa vi ha lasciato questa? Cosa vi sta lasciando? Cosa imparate in coppia, ecco, alle nostre coordinate? Che mi tiri fuori?
1: Nulla, perché non ho imparato nulla. Io non imparo nulla, sono così.
0: A cucinare.
1: No, sono un po' rigido.
0: Dai, parliamo di questo tra poco. C'è un grande, un grandissimo attore che è Tom Cruise, che ha imparato qualcosa che tra poco
2: diciamo. In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. È tornato per noi anche Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Alcuni treni locali cancellati questa mattina per uno sciopero nelle stazioni centrali, centrale Porta Garibaldi a Milano, cancellati anche alcuni Malpensa Express a Cadorna, regolari finora i nazionali. A Torino fino alle 12 la prima fascia di sciopero del GTT, ricordiamo lo sciopero per la scuola e i servizi pubblici. A Milano un corteo è partito da Piazzale Loreto. A Torino la polizia ha smantellato un market della droga, ha arrestato un 43enne nella sua abitazione nei pressi dei giardini in Montanaro, ingenti quantità di stupefacenti sequestrati, 10.000 euro. A Milano ieri la festa dell'Inter per lo scudetto e per la Coppa Italia, il pullman della squadra per le vie della città fino al Duomo. Dalle gare di ieri in chiave europea, Milan al terzo posto, Roma al quarto, Como al quinto posto, al sesto la Juve sconfitta dalla Fiorentina, a settima l'Atalanta, in zona retrocessione invece si complica il percorso della Cremonese. Nessuna preoccupazione per Adriano Celentano, che sta bene nella sua casa di Galbiate. La nota dell'ufficio stampa del clan, ieri erano circolate voci su problemi di salute del molleggiato. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Cosa imparate in coppia? Ce ne basta una. Cioè, cosa avete imparato dall'altra, dalla dolce metà vostra? Disco.

0: Abbiamo anche il Carillon Magic Box su Disco Radio nel From Disco to Disco, come Olga ha appena ascoltato. Tutti ci influenziamo l'uno con l'altro, nella coppia questo influenzarsi spesso porta a imparare cose, a dover imparare l'inglese se la dolce metà è inglese, la passione per la montagna se la dolce metà cammina in montagna, tu cucini perché magari l'altra persona assolutamente non cucina, piuttosto che condividi, inizi a condividere con lui quel tipo di passione per quella cosa. Stessa cosa vale anche per gli ex, no? Non sai niente di moto, ti sei magari fidanzata in passato con uno che ne sa, che chiamava la moto, che andava spesso in moto, non ne sai comunque nulla di moto, però hai partecipato a raduni, hai fatto viaggi in moto, insomma sei entrata un po' in quel mondo. Parliamo di questo perché Tom Cruise, che si è appena portato a casa l'Oscar alla carriera, meritatissimo, ha raccontato un po' di curiosità che lo riguardano, no? Sappiamo che è uno che si mette molto in gioco fisicamente nei suoi film, moltissimo, ma sappiamo anche che ha imparato lo spagnolo tanti anni fa. Ha imparato un po' di spagnolo durante proprio la sua relazione con l'attrice spagnola Penelope Cruz. Vi ricordate il meraviglioso film Vanilla Sky? Ecco, i due sono stati insieme dopo essersi conosciuti su quel film, su quel set, era dal 2001 al 2004. E lui dice, guarda, in quegli anni spesso si stava con la sua famiglia e io ho voluto studiare lo spagnolo e da lì insomma mi è rimasta questa cosa di sapere un po' di spagnolo. Quindi cosa avete imparato? Cosa state imparando? Cosa dai vostri fidanzati, mariti, mogli, fidanzati? Valgono anche gli ex, valgono anche gli ex. Vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano, dove c'è un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese, con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno, con TAG 4,99 e TAG 5,97%. Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi e orari sul sito che è autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia tuo usato fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
11: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Con Denicar, dolce partire.
15: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
14: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
15: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
14: Citroen C3 Aircross da 15.990.
15: Fiat Pandina da 12.490.
14: Alfa Romeo Junior da 26.990.
15: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
14: Denicar.it.
16: Allora, una cosa imparata dalla coppia, anche ex vale, valgono cose emotive, valgono cose fisiche, pratiche. Sono convinta che la lista è più lunga di quanto pensiate.

0: su Disco Radio si ritrovano i ballerini dalle gambe veloci proprio oggi, come sempre, anche in questa mattinata con Kungs e Getaway. Cose imparate in coppia. Guarda che la lingua è una lista lunga, eh? La lingua è lunga, la lista è lunga. Tipo.
1: Ciao,
0: tipo.
1: Anna, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, cosa ho imparato da mio marito? Da mio marito credo di aver imparato a non prendere le situazioni di petto, a contare fino a 10. Perché pur essendo un istintivo anche lui, però conta fino a 10. Invece io, quando ero ragazza, tendevo proprio a partire per la tangente senza ragionare. Lui mi ha insegnato a ragionare prima. Un abbraccio, Linda.
0: 11 minuto. Anche Diego da Torino dice una cosa molto bella: dalla mia compagna ho imparato la cosa più importante per me è prendersi un po' meno sul serio, lasciarsi andare, che guarda che è tantissima, tantissima roba. La terapia di coppia si fa proprio in coppia, infatti, cioè tra lui e lei, lei e lui. Cosa imparate in coppia? Questo è, ce ne basta anche una, che può essere: mai andata in montagna in vita mia, però il mio compagno, il mio marito, è un grande amante della montagna, e da allora, insomma, questa passione la condivido con lui. Tom Cruise ha imparato lo spagnolo nella storia lontana con Penelope Cruz, da cui è partito tutto quanto. La novità di Joel Corry, la

Devotion, la novità di Joel Corey Ra, ha proprio questi suoni. A me Joel Corey già sapete che mi piace molto, sono due o tre DJ attualmente per i quali ho insomma, una certa passione, perché la loro musica secondo me trasmette più energia di tanti altri. Però vabbè, Joel Corey, ognuno ha le sue passioni nella vita, no? Ognuno ha le sue preferenze. Cosa imparate in coppia? Olga, ciao. Il mio fidanzato, ora marito, mi ha dato le migliori lezioni di guida. Io a lui ho insegnato a stirare. Buongiorno da Gioia Robi, provincia di Como. Tra l'altro, vabbè, fantastico imparare a guidare. Fantastico, non so, imparare a stirare, non so come la vede lui. Anima con Beautiful.

piccolo palate. Qui Tom Cruise ha imparato lo spagnolo nei tempi in cui frequentava Penelope Cruz. Cosa avete imparato in coppia? Mi piace il messaggio di Marco da Muggio, che dice: guarda, io da mia moglie ho imparato a fare una carbonara strepitosa. Buona. Anch'io dal mio compagno ho imparato a fare una carbonara però vegetale, strepitosa, che vi assicuro non è niente male. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometro zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai sul sito che è rt-auto.it.

0: auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
9: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
10: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porte aperte sabato e domenica.
14: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
15: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
16: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
20: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
21: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Shop like a Fox.
18: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
19: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
18: Oh, guarda che sono geloso.
19: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
18: Pane Trita, mangia che devi crescere.
23: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
0: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
0: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
22: Disco Radio. Buona settimana, cari ascoltatori, ben ritrovati. Abbiamo l'appuntamento con la dance storica, come ogni ora. Vi portiamo nel 1999 e da lì questa Bad Rock Alone.
24: Rhythmic History.

0: Tango, c'è Carter Fate su Disco Radio, cose imparate in coppia dalla dolce metà, dal mio compagno che è brasiliano, sta imparando il portoghese, vedi Marta da Calozio Corte. Ebbene sì, arrivano dei messaggi anche magari chi ha preso una delusione, ne esce un po'.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Io ho imparato una cosa importantissima, a non dare niente a nessuno,
0: mai,
1: a non essere disponibile per
0: più.
1: Nessuno e a
0: mai.
1: Non fidarmi mai più di
0: mai.
1: Nessuno, assolutamente.
0: Assolutamente, ciao, insomma, bisogna uscirne fortificati, non indeboliti da queste relazioni, le delusioni arrivano, guarda, chi non c'è passato. Però poi occorre anche aprirsi, no? Nuove possibilità all'amore, anche perché siamo qui per questo, per condividere. Calvin Harris e Kasabian.

0: Radio Gerusalemme, su Disco Radio, 11:29 minuti, è arrivato un cambio della guardia al nostro Francesco Di Bruno. Ciao Franci.
1: Ciao
0: Si
1: Olga.
0: Sta parlando di coppia, così come Tom Cruise ai tempi ha imparato lo spagnolo perché frequentava Penelope Cruz e per parlare con la famiglia di lei imparò lo spagnolo. Si chiede agli ascoltatori cosa avete imparato in coppia, eh? C'è chi sta imparando il brasiliano, chi ha imparato a guidare, chi ha imparato a cucinare quella cosa. Tu cosa imparate in coppia?
1: Ma avevo imparato a viaggiare un po' di più di quanto viaggio adesso.
0: Che è successo poi?
1: E poi mi sono rimpigrito.
0: Perché?
1: E che ci devo fare?
0: Mannaggia. Chissà, magari novità stanno arrivando anche sotto questo profilo. Intanto vi si porta al cinema a scoprire proprio le novità cinematografiche del weekend.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è arrivato anche Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti, dai treni alla scuola, con possibili disagi anche per la sanità. Oggi è il giorno dello sciopero generale nazionale con mobilitazioni organizzate dall'Unione Sindacale di Base a Milano. Il corteo è partito alle 10 da Piazzale Loreto e anche in altre piazze d'Italia in risposta all'appello della Global Sumud Flottiglia e contro l'economia di guerra. I disagi a Milano legati soprattutto allo stop dei treni, che durerà ancora fino alle 21. Per quanto riguarda i mezzi ATM invece circoleranno regolarmente. A Torino fino alle 12 la prima fascia di sciopero del GTT. A Milano ieri la festa dell'Inter per lo scudetto e per la Coppa Italia, il double, il pullman della squadra ha attraversato le vie della città per raggiungere poi in serata Piazza Duomo. E invece le gare giocate ieri in chiave europea, il Milan sale al terzo posto, Roma al quarto, quindi queste le due squadre che al momento andrebbero in Champions League. Como al quinto, al sesto posto la Juve, che è stata sconfitta a sorpresa 2-0 dalla Fiorentina, settima l'Atalanta. In zona retrocessione si complica il percorso della Cremonese. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La tragedia di Modena ha oscurato la vicenda altrettanto tragica delle Maldive, che a sua volta aveva cancellato totalmente quella che sembrava l'ansia totale, l'antivirus. Antivirus scomparso da qualsiasi radar dell'informazione. E così noi ci accorgiamo in realtà che spesso, non sempre, per le Maldive, non per Modena certo, ma spesso cerchiamo in qualche modo un

0: Abbiamo perso il senso delle priorità e occupiamo, in qualche modo, riempiamo i buchi parlando d'altro. Di storie, certo, vere, drammatiche, a volte importanti, ma non sempre. E che ingigantiamo, comunque, dilatiamo in ogni modo. È una riflessione da fare, perché poi ci porta a quell'altra cosa, Garlasco. Un attaccatutto dell'informazione.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Eccoci qua, tra poco andiamo al cinema a scoprire quali sono

0: radio con me, Olga, i From Disco to Disco ci ha accompagnato con 4 hit e con noi anche questa Club Bizarre. Allora, andiamo al cinema. Andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend e quali film possono ancora essere visti, appunto. Il terzo film più visto è Obsession. Vi dico la trama: nel film c'è un giovane commesso timido che lavora in un negozio di musica da anni, innamorato della sua amica d'infanzia. Incapace di confessarle quello che prova, continua a rimandare, non ce la fa, paura di rovinare il rapporto. Allora cosa fa? La disperazione lo spinge in questo negozio bizzarro di cristalli esoterici. Acquista questo misterioso salice dei desideri, un bastoncino dei desideri, un giocattolo vecchio degli anni 60. Basta spezzare questo ramoscello, diciamo così, per vedere realizzato il proprio desiderio. Secondo voi è un film romantico? No. Secondo voi è un film drammatico? No. Secondo voi è un film horror? Occhio, Obsession, terzo film più visto. Il secondo film più visto invece è sempre Michael, film che porta sullo schermo la storia, la carriera, l'eredità di Michael Jackson, una delle figure più iconiche del mondo musicale. A quanto pare il nipote che lo interpreta è veramente veramente bravo. Il film che ha incassato di più, che è ancora in testa alle classifiche, è sempre lui, Il Diavolo Veste Prada 2, film che ha portato tantissime persone al cinema, veramente tante. Racconta le nuove sfide di Miranda Presley e della sua ex assistente. Il sequel è anche ricco di camei dal mondo della moda. C'è Donatella Versace che ha girato una scena a Milano, per esempio. Compare anche la top model Naomi Campbell. Poi c'è Lady Gaga che ne canta la sigla, ma non solo. Quindi, se volete, questa è la classifica dei film più visti nel weekend. Da 35 anni Clio accompagna la tua storia e oggi la storia si evolve, perché da Renault scopri il nuovo Renault Clio Full Hybrid E-Tech. Sono 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e tag 1,31%. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro salvo approvazione Financial Service. Renault ti aspetta anche domenica. Info e sedi sul sito, che è renault.com.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
8: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
9: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
10: Dolce partire.
11: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
12: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
11: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
12: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
11: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
12: Info su denicar.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
15: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
15: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
15: Brum Brum, miglior prezzo garantito. Sempre.
16: Ulisse, ho voglia di navigare.
17: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
16: No, voglio navigare con il gigante.
17: Ah!
18: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
19: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
20: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: E passiamo alla pagina sportiva.
21: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
22: Eccoci qua, cari ascoltatori, buona settimana su Disco Radio. Con me Olga, il nostro viaggio dopo aver parlato di film.

0: Shakira con una hit di quelle sue, insomma, iconiche dal 2009. She Wolf ritorna su Disco Radio in questo inizio di settimana. Buongiorno. Dove si parla di coppia, cose imparate in coppia, cioè spesso dalla dolce metà impariamo un'infinità di cose da passioni condivise, ma non solo, come ci raccontate.
1: Ciao, sono Vanessa da Tenago. Io da mio marito ho imparato ad avere più coraggio e quindi ho lasciato il posto fisso per aprire un'attività insieme a lui. E mi sta insegnando tutto dall'A alla Z per quanto riguarda la pasticceria e la vinoiserie. Quindi top.
0: Grande Vanessa, in bocca al lupo, avanti tutta. Tu immagino se la parte magari un pochino più social, quella che si occupa dei contatti, ma non solo. È mezzogiorno.
2: Disco Radio.
0: Della coppia spesso c'è chi è più pratico, chi invece si occupa della parte più public, che insomma ha dei buoni rapporti con i clienti, che ha un bel modo di stare con le persone, che è la parte fondamentale di ogni attività, ricordiamolo, potrebbe essere così. Questo perché Tom Cruise ha imparato lo spagnolo quando tanti anni fa stava con Penelope Cruz per interagire con la famiglia di lei. Si erano conosciuti proprio sul set di Vanilla Sky. Lui imparò lo spagnolo. Da qui cose imparate in coppia. Ecco, questo è un po' il punto. La novità musicale intanto, Dio di Ed Haley, questa è Cruise.

chiama Closure, la novità con D.O.D. con Hailey. Mezzogiorno e tre minuti, ben ritrovati. Tra poco torneremo a parlare di cosa avete imparato dalla dolce metà vostra. Intanto sicuramente ci sono festeggiamenti in corso in questo 18 maggio, compleanni ma non solo. Ci sono anche festeggiamenti serali. Voglio salutare per esempio il team Depp, che da poco ha terminato un progetto importante e finalmente può rilassarsi. E questa sera si festeggia a dovere. Saluto l'Alex che ha mandato questo bel messaggio. Mi accompagna di yoga nel meraviglioso viaggio in India fatto un mesetto fa circa. Ciao Alex e buoni festeggiamenti a tutto il gruppo di lavoro. Intanto pausa pranzo arrivata per tutti, buon appetito, finalmente possiamo rilassarci e respirare musica.

0: Yes, Suga con Svem. Mezzogiorno 10 minuti, cose imparate dalla dolce metà. Arrivano dei messaggi molto belli e molto condivisibili.
1: Ciao, mitica community di Disco Radio, Leo da Torino.
0: Ciao.
1: Io, dalla mia metà, ho imparato a vivere giorno per giorno ed affrontare problemi giorno per giorno. Cosa non scontata, però è veramente nei momenti più difficili che capisco quanto lei ci sia. E oggi è anche il suo compleanno e quindi citerei che Disco Radio le facessi gli auguri. Un abbraccio grande e ancora auguri, amore.
0: Auguri, amore di Leo, non ci ha detto il nome. Auguri, auguri e buoni festeggiamenti, allora. Una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo. È Changan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Changan in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom, lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e di ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Changan e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
12: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
14: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
15: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741, anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
16: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
19: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
20: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
21: Oh, raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
22: Ma
1: va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
21: Oh, guarda che sono geloso.
1: Anetrita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga. E ora anche sul lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
21: Anetrita, mangia che devi crescere.
22: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
24: Disco Radio.
0: Eccoci qua, buona pausa pranzo. C'è la Dance Storica in un appuntamento che noi chiamiamo Rhythmic History. La storia del ritmo ritorna nel 2003. Ritroviamo gli Outcast. Questa è proprio...
24: Rhythmic History.

C'è anche Queen of Chinatown. D'altronde era o non era la queen della dance anni 70? Lei è Amanda Lear e questa hit, insomma, appartiene proprio a lei. Poi oggi è stata rifatta in questa new version da Harrison Hour. Amanda Lear, icona poliedrica, misteriosa. La sua vita è stata, è attualmente ancora un mosaico di leggende, anche se oggi, insomma, è decisamente più tranquilla. Ma sempre una grande, sempre un piacere ritrovarla nelle interviste. C'è Light It Up.

0: Stiamo riascoltando la meravigliosa hit di questo gruppo australiano Tame Impala, la hit di fatto del 2025. Ma sta avendo grande successo proprio in questo periodo. Lì c'è lo zampino del mondo social. Le sue melodie ipnotiche sono ovunque sulle piattaforme come TikTok, come Instagram. E da lì un ripescaggio, alla fine insomma una hit di qualche mese fa, che però adesso sta avendo veramente un grande grande successo. Are you ready?
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Buona settimana e buon pranzo. 4 hit per accompagnarvi al meglio. Iniziamo da Zerb e Rita Ora.

0: le più ritmate senza interruzioni. 18 maggio, sapete che accade quest'oggi? Sì, compleanno, anniversario, auguri a chi è all'ascolto e ha festeggiamenti programmati o in corso. Oggi si celebra anche in tutto il mondo la giornata internazionale dei musei. Qual è l'ultimo museo che avete visto? Come? Alle elementari? Dai, andiamo in quelli che sono i musei più visti in Lombardia e in Piemonte. In Lombardia il museo in assoluto più visitato è il Museo del Duomo di Milano. Fa qualcosa come 785.000 visitatori all'anno, custodisce il patrimonio storico e artistico della Cattedrale del Duomo. Sono 26 sale, sì, è bello grande, espone statue, vetrate, arredi originali che nel corso dei secoli hanno per esempio cambiato o sostituito. Questo è molto bello. Altra cosa, il museo più visto in Piemonte, qual è secondo voi? Questo lo conosciamo tutti la risposta. Il Museo Egizio di Torino. 1 milione di ingressi annui e oltre. È il polo museale più frequentato della regione, uno dei più visti in Italia addirittura. E se volete, questa sera al Museo Egizio, dalle 19 alle 22, si trasforma in un laboratorio per scoprire il mondo dell'archeometria. Cos'è il mondo dell'archeometria? Lo scopro con voi, la disciplina che si occupa di misurare l'antico. Un evento gratuito questa sera che sarà negli spazi del museo, che si trasformano nel luogo d'incontro tra scienza e tecnologia. Può essere carino, occorre immagino essere in zona. Comunque, se volete, Museo Egizio, Museo del Duomo, alcuni dei musei più visti vi aspettano anche in questi giorni. Intanto da 35 anni Clio accompagna la tua storia e oggi la storia si evolve. Da Renault scopri il nuovo Renault Clio Full Hybrid E-Tech. Sono 160 cavalli di pura energia, senza bisogno di ricarica. E solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e tag 1,31%. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione financial service. Renord ti aspetta anche domenica. Info e sedi sul sito che è renord.com.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Con Denicar, dolce partire.
1: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990.
1: Fiat Pandina da 12.490.
5: Alfa Romeo Junior da 26.990.
1: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. Impronta consegna qualunque sia il tuo usato. Fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
8: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41. E a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
9: Buon viaggio!
10: Buon appetito, madame Olga, speaker di Disco Radio.
9: Anche a voi, di cuore. Si viaggia a ritmo di musica con anche Turn the Lights Off.

Radio con Turn the Lights Off. Quindi oggi è giornata internazionale dei musei. Siamo stati in uno dei musei più visti in Italia e sicuramente più visto in Piemonte, che è il famoso Museo Egizio. Chi di voi non è mai stata al Museo Egizio? Io non sono mai stata e quest'anno dobbiamo rimediare. Secondo me una delle cose da fare quest'anno, prima della fine del 2026, è andare a vedere questo museo incredibile.

0: Tranne, tranne te, super donna. Ciao.
1: Olga Tupistica.
0: Ma tu sei stato al Museo Egizio di Torino?
1: Terapistico, no, onestamente no.
0: Neanch'io.
2: Ciao Olga, sì. Guarda che il Museo Egizio di Torino, dopo quello del Cairo, è il museo più importante a livello mondiale.
0: Terzo
2: c'è il museo del Castello Sforzesco di Milano.
0: Sì, sì, sì, ti interrompo che è appena stato riaperto, sintetizzo il tuo messaggio, Edo da Crema, grazie, ne parliamo semplissimo, no, di queste cose, futuristico, no, davvero, a parole lo conosco bene, non sono mai stata, dobbiamo recuperare, donna!
1: Assolutamente sì, e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo in Italia. E l'uno è uno!
0: Il museo più visto a Roma qual è? Perché oggi è la giornata internazionale dei musei. Musei Vaticani, può
1: diciamo
0: essere?
1: Che credo i Vaticani, però comunque Roma si dice lo è di fatto, è un museo a cielo aperto. Se dovunque cammini c'è tanto da vedere, i musei sono sempre a disposizione. Però io credo che dovremmo essere più benevoli nei confronti di quello che abbiamo. Perché ad esempio, a proposito di Grecia, se andaste nella Valle dei Templi, giù in Sicilia, trovereste dei templi che sono più belli e tenuti meglio anche del Partenone stesso. Il problema è che noi non siamo bravi a rendere grazie a quello che abbiamo in casa. Nemmo profeti in patria. Noi se ce l'abbiamo a casa, vabbè, ma chi se ne frega, tanto in Italia, l'Italia è tutta bella.
0: Sicilia, vabbè, tra l'altro, strepitosa.
1: Esatto.
0: Sai bene.
1: Per dirlo. Comunque, non è una novità, ma è una novità quella che arriva. Di Felicia, si chiama Maestro.
0: A domani.
1: Ciao, Gina.

0: Come spinge la novità? Felicia, my sister.
1: Ciao Don, buona giornata, ben arrivato e buona settimana.
2: Ciao amici, sempre Leo da Torino. Ciao Leo. Sì, Museo Egizio è qualcosa di formidabile ed è uno dei più importanti al mondo che abbiamo, ma anche sempre a Torino il Museo del Cinema e il Museo dell'Automobile, che sono qualcosa di formidabile, quindi venite a Torino, venite a Torino.
0: Ma che bello, lui è il tipo, è il tipico perfetto sindaco di una città. Lui è così, è la prologo di Torino. Vabbè, grazie al nostro amico Leo che ci informa oggi, giornata legata ai musei, e facciamo in modo di portare arte in giro per il mondo. Vi chiedo subito che cosa portate nel nostro club, che cosa lasciate a questo pianeta, perché vi racconterò delle storie meravigliose che prendono piede dal mondo e dall'Italia. E quindi cosa prendi e cosa lasci? Partiamo così, dal weekend. Di questo weekend che è appena trascorso, che cosa è stato bello, quindi cosa prendi e che cosa lasci, cioè le cose negative. Vai, lati positivi e lati negativi del weekend che abbiamo trascorso al 393 800 3000.
3: E adesso è arrivato il dottor
4: Disco Radio. I can't get no sleep.

0: Olivia Dean con It's So Easy to Fall in Love of Disco Radio. 11 minuti dopo le 13, buon lunedì donne, il 18 maggio in compagnia di Don Cash, la family del pranzo. Allora ragazzi, buona giornata a tutti. Che cosa lasciate di questo weekend appena trascorso e che cosa invece tenete? Ci sono tantissimi vocali, fra un attimo li sentiamo, ma intanto un consiglio per voi. È una nuova energia quella che arriva sulle strade di Bergamo. È Shangan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo. Ti aspetta con una tecnologia avanzata e un design dell'eccellenza italiana. Scopri l'universo di Shangan in esclusiva per Bergamo e in provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita anche tu lo showroom e lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e di ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Shangan, Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Sogno una cantina a vista.
12: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
16: Fermo! Hai visto?
17: Non può essere!
16: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
16: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
18: Autorigol di a Milano dal 1906.
19: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
20: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro Toro. Nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
21: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
22: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
0: E ritorna il momento alla ciara alla cintura di sicurezza, quello in cui si ritorna giovani a quando eravamo così felici e senza rendercene conto. 1991, la musica firmata Martha Wash e Black Box. Alto il volume, Strike It Up.

0: Così si fa, questo è il nostro classico quando balli con Disco Radio e ti diverti. Ma buon lunedì a tutti gli amici che sono con noi.
1: Ciao Don Cash!
0: Buongiorno!
1: Ben ritrovato, buon lunedì Don Cash! Yeah. Giuseppe da Milano, e qua non si scherza, qua non si scherza!
0: A Giuseppe da Milano piace ripetere le cose almeno due volte, almeno due volte. Allora, 13 e 23 minuti, lunedonne, 18 maggio, cosa prendi e cosa lasci del weekend che è appena trascorso al nostro numero di telefono?
2: Ciao a tutti! Ciao! Buon lunedì!
0: Buon lunedì a lei.
2: Ho finito di lavorare.
0: Ok.
2: E del weekend di positivo ho avuto tutto.
0: Tutto positivo.
2: Di negativo aver lasciato la mia compagna a casa.
0: Ah, yeah.
2: E purtroppo non convivendo ancora. La domenica la devo lasciare a casa. È stato l'unico lato negativo.
0: Bro.
2: Ciao a tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Chi sei, però non me l'hai detto?
2: Enzo da Milano.
0: Enzo da Milano, eccolo lì. Enzo, però abbassate il volume della radio quando mandate i messaggi audio, altrimenti non si sente nulla. Ma adesso, back in the days, torniamo indietro nel tempo, voliamo sulle ali della musica al 1998. Will Smith che ci accompagna dritti verso Miami.

0: Roberto da Parabiago. Quello che tengo del weekend è un po' di riposo, e quello che lascio, i lavori fatti in casa, lavare i pavimenti e tutto, che è un po' una rottura di scatole. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ok, che cosa tieni, che cosa lasci di questo weekend che è appena trascorso? Al 393-800-3000, il nostro numero di telefono. I tuoi saluti, il tuo pranzo, la tua schiscetta del lunedì. Questa è la family del pranzo con i Disco Radio Lovers e in compagnia di...
2: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
3: Allora, il gatto nero porta sfortuna in realtà quando il papa se lo vide attraversare ed inciampò. Mm. Non ricordo quale papa fosse, ce l'ho, era Papa Winnie.
4: È 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso perché...
5: 16 volte che riascoltiamo.
4: Sì, tra l'altro... E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro,
6: ma scusa,
4: capito?
6: È la parte più bella.
4: Ma non è che ti mette il ritorno.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è di buono che si parte con 4 hit senza alcuna interruzione. La tua voce, cosa prendi e cosa lasci del weekend appena trascorso? Al nostro numero.

0: chiama? Ehi, c'ho la testa in cui sento le voci. Il cognome qui è Coci, da come lo cuoci. Mi dispiace ma poi non ci nuoci. Oh, Lady Gaga conduci. Disco Radio e Don Cash è la radio migliore, da cosa lo deduci? Non lo so, te l'ho detto, ma se dico il numero un milione di voci. Runaway, Lady Gaga e Duci, ve l'ho detto in freestyle. Benvenuti nella family insieme a Don Cash e Disco Radio Lovers. E allora buon lunedon, fuori la family del
1: ciao,
0: pranzo.
1: Ciao, Enea, il Cammio Tauro.
0: Ciao,
1: oggi
0: Enea.
1: Ti do il ben arrivato.
0: Grazie.
1: Con un primo e un secondo d'eccellenza.
0: Ah,
1: ossia tagliatelle con pomodoro e polpa di granchio.
0: Oh.
1: E di secondo una bella trota al sale.
0: Ah.
1: E magari un po' di dolce, vediamo, ci può stare. Ciao, buon appetito.
0: Mi sembra una buon appetito a tutti intanto, ma mi sembra però un menù da domenica. Cioè, non mi sembra un menù da lunedì, così una schiscetta veloce. Questo è un menù domenicale. Oggi giornata dei musei.
2: È
0: allora...
2: in attesa di sì. visitare il museo egizio.
0: Sì.
2: Ascoltiamo tutti quanti Disco Radio Don Cash, che è un gran bello ospizio.
0: Ma come un ospizio? Ma cos'è? Siamo diversamente giovani per sempre. Qua non ce ne sono vecchi, mi dispiace. Comunque si balla dappertutto.
3: Ciao donna, ciao Disco Radio.
0: Ciao,
3: senti
0: Brando.
3: Che pezzo, dai, che si balla sempre sul furgone radio a palla.
0: Sentilo.
3: Dai.
0: Questo weekend è stato un weekend di fuoco. Comunque c'è stato il sole su parecchie parte dell'Italia. Qui a Roma niente sport dappertutto. Il derby Roma-Lazio. Poi c'è stato grande campionato. L'Inter in questi giorni. Vabbè, neanche a dirlo, ragazzi. Sinner che ha spaccato tutto. Che cosa tenete e che cosa lasciate del weekend? Perché oggi la giornata è dedicata a ciò che tieni e ciò che lasci. Ciao.
4: Ciao Disco Radio. Allora,
0: buongiorno.
4: Per questo weekend io
0: sì.
4: lascio a casa il riposo,
0: c'è
4: ovviamente, e da questo lunedì riprendo l'organizzazione del mio matrimonio.
0: Oh.
4: 13 giorni, ciao.
0: Oh.
4: Ragazzi,
0: è qua. E non so, intanto non mi hai detto il tuo nome, mi dispiace, mia cara, dimmi il nome, così so chi stiamo parlando. Ma poi non so, si possono fare gli auguri in anticipo, come quel compleanno porta male, quindi è meglio evitare. E se stai pensando a cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri anche tu oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometro zero poi c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli che sono già in promozione. Ma attenti, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Se vuoi avere informazioni, prendere un appuntamento, c'è il sito, fidati dello zio Don, digita rt-auto.com. Oppure chiama il numero 331-109-6466.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Ciao Luca!
12: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
11: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
12: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
11: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
12: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
11: Perfetto! Andiamo insieme!
13: 13 e 50 minuti, il lunedì donne, il 18 maggio, la family di Disco Radio Lovers e lo zio Don Cash. Cosa lasci e cosa prendi di questo weekend? Intanto ritorna la musica, Afrojack and Awake Tonight.

0: Ehi, questa radio è buona. La capisci all'istante, dipende dai suoni. Non la puoi imitare, qui no, zero cloni. Si chiamano Prospect Clooney come George. Free of Mind. Non vi dico che ora è per il momento, perché lo sapete, lo dite voi.
1: Ciao. Delta Solaro. Ciao. Questo weekend era il compleanno di mia figlia. Ah. 11 anni, don.
0: Che carino.
1: Fai l'auguri per
2: la mia figlia. Si chiama? Scusami, don.
0: Si chiama?
1: Nada.
0: Nadia, ok. Tanti auguri, Nadia, per i tuoi 11 anni. Che bello. Vera da Chivasso, presenza fonica indispensabile nelle mie pause pranzo. Don Cash e Disco Radio. Del weekend mi porto la soddisfazione di aver passato del buon tempo con i miei figli, e adesso invece il riposo d'ora da Chivasso si rinnova il weekend prossimo. E vabbè ragazzi, bisogna spingere. Volete sapere anche che ore sono? Vabbè, non vi accontentate mai di nulla però, mamma mia, volete tutti i servizi con...
3: Ciao Don Cash.
0: Salve.
3: Oh, passato adesso il casello, il casellante mi ha detto digli a Don Cash che sono le due
0: casellante.
4: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: Sono le 14.
5: Disco Radio.
0: Vabbè, aspetto di fare il pirla che non mi riesce bene. Cioè, fare il pirla mi riesce meglio che fare quello serio, diciamo. 14 e un minuto, quasi le 2:22. Once again, come sempre, il lunedì e 18 maggio si riparte col piede giusto. E allora, family, vi ricordo che fra un attimo c'è la sigla live. Quindi tenete il telefono a portata di mano e siate veloci. Veloci e innovativi quando mandate i messaggi, perché il tempo stringe. E c'è la novità. Grandissima soddisfazione per la novità. Jeezy e Calvin Harris, si chiama Satisfy.

0: Buon ciao a tutti, sono Elena da Caravaggio.
1: Ciao.
0: Ieri ho accompagnato il mio bambino ad un torneo. Siamo stati in giro dalla mattina alle 9 alla sera alle 18. Siamo arrivati per ultimi, ma come si dice, l'importante è partecipare. Sono le due, le due.
1: Hai partecipato.
0: Ciao, buona giornata, buon lavoro.
1: Adesso variazioni sul tema.
2: Sono le due, sì. Le due.
1: Con entusiasmo.
2: Le due.
1: E poi c'è anche quella lirica, però lei è esatta, sono le?
3: Sono le 2:05.
1: È vero, sono 2:05.
3: Sono le 2:05.
1: Mi è lirica, la Callas.
3: C'è il do.
1: Ma così, con tristezza, c'è il do. Hai preso un do di petto. C'è la sigla live. Quanto tira la sigla. Comunque ragazzi, per la sigla live di oggi vi chiedo che cosa lasciate nel club. Ora si apriranno le porte del nostro club Disco Radio Lovers, il nostro club interattivo. Don Cash al microfono, arriveranno anche due super DJs. Ma tu che arrivi, c'è la parola d'ordine, è la tua figata. Tu che cosa lasci nel club? Lascio il mio sorriso, lascio la compagnia, lascio la mia pazienza, lascio mia suocera, lascio i soldi, lascio il lavoro. Insomma, se ti chiedo che cosa vuoi lasciare nel club dei Disco Radio Lovers, che cosa ti viene in mente? Perché oggi è cosa prendo e cosa lascio, e tra un attimo capirete anche il perché. 393 800 3000, che cosa lasci, la tua dote grandissima ai Disco Radio Lovers. E intanto ragazzi, un po' di sana tamarranza ce la facciamo? Eh sì, tamarri!

0: Sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa.
1: Hai capito? Hai capito? E anche Bob Sinclair ci lascia i suoi saluti. Che cosa lasci nel nostro club al 393 800 3000? Ognuno con la sua voce. Proviamo a sentire un esempio.
2: Lascio il mio mal di denti. Giusto. Chiara Damisinto.
1: Bello, Chiara Damisinto ci sta. Lascia il mal di denti, così poi si viene a ballare con Disco Radio. E tu che lasci?
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
1: Se stai pensando di cambiare auto o la dritta giusta per te, dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un posto unico. Sull'usato e sui chilometri zero anche un extra sconto che arriva a 7000 euro anche sui modelli che sono già in promozione. Ma occhioli, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Se vuoi avere informazioni, prendere un appuntamento, digita adesso il sito rt-auto.com oppure chiama il numero 331-109-64. 66.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
15: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
16: Porti aperte sabato e domenica.
17: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
18: Ciao Luca!
19: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
18: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
19: Vai da Stellantis in Dio Milano! Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro!
18: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
19: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104 oppure visita il sito stellantisindio.com.
18: Perfetto! Andiamo insieme!
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
6: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
6: Questa era un'edizione straordinaria.
18: Autorigoldi!
20: a Milano dal 1906.
21: Sogni una cantina a vista, vino, amici,
22: serate che finiscono tardi.
23: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
24: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
23: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
25: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
26: Disco Radio.
1: Che cosa lasci ai Disco Radio Lovers? Per entrare nel club devi lasciare per forza qualcosa al 393 800 3000. Tu che cosa ci lasci? Dai che arriva la sigla e subito viaggio indietro nel tempo sulle ali della musica. Freestyle up.

0: 2 2 2
1: è vero, sono di nuovo le 2-2, 14-22. Bruno Mars e Just Might. Allora ragazzi, sentiamo che cosa lasciano i nostri ascoltatori. Lascio un saluto, lascio il mio capo che rompe le scatole e mi chiede costantemente di sacrificarmi al posto degli altri, messaggio anonimo. Lascio la casa e lascio la nostalgia del posto dove sono stato bene, messaggio anonimo ancora una volta. Adesso sentiamo chi ha scelto la regia con le voci.
2: Lascio il mio mal di denti, oh.
1: Chiara da Misinto, fai bene a lasciare il mal di denti che fa male tanto.
3: Antonio da Novara, se volete io posso lasciarvi il mio collega Abde.
1: Ma povero collega, ce lo lasci qua così? E tu come fai? Rimani da solo? Ancora?
4: Ciao Don Cage.
1: Ciao.
4: Io lascio un grande saluto al mio collega Kevin01.
1: Kevin01, ma Kevin01 così com'è? Tipo sui social Kevin01, aggiungetemi tutti, cioè facciamo dei viaggi interstellari di quelli che non potreste mai capire. Vabbè, comunque questi sono gli amici scelti alla regia, allora io ci provo, vediamo se riesco a mettere insieme, vai.

0: disco radio quella mai.
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: Ci sono sacrifici che non si possono chiedere, tipo cambiare la radio. E allora parlo con te che stai ascoltando Disco Radio in questo momento. I told to you. 393-800-3000 per entrare nel nostro club. Che cosa lascia ai Disco Radio Lovers? I told to you è il titolo della prossima.

0: Un momento di pausa, metto i debause e i problemi li evito. Come dici, Disco Radio è un istinto magnetico, le altre radio poi ci fanno il solletico. E te l'ho detto all'inizio della prima frase, i problemi quelli me li evito. 14:31, Magnetic Debause, bellissimo questo pezzo. Allora, cosa lasciano i Disco Radio Lovers all'interno del nostro club? Perché siamo ciò che lasciamo. Fra un attimo vi racconto la storia del dottor Michael, che vive a Baltimora, che ha vissuto un'esperienza meravigliosa. Cioè, lui ha aiutato talmente tanti pazienti che quando poi è stato lui ad aver bisogno di loro, direte: la vita fa schifo, non l'avrà trovato nessuno. E invece no. E invece noi esseri umani sappiamo ancora sorprenderci con cose meravigliose. Ma di meraviglioso cosa puoi lasciare ai Disco Radio Lovers? 393-800-3000. Dillo allo zio Don.
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione. Ne partono 4. La tua voce sai dove mandarla e arrivano Madonna e Sabrina Carpenter. Disco Radio. From disco to disco.

0: Silent Time, la notte di Blackwood, 14:44, e Lune Donne, il 18 maggio. Che cosa lasciano i Disco Radio Lovers nel nostro club? Allora, tantissimi messaggi che sono arrivati prima, riprenderemo la strada con le vostre voci fra un attimo, ma lasciatemi raccontare la storia che mi ha ispirato questa domanda, cioè che cosa lasciamo a questo mondo. Lui è il dottor Michael Knopfler, che vive a Baltimora. Michael è un dottore oramai 68 anni, che a 66 scopre di avere una grave malattia. La cosa bella di Michael è che, essendo un dottore dei quartieri comunque popolari di Baltimora, ha sempre scelto, sapete che in America la sanità non è per tutti e non è di sicuro agevolata dallo Stato, ha sempre scelto, nonostante l'assicurazione o meno, di aiutare chiunque venisse portato da lui. A un certo punto Michael, a 66 anni, si ammala. Al dottor Michael viene un brutto male, viene un tumore. Sembra che nessuno lo possa aiutare, va dalla sua assicurazione che dice: mio caro, 4 anni fa hai avuto un problema, scusa, ci siamo scordati. Insomma, nonostante lui sia un dottore, nessuno lo aiuta. Servono quasi $200,000 per le sue cure. Sta di fatto che lo racconta al suo migliore amico, il quale migliore amico lo racconta chiaramente a un po' dei pazienti. I pazienti spargono la voce nel quartiere popolare. Nell'arco di una settimana, con un crowdfunding, vendendosi ognuno quello che aveva, quindi qualcuno si è venduto la televisione, loro stessi si sono sacrificati e hanno raccolto, dando tutto quello che potevano, più di $300,000. E quindi adesso sappiamo che il dottor Michael sta bene, sono passati 2 anni, si è riuscito a curare e soprattutto è riuscito a ritornare a lavorare per fare del bene a tutte le persone che avevano fatto del bene. E allora, ragazzi, da qui la domanda: che cosa lasciano i Disco Radio Lovers? Cioè, se siamo ciò che lasciamo a questa vita, meraviglioso. Fra un attimo le vostre voci, ma lei ci lascia
1: questa
0: un saluto,
1: è la storia
0: bellissimo
1: del nostro Don Cash.
0: Ma così?
1: Anche lui qui su Disco Radio.
0: Ma davvero?
1: L'ora di pranzo è ormai finita.
0: Confermo,
1: è ormai giunto il momento caffè. Sono le due.
0: Un po' di più, madame. E 46.
1: Meraviglia. Buongiorno,
0: che bello. Siete uno spettacolo, ma siete lo spettacolo più grande del mondo.
2: E adesso è arrivato il dottor. E adesso è arrivato il dottor.
0: E beccatevi un buon consiglio: venite da Autorigol di Volkswagen Milano, che vi aspetta con un'offerta mai vista prima. Nuova T-Roc può essere tua con soli €169 al mese, con furto, incendio, manutenzione ordinaria inclusi per tutto l'anno. TAN 4,99, TAEG 5,97%. E un'occasione così non può restare a lungo. Infatti hai solo maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche a Merlata Bloom. Se acquisti la tua nuova auto entro fine giugno, per te €500 di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigol, la trovi a Milano dal 1906. Vuoi sapere le sedi e gli orari? Beh, facile, digita qui autorigoldi.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
10: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in View Milano in via Gattamelata 41.
13: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione al 393-800-3000. Da dove e da quando balli con noi di Disco Radio? Dillo con la tua voce. In quale anno ci hai scoperto? C'è Nico Santos, All Time High.

Sono arrivate le 15. Ed è il 18, sono le 15 del 18, ma soprattutto buon lunedì, terza ora in compagnia di Don Cascio e Disco Radio Lovers, la family del pranzo, lo sapete, oggi come tutti i giorni noi ci divertiamo, ma il lunedì, essendo un po' traumatico perché la partenza è sempre un po' complessa, è bello avere un posto in cui potersi sentire sicuri, alzare il volume della musica e abbassare il volume dei problemi. Facciamo il pomeriggio giovani insieme, da dove, da quando balli con Disco Radio al 393 800 3000, dillo con la tua voce e partiamo con Devotion, che è il titolo della novità.

0: poco arriba el weekend on. Tra poco arriva il weekend on.
1: Posso permettermi di dire che, essendo lunedì, il weekend è ancora lungo, però c'è aria di weekend anche il lunedì nello studio di Disco Radio Lovers. Con Don Cash, chi balla lo dice adesso. Ciao, Club Bizarro comunque di Alok.
2: Mi ricordo quando davo una mano agli egizi a costruire la piramide di Cheope. Mentre andavo in cantiere avevo su Disco Radio.
1: Ma si sa che Disco Radio è sempre stata la radio preferita anche di NFT.
3: Disco Radio.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Sogni una cantina a vista?
12: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Fermo! Hai visto?
16: Non può essere!
15: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
15: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
17: Autorigol di...
18: A Milano dal 1906.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
10: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
17: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
11: I wanted to be free!
8: Duck!
3: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
16: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
16: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: È tempo di sfiorare il mito, ragazzi, quindi cinture di sicurezza allacciate, fidatevi dello zio Don Cash, perché evita le multe, perché vi salva la vita e perché possiamo tornare giovani o diversamente giovani per sempre. Correva l'anno 2003, quindi ben 23 anni fa, e Maurizio Molella decide di fare il remix del mito, lui è Rino Gaetano e ci ricorda che sulle nostre teste il cielo è sempre più blu. Alto il volume dei ricordi.

0: si chiama proprio così, Release the Pressure, Calvin Harris Kasabian, io in freestyle. E voi dove siete? Da dove, da quando ballate con noi? Ciao!
1: Radio.
0: Salve, chi è?
2: Ciao Don, Rachele da Milano.
0: Ciao, Rachele.
2: In Toscana, vi ascolto dal 2004, quando ho conosciuto il mio attuale marito, che ascolta solo disco radio da che lo conosco, e forse anche prima, quindi fate il conto voi. Ciao!
0: Grande tu e grande tuo marito, c'è Tiesto!

0: Note scritte da Nile Rodgers che partono alla data del quasi mio compleanno, era l'83. Diana Rose e la sua voce ancora con Jaden Bosch e David Guetta, stesso titolo, continua a farci saltare. Da dove, da quando balli e salti con Disco Radio al 393 800 3000? Ciao, benvenuti in Family. Dillo.
1: Ciao Don Cash, sono Federico da Castellamonte, sono dell'88 e vi ascolto dal 98.
0: Grande.

0: detto.
1: Diamo il don pomeriggio alla redazione di Link e scopriamo le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. Un professore sessantenne è intervenuto per sedare una rissa a scuola, è stato colpito da uno studente ed è stato portato in ospedale, è successo all'istituto Bernocchi di Legnano. In corso lo sciopero generale nazionale, possibili disagi per chi viaggia in treno fino alle 21, a Milano mezzi ATM regolari, a Torino scattate alle 15, la seconda fase dello sciopero dei mezzi GTT. Un bimbo di 18 mesi ha rischiato di morire soffocato per una focaccina mangiata al nido, è gravissimo, si indaga per lesioni colpose, la procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti. Sono state 27 le contestazioni della polizia locale di Milano nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove regole per i monopattini, in particolare 16 quelli trovati senza targa. Calcio, parliamo di lotta Champions in Serie A, balzo del Milan al terzo posto, avanza la Roma al momento quarta e dunque qualificata in Champions, andrebbero in Europa League invece il Como quinto e la Juve sesta dopo la sconfitta con la Fiorentina. Tragedia alle Maldive, individuati durante la missione finlandese i corpi dei 4 sub italiani dispersi. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Disco Radio Parma.
1: Mi è ancora un po' prestino per vedere le stelle, ma voi le stelle ce le avete negli occhi di Disco Radio Lovers e con la vostra voce mi illuminate il cammino. Mentre io metto 4 hit senza interruzione, raccontate allo zio Don Cash al 393-800-3000 l'anno in cui ci avete scoperto. Voliamo indietro? Allora, 2014, Hardwell che remix e Coldplay a Sky Full of Stars. Party.

0: E chiudono Timmy Trumpet insieme a Frank Walker e la voce di John Martin con Oh My Life. Prima c'è stato anche il mio fratellino da Fucecchio, Federico Scavo. E allora buongiorno a tutti quelli che sono con noi al 393-800-3000. Proviamo a sentire chi saluta.
1: Ciao a tutti, Marco da Biella Galbani.
0: Ciao Marco, buon lavoro a tutti gli amici che trasportano in questo momento. Da dove e da quando ballate con noi?
2: Ciao, ciao Don Ken. Ciao Disco Radio, sempre Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby.
2: Io vi ascolto dagli inizi degli anni 80. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Credo più la fine degli 80, ok, ancora.
3: Filippo da Torino.
0: Torino, ciao agli amici torinesi.
4: Ciao Don, casino. Sono Luca, grazie per questa canzone.
0: Ma grazie a te. Grazie.
5: Ciao Disco Radio, voglio anch'io l'uomo che stira.
0: Dove lo pio?
5: Non ho questa fortuna.
0: No.
5: Io vi ascolto sempre, tutte le mattine, tutti i pomeriggi.
0: Oh, sì, si fa brava la nostra
5: sera,
0: Femini,
5: che
0: brava.
5: C'è il latinoamericano.
0: Va a ballare.
5: Il sabato sera che c'è il latinoamericano.
0: Va a ballare, nostra amica.
5: E vi ascolto da Torre d'Arese, in provincia di Pavia.
0: Cioè, quindi balli con Disco Radio sempre.
6: Ciao,
0: vai.
6: Don, ciao. Sono Fabio Marelli. Ma perché non mi fai entrare?
0: Perché non sei Fabio Marelli e comunque fra un attimo arriva. Ma non sei
7: ovviamente
0: tu.
7: Sono Simone da Como.
0: Ciao, Simone da Como, ovviamente. Ma ovviamente il nome, ancora.
8: Ciao, Don. Ciao. Allora, diciamo che voi siete una delle pochissime cose che il mio ex ha fatto di buono per me, perché prima ascoltavo un'altra emittente, invece lui mi ha fatto conoscere voi.
0: Sacrilegio!
8: Ne sono veramente contenta. Brava. Io vi ascolto ormai dal 2017-2018 più o meno. Vedi. Un bacio, Chiara da Como.
0: Vedi, perché gli ex vanno e vengono, ma Disco Radio con Don Cash è per sempre. Disco Radio! Se stai pensando di cambiare auto, la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da Erreti Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche l'extra sconto che arriva a 7000 euro anche sui modelli in promozione. Ma attenti, la promo dura solo 7 giorni. Erreti Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Se vuoi avere maggiori informazioni e prendere un appuntamento, digita il sito erreti-auto.com oppure chiama il numero 331-109-64. 466.
9: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
10: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gattamelata 41.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
15: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
16: Ulisse, ho voglia di navigare.
17: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
16: No, voglio navigare con il gigante.
17: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
0: Disco Radio. Cicetti, avete le cinture di sicurezza allacciate? Sì, anche tu che sei sul posto di lavoro. A te ti ho visto. Tu allacciala subito, ma dico tu che sei sul posto di lavoro e tu che ti stai allenando sul tapis roulant. Cinture allacciate, perché torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica. Fidatevi allo zio Don Cash. Questa volta, destinazione 2001. Felix the House Cat con la sua Silver Scream. Let's go. Rhythm.

0: la faccia lì di stucco. No, però non devono dire di peggio. Comunque, no. Sor Marelli, io l'ho annunciato in freestyle, ma qua la cercavano.
1: Sì, certo.
2: Ciao, donna. Ciao. Sono Fabio Marelli.
0: Ma no. Non è vero, non sei Fabio Marelli. No, no, proviamo la voce, dillo tu.
1: Sì.
0: Allora lui non è Fabio Marelli.
2: Ma perché non mi fai entrare?
0: È perché lei bussava prima, adesso è il momento.
1: Tocca a me,
0: mi
1: tocca
0: è arrivato
1: me.
0: Il momento. E allora, ragazzi, io ritorno come sempre domani nella family del pranzo dalle 13 alle 16.
1: Bravo.
0: Vi lascio col mio fratellino Marelli, yes, ma da parte di Don Cash mi è tutto. Peace out. Ciao.
3: Disco Radio.
1: Le 4 e un minuto.
3: Disco Radio.
1: Nuova settimana, quindi non solo il cognome è cambiato, pure la voce. Sto qua dalle 4 alle 7 per una nuova settimana. Grazie Don, da Roma Milano. Sono Fabio Marelli, partiamo. Closure D.O.D.

0: 4 ed è proprio la prima novità in assoluto, non solo di queste tre ore, ma di una intera settimana. Pronto a iniziare con voi che siete lì, ovviamente.
1: Bella Potterelli!
0: Prego, Farelli, non ho capito.
2: Torta pizza e Farelli.
0: Va bene, anche oggi devo dire come ogni settimana, anche questo lunedì, insomma.
3: Farelli, ma oggi non puoi andare a casa un po' prima.
0: Guarda, potrei, ma mi sa che mi tocca e vi tocca. Da qui fino alle 7, anche tra le altre cose oggi, come ogni lunedì, il nostro club esclusivo del lunedì.

0: dato proprio per il verso giusto di lunedì ci sta, di solito lunedì non si è proprio felicissimi.
1: È lunedì!
0: Vabbè, ma lui è un'eccezione, diciamo. Per il resto pensateci, mandateci gli audio al 393 800 3000, perché poi con lo scream and shout esorcizzeremo tutto quello che magari è andato un po' meno dritto rispetto a tutto il resto. Invece bellissimo il prossimo Rhythmic History, come 1994, se l'avete riconosciuta bene potete anche canticchiarla. Se l'avete riconosciuta canticchiate lo stesso quello che vi pare e noi la mettiamo. Intanto c'è nuova energia che arriva sulle strade di Bergamo. Vi porto da quelle parti, è Shangan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scoprite l'universo in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visitate lo showroom, lasciatevi conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile, innovazione. Si incontra tutto in un'esperienza di guida tutta da vivere. Shangan e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora... hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
13: Suzuki. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6 e 17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
15: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
1: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
18: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7. Dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox.
20: Ciao Luca.
21: Ciao Marco. Hai già cambiato auto?
20: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
21: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
20: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
21: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
20: Perfetto, andiamo insieme.
22: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
0: Discoraggio. C'è chi l'ha detto che l'ha cantato, tutti hanno riconosciuto Rhythmic History.
24: Eternity, no. Datura.
0: No.
24: Marelli.
0: No.
24: Peppi Cefalarielli. Too Got to Let the Music dei Cappella.
0: Oh.
25: Rhythmic History.

0: 393 800 3000.
1: Disco Radio, ehi! Siete i migliori.
0: Grazie. E dice invece chi lo prende per il verso giusto il lunedì. Dunque vi porto a fare un bel tuffetto. Dove? Al mare? No. In piscina? No. Dunque partiamo dal fatto che il Tamigi ora è balneabile. Ci sono fiumi italiani che presto potrebbero tornare a essere balneabili o esserlo per la prima volta, dal Tevere ai Navigli fino al Trebbia. Insomma, parleremo delle città che si stanno organizzando per seguire proprio l'esempio di Londra. Io prima vi chiedo cosa vi piacerebbe fare che non potete, tipo io potessi stare sulla motrice di un treno di linea italiana accanto al macchinista e magari chiedergli se potessi guidare io.
2: Disco Radio.

0: Baby Song on Yourself alle 4:30 su Disco Radio. Allora, sogni, cose che ci piacerebbe tanto fare. Allora, il Tamigi è balneabile. Ci sono città che stanno pensando di rendere balneabili i propri fiumi, ma anche se insomma al momento non è ancora possibile. Cosa vi piacerebbe fare che non potete? Io vi ho fatto l'esempio del guidare un treno accanto al macchinista, voi subito mi tarpate le ali.
1: Sono sempre in ritardo, poi ti ci vedo che lo guidi te, non arrivano più. Ciao,
0: va bene, allora, cosa vi piacerebbe fare che non potete?
2: Portare la mia cucciola Silvia,
0: amore,
2: sulla luna per una città romantica. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Questa è tosta però.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tra poco gli altri, subito Link, l'attualità nelle 4:30, Cinzia Morgante.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Individuati i corpi dei 4 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Il governo di Malé, domani si cercherà di recuperare i primi 2, rientrati a Malpensa, gli altri 20 italiani che facevano parte dell'escursione. Giornata di sciopero generale proclamata dall'USB riguarda anche scuola e sanità. Dalle 18 la fascia di garanzia per i treni, a Torino a rischio bus, tram e metro del GTT fino a fine servizio. Corteo a Milano a sostegno della flottiglia. Incidenti stradali dovuti a problemi del manto stradale. A Torino in aumento le richieste di risarcimento al comune, sfiorano le 340 quelle presentate da inizio anno. Ultimo giorno, oggi a Torino chiude i battenti il Salone del Libro. Su discoradio.it una nostra selezione di 3 titoli da leggere. Lo sport, il basket, i playoff di Serie A, gara 2 alle 20, Brescia-Trieste, alle 20:45 Olimpia Milano-Reggiana. I media arabi, l'Iran sarebbe disponibile a un lungo stop del suo programma nucleare. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo.
5: Il passaggio di una veloce perturbazione responsabile di una certa attività tra Piemonte e Lombardia anche nelle prossime ore. Si allontanerà nella giornata di domani, permettendo tempo più asciutto ed assolato. Non mancheranno nubi di passaggio, localmente compatte, ma senza precipitazioni ulteriori. Le temperature massime in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, resteranno prossime ai 21-22 gradi. Da mercoledì rimonta l'anticiclone, il tempo sarà più stabile, assolato e avremo un considerevole aumento termico. Per tutti i dettagli vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
6: this? Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
6: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Tamigi balneabile, presto anche altri fiumi, anche i Navigli, magari a Milano. Cosa piacerebbe fare a voi che adesso non si può? Discord.

0: Beautiful Places.
1: Tiesto.
0: Brianna Grace. Le 4 senza interruzione del nostro primo From Disco to Disco di settimana, di questa parte del pomeriggio tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli, tra poco sentiamo cosa non è andato per il verso giusto di lunedì. Entreremo nel nostro club, lo scream and shout, quindi se avete qualcosa da buttare fuori che non è andato proprio per il verso giusto, 393 800 3000. Tamigi e Balneabile, adesso anche in Italia stanno pensando di fare la stessa cosa con alcuni fiumi.
2: Guarda che Tamigi a Milano è già Balneabile, no, è l'Ambro che devi stare attenti, che ci sono le pantegane.
0: Guarda, il consorzio,
2: ciao Trombarelli,
0: sì,
2: da Linate.
0: Va bene, il consorzio Asticino, Villoresi e Lapidare, nei Navigli è vietato fare il bagno, qualità dell'acqua con formazione del fondo rendono impraticabile qualsiasi uso ricreativo diretto, però ci si sta pensando. Per esempio sul tavolo c'è l'ipotesi provvisoria di vasche galleggianti in darsena, nel frattempo c'è l'idroscalo alimentato da queste orgive, punto. Balneabile in un'area circoscritta, insomma sorvegliata da bagnini, sommozzatori, si sa, si può fare canoa, kayak, wakeboard. Poi Piemonte aspetta, intanto arrivino i battelli elettrici, c'è un progetto Let's Pop per riqualificarne le rive, battelli elettrici, il futuro River Center con insomma le arcate del fiume protagonisti. ARPA Piemonte valuta la balneabilità nel medio termine, tradotto prima si capisce com'è l'acqua e poi si decide se far fare il bagnetto, visto che insomma il caldo sta per arrivare in settimana finalmente e probabilmente anche d'estate, forse, se Dio vuole. Cosa vi piacerebbe fare che non si può? 393 800 3000 per i vostri bei messaggini.
3: Ciao Magnatelli!
0: Magnatelli.
3: Massimo da Torino.
0: Oh.
3: A me piacerebbe provare a guidare l'aereo, ma non si può.
0: Vedi?
3: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Vedi? Abbiamo tutti quelle voglie lì. Io il treno, lui l'aereo, voi qualcos'altro? Vi porto da Autorigoldi prima, Volkswagen Milano, un'offerta mai vista prima, nuovo T-Roc è vostro a 169 euro al mese, furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno, TAN 4,99, TAG 5,97%, un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi, Volkswagen Milano, Autorigoldi vi aspetta anche al Merlata Bloom, se acquistate lì la vostra nuova auto entro fine giugno, per voi 500 euro di extra sconto su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906, autorigoldi.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
6: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
7: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
6: Oh, guarda che sono geloso.
7: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
6: Pane Trita, mangia che devi crescere.
8: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro, impronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni,
9: da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Con Denicar, dolce partire.
14: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
13: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
14: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990.
14: Fiat Pandina da 12.490.
13: Alfa Romeo Junior da 26.990.
14: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
13: Denicar.it.
15: Tante cose che non si possono fare, vi piacerebbe fare.
16: Vorrei tanto vedere quanta luce sei. Sul sole. Nel sole, quanta luce
15: non
16: c'è?
15: Non si può! Ma che roba è, dai!

per altri grandi eventi. Ricordo c'è anche la marcia Formula 1 Olimpia in arrivo. Insomma, Disco Radio Party questo weekend, il club estivo nel cuore di San Siro, ippodromo. Invece, se c'è qualcosa che volete, insomma, cancellare, buttar via di questo inizio settimana, lunedì, tra poco entriamo nel nostro club esclusivo, lo Scream and Shout. Andiamo in Svezia, Felicia, dall'Eurovision Song Contest My System.

0: funzionato.
1: E non c'era il segnale stamattina del GPS, sì. Quindi non ho diserbato. Ma perché? Ma perché?
0: Perché? Perché?
1: È lunedì, vedi, per quello.
0: È per quello che non va.
2: Ciao, zio Marelli. Sono Leonardo da Booster City. Ho preso 10 oggi in matematica.
0: E quindi,
2: ciao.
0: Non va bene. 10 è troppo? Disco

0: esorcizza lunedì.
1: Marelli, sì. È lunedì.
0: Lo so,
1: Marelli,
0: lo so.
1: Lunedì.
0: È come il venerdì,
1: Marelli,
0: vedi?
1: È lunedì.
0: Vabbè, lo miglioriamo perché ci sono i nostri ascoltatori e ascoltatrici che annunciano in maniera da super professionisti quali sono il gemellaggio con i belli svegli in arrivo.
2: Ehi Tamarri,
0: ehi.
2: Allora, capiamoci, sì. Qui la primavera tarda ad arrivare.
0: Arriva.
2: Ma noi abbiamo la chiave di lettura, ovvero la Tamarria. Con la Tamarria tutta la tristezza
0: porta
2: si butta via. Perciò Tamarristori,
0: com'è
2: dai
0: Natale,
2: che andiamo.
0: Com'è Natale?
3: Sì, allora lo mangiamo sto Tamarristori.
0: Tra poco solo i più tamarri potranno annunciarlo. Se invece state pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per voi. Dal 25 al 31 maggio torna al mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto, sull'usato e sui chilometri zero. Extra sconto fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo una settimana, 7 giorni 7. RT Auto vi aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Il sito rt-auto.com oppure 331 109 64 66.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
9: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum.
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Incredibile, con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
13: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
14: Cambia gli infissi, è il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Andiamo agli Open Day, ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
14: Gruppo Zaff. Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
16: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza.
17: Clerici Auto, uno di noi.
18: Porti aperte sabato e domenica.
19: Sogno una cantina a vista.
20: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
21: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
22: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
21: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
23: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
24: Life Fis Fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
25: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
26: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
27: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
26: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
27: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
26: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
27: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Dove sono i tamarristi oggi?
28: Ciao Tamarelli. Tamarelli. Solo così ti potevi chiamare. Certo. Perché a te ti piace il tamarro. Sì. Vedere godere tamarro, sì. Vedere gridare tamarro, oh. Vedere il tamarro che c'è dentro in te. Che vuole uscire da là. Perché adesso c'è il tamarro che.
0: Sì,
28: che.
0: Cos'era? Psicanalisi.

0: Cyril, Wiz Khalifa. That's her. 5:23 minuti, anzi 22 ancora, dai. Stiamo calmi, che è lunedì. Ma sapete che per cercare di migliorarlo un po' questo inizio settimana ci aggiungiamo pure la bag, dai, dai. A che si gioca? A che si gioca? Ah! Si gioca al suono misterioso di lunedì. Bene, bene, bene, bene. Mi piace farvi impazzire. In un secondo, chissà se riuscirete a riconoscere qual è il suono misterioso di questo lunedì 18 maggio. Attenzione, come sempre, perché può sembrare una cosa e poi... Ve lo faccio sentire un secondo e poi per esteso, per intero. Il suono misterioso di questa settimana fa così. Come? Attenzione, perché poi c'è la seconda parte. Quindi non fermatevi a questo suono qui. Però sì, insomma, si parte da lì. 393-800-3000. Occhio, perché magari se arrivate prima degli altri avete una chance in più di vincere la Disco Radio Bag. E allora, qual è il suono misterioso?
1: Disco Radio.

0: Shivers, 5:29 minuti. Allora è tutto pronto per la disco radio bag che arriverà a casa di qualcuno, che ci dirà prima di tutti gli altri qual è il suono misterioso che vi ho fatto sentire per un secondo e che non avete riconosciuto proprio tutti. Sentiamo quale non è il suono misterioso.
1: Ciao Fabietto.
0: Ciao.
1: Per me è il rumore dell'accensione del gas.
0: Poteva essere, però no.
2: Martinelli, no. La bustina dello zucchero prima di prendere il caffè.
0: No, non è quello, ma poteva sembrare anche quello.
3: Discoradio, sono Alice.
0: Amore,
3: per me il suono misterioso è un applauso.
0: Non è l'applauso, ma poteva sembrare anche quello, in effetti.
4: Macchina da scrivere.
0: Non è macchina da scrivere.
5: È una pizzatrice.
0: No, ve lo faccio sentire per intiero e così tutti potrete dire lo so, attenzione, la prima parte è questa, ma poi è che se non riesci poi ricominci e allora vai dall'altra parte e di nuovo sembra un cretino, no, nel senso che sono davanti Cinzia Morgante e mi dice qual è il suono misterioso? Lo chiedo a voi. 393-800-3000. Il la più veloce di voi si porta a casa la disco radio bag.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco radio. Andiamo in redazione allora. Link, l'attualità delle 5:30, le ultime. Cinzia Morgante.
7: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Alle porte di Milano, a Legnano, un insegnante di 60 anni dell'istituto professionale Bernocchi è rimasto ferito nel corso di una lite scoppiata tra alcuni studenti all'interno della scuola. È stato trasportato in ospedale in codice giallo, indaga la polizia. Amianto nel liceo Golgi a Broni, nel Pavese, la procura apre un'inchiesta. I PM chiedono il sequestro dell'edificio. A marzo scorso si è verificata una dispersione di fibre durante i lavori. Da allora circa 500 studenti sono in DAD. Giornata di sciopero generale proclamata dall'USB riguarda anche scuola e sanità. Dalle 18 la fascia di garanzia per i treni. A Torino a rischio bus, tram e metro del GTT fino a fine servizio. Corteo a Milano a sostegno della flottiglia. Sport basket, i playoff di Serie A, gara 2 alle 20 Brescia-Trieste, alle 20:45 Olimpia-Milano-Reggiana. Chi sale in macchina con un ubriaco in caso di incidente va incontro a un concorso di colpa, lo ha stabilito il Tribunale Civile di Bolzano. Le news tornano tra un'ora. Calipicchè!

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: E allora qual è il suono misterioso di questa settimana? L'hanno indovinato tutti?
3: È la carica di un carion.
2: No, non tutti allora.

0: Pump It Up a completare le 4 senza interruzione del Frandisco to Disco. Allora, voi non ci crederete mai, ma per la prima volta, da che sto facendo insomma il suono misterioso, è capitato insomma che la persona, adesso lo dico insomma chi era, Veronica, che doveva essere con noi alla radio insomma in diretta perché era la più veloce ad aver indovinato qual era il suono misterioso, ma stai chiamando e il cellulare praticamente non prende. I primi tre dopo Veronica praticamente non rispondono e tutti gli altri dobbiamo andare praticamente a prendere a questo punto a caso uno dei messaggi insomma tra quelli che hanno mandato appunto l'audio al 393 800 3000, che dicano insomma qual è il suono misterioso, che vi faccio risentire perché insomma era questo. Era anche abbastanza, a un certo punto, ecco, era anche abbastanza, insomma, facile capire qual era il suono misterioso, insomma, a questo punto si sbucciava, insomma, praticamente il suono misterioso non è questo. Sto andando veramente, guardate, oggi è una roba.
1: Il suono misterioso sembra più un adesivo, no, un biadesivo.
0: Non è quello.
1: Una figurina.
0: Va bene,
1: sembrerebbe quello.
0: Vi faccio sentire. Ciao. L'audio che abbiamo preso tra quelli che avevano detto qual era il suono misterioso.
2: Ciao,
0: giusto.
2: Sono Marco da Camaiore.
0: Ciao Marco.
2: Il suono misterioso,
0: sì,
2: sono le uova sode, oh, che si battono e si sgretolano.
0: Va bene. Così abbiamo un audio che insomma certifica che qualcuno il suono misterioso, non tantissimi, l'avevano indovinato. Adesso andiamo da Marco da Camaiore. Stai lì che adesso ti chiamiamo, almeno te rispondi. E insomma questa era la soluzione per la prima volta. Insomma ragazzi, però mandate l'audio, dovete farvi trovare, altrimenti a chi la regaliamo la disco radio. Vai. Adesso iniziate a dirmi complotto sì, complotto no, dovete rispondere al telefono. Comunque bravo Marco, è stato non il più veloce, il più rapido, ma insomma è stato uno dei più fortunati che aveva appunto detto che era l'uovo sodo. Intanto adesso vi porto da 35 anni a conoscere Clio, che accompagna la storia. Anche oggi la storia si evolve. Da Renord potete scoprire nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere vostra, tasso zero e tag 1,31. Avete capito bene, 239 euro al mese, anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord vi aspetta anche domenica, renord.com.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
7: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
6: Oh, guarda che sono geloso.
7: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
6: Pane Trita, mangia che devi crescere.
8: Peugeot 3008 Hybrid, hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni.
9: Da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Dolce partire.
14: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
15: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
16: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
15: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
16: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
15: Info su denicar.it.
17: Vabbè, ma io dico, ma tenete i cellulari accesi.
18: Quale mancanza di segnale.
17: Ma no, il cellulare che non lo prendeva.
18: Ci siamo pieni di antenne.
17: Ma che antenne? Ma non prendeva il cellulare.

0: complottisti che non hanno vinto la disco Radio Bag. Tra adesso il nostro amico di Cavagliore, Luca Marco, che l'ha portata a casa ed è contento, ovviamente.
1: Le uova, so che non so, sì. Comunque complotto c'è fuori.
0: Certamente. Pochi secondi alle 6. Va bene, grazie a tutti.
2: Dai,
0: ho capito, però dovete... Quando mandate il messaggio, poi dovete star lì, perché se poi vi richiamiamo, va bene che vi può richiamare chiunque adesso con questa storia, insomma, del messaggio, e arrivano telefonate da ogni dove, ma insomma vi capita. Da 102 può essere Disco Radio, soprattutto se avete mandato un messaggio per vincere la nostra Disco Radio Bag. Va bene, domani di nuovo e ci riproviamo e speriamo di sentire qualcuno al telefono. Calvin Harris, Jazzy, c'è la nuova Satisfied.

0: Sartini. È giusto ricordare anche che fa le versioni remix, molte volte ce le chiedete. Hug Yourself e da Kamrad su Disco Radio, le 6:08. Allora è arrivato il momento del 1990 Rhythmic History, che è molto riconoscibile dall'inizio. Fa così, ma vabbè, quella roba lì no?
1: Born to be alive.
0: Ma come? Ma
1: quella lì è,
0: non è quella lì,
1: dalle valli bergamasche.
0: Probabilmente dalle valli bergamasche è arrivata una versione un po' più remix. Se l'avete riconosciuta, vi do tempo poco per provare a cantarla, altrimenti fa niente, tanto è lunedì, la mettiamo lo stesso.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox!
17: Ciao Luca!
18: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
17: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
18: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
17: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
17: Perfetto, andiamo insieme.
19: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: Disco Radio. Avete cantato di tutto, ma non è quella. Il ritmichisto è diverso. No, no, no, no, no. 90, mi prego.
9: Rhythmic History 24-7, kick it one time.

18 e 20 minuti, sta vicino all'ora della cena. E questa sera vi porto, non stasera, ma potete anche già iniziare insomma a preparare per giovedì. Non so se avete già impegni, avete organizzato qualcosa, ve l'organizzo io. Una cena come

0: settimana, Mena, una volta ancora, 18 e 26 minuti. Allora, organizziamo la cena di giovedì. Avete già impegni, sapete già cosa mangerete giovedì. Io non so manco cosa mangio stasera, tra un'ora, più o meno, un po' cosa mangio giovedì. E invece, in una delle nostre città, sanno già che mangeranno come nell'antica Roma. Una bella cena questa. La organizzano dei ragazzi in un alberghiero e prepareranno proprio una cena come facevano gli antichi romani.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Intanto Link, l'attualità delle 6:30, poi andiamo a cena. Cinzia Morgante.
2: Molte grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Torino ha chiuso i battenti il Salone del Libro, record di visitatori, 254.000, oltre 20.000 in più rispetto all'anno scorso. Il 63% ha meno di 40 anni nel 2027, dal 13 al 17 maggio. Lazio, regione ospite, letteratura catalana, ospite d'onore. I nostri tre titoli da leggere su discoradio.it. Regione Lombardia ha negato, come già in passato in questa legislatura, il patrocinio al Pride di Milano del prossimo 27 giugno, la votazione a maggioranza. Giornata di sciopero generale proclamata dall'USB riguarda anche scuola e sanità, scattata la fascia di garanzia per i treni, a Torino a rischio bus, tram e metro del GTT fino a fine servizio, c'è stato un corteo a Milano a sostegno della flottiglia. Lo sport, il basket, i playoff di Serie A, gara 2 alle 20, Brescia-Trieste, alle 20:45 Olimpia-Milano-Reggiana. Nuova minaccia dei Pasdaran, l'Iran potrebbe dichiarare che tutti i cavi in fibra ottica sottomarini che passano nello stretto di Hormuz siano soggetti a permessi, sorveglianza e pedaggi. Le news tornano tra un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Una

4 senza interruzione del Frandisco Tu Disco. È quasi ora di cena. Abbiamo un nuovo re di Roma. Abbiamo Sinner, re di Roma per quel che riguarda il tennis. È vicino l'ora di cena. Mettiamo insieme queste due cose e salta fuori giovedì una cena come nell'antica Roma. E non si fa a Roma, anzi. Salutiamo i ragazzi dell'alberghiero di Acqui Terme, magari ci stanno ascoltando e prepareranno loro fin dall'aperitivo questa cena come facevano gli antichi romani. Non credo che ci si debba presentare vestiti o non vestiti, insomma, come nell'antica Roma. Dovrebbe anche fare un po' caldo, quindi insomma si può pensare di partecipare un po' come si vuole a questa cena immersiva. Faranno tutto loro, la cucina, la storia. Se vi state chiedendo come fosse la cucina nell'antica Roma, partecipate a questa serata aperta a tutti dalle 19. Con l'aperitivo racconteranno gli usi, i costumi della città, la vita quotidiana, le abitudini alimentari. Insomma, scoprirete cos'è il Mulsum. Io lo sapevo, sono andato a vedere questa bevanda antica a base di vino e miele. Sa come finirà questa serata? Oppure cosa amavano mangiare gli antichi romani? E chissà se mangerete come, insomma, facevano loro. Tutto a base di cereali, legumi, verdure, frutta integrata con carne, pesce, formaggio e vino. Variazioni ovviamente tra classi sociali. Forse vi chiedono anche, appunto, che lavoro fai all'ingresso, penso. Il programma comunque prevede anche la cena di degustazione preparata proprio agli studenti e i docenti del CFP alberghiero, e faranno, insomma, scoprire questo percorso culinario ispirato ai sapori, le tecniche, insomma tutto quello che ha fatto l'antica Roma. Prenotatevi e poi mi fate sapere cosa avete mangiato e soprattutto come è andata a finire. Da Autoricoldi invece Volkswagen Milano vi

0: Vi offrono qualcosa di mai visto prima. Nuovo T-Roc è vostro a 169 euro al mese. Con furto, incendio e manutenzione, un'occasione che non resta a lungo. Solo a maggio, solo ad Autorigoldi, Volkswagen Milano. Vi aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquistate lì la vostra nuova auto entro fine giugno, 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
9: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7. Dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
11: Ciao Luca.
12: Ciao Marco. Hai già cambiato auto?
11: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
12: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
11: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
12: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
11: Perfetto, andiamo insieme.
13: Se nel frattempo invece volete dirmi che cosa mangerete voi per cena, così insomma ci date un po' di aiuti, un po' di spunti, e poi ci sarà ovviamente la cena dell'antica Roma. Let's go.

0: insomma il diluvio. Vi abbiamo chiesto cosa si cucina questa sera prima che giovedì possiate partecipare alla cena dell'antica Roma ad Acqui Terme.
1: Calamari con pomodoro e gelli.
0: Mamma che buoni! Sai che mi hai dato un'idea?
2: Fabietto, ma dopo quella cena romana lo sai cosa facevano di solito loro?
0: Lo so.
2: Compreso nel prezzo del mangiare?
0: Non lo so. Vai a vedere un assaggino del Sunset ora.

0: arrivato come un fulmine a ciel sereno.
1: Come quelli che ti becchi tu tra poco.
0: No, no, caro come mio, no? È andato, il grosso è andato.
1: È andato? Sì, sì. Ti ha salvato?
0: Guarda come non è contento.
1: No,
0: pensa,
1: come no? Pensa,
0: tra l'altro non ho l'ombrello, dovevo prendere quello di emergenza.
1: Che era quello che dovevo prendere io d'emergenza, perché...
0: Ma se sei in macchina...
1: Ne ho tolto uno dalla macchina qualche mese fa e con l'idea lo devo rimettere lì, lo devo rimettere lì.
0: Ah, è tuo? No, allora no. Lo prendo.
1: No, no, vabbè, non hai capito niente. Scusa. Però, fatto sta, un saluto a quelli che sono sotto la pioggia e non se l'aspettavano.
0: Ah, l'hai preso tu quello?
1: Sì,
0: ah.
1: Tranquillo, Fabio.
0: No, continuo a non capire.
1: Infatti, ma perché allungare? Pochi istanti alle 19. Ho una domanda da... Io avevo visto, mi avevano detto che sarebbe arrivato bel tempo.
0: Domani.
1: Temperature che...
0: Domani.
1: Sfioreranno i 30 gradi.
0: Dopodomani.
1: Dopodomani.
0: Venerdì, sabato.
1: Quindi da domani cambia tutto. Todo cambia.
0: Piano piano.
1: Poi
0: mi dirai, quando pioveva.
1: Ah, bei tempi, quando i fiori erano... Cos'è che ti scrivono?
0: Cosa mangiamo stasera?
1: Ah, perfetto. Facci sapere. Nel frattempo c'è il nuovo di Joel Corry. Devotion.

Joel Corry. Quindi volete dire, caro Fabio Marelli, che è andato via, che la mia auto è salva dalla grandine? No, perché io mi preoccupo, ragazzi. Questi sono quei giorni in cui ti arriva il temporalone con i chicchettoni grossi e fa molti danni. Fortunatamente sembra che almeno sul centro di Milano sembra che ci si sia salvati. Benvenuti da me, sono Alessio Rovisi. Inizia così una nuova settimana in compagnia delle nostre hit. Al ritorno dopo la giornata lavorativa tornano anche Arash e Sean Paul, She Makes Me Go, che inizia proprio così. She makes me-

0: radio c'era Talk to You. È bello sapere che abbiamo anche dei meteorologi disseminati in giro per il territorio.
1: Alessio, sì, sono io. Colin. Ciao, qua Garbagnate Diluvia, ero in giro con la BMX e ora sono tutto fradicio. Ciao.
0: Sapete cosa mi fa morire di questo messaggio di Colin, al quale mando un grosso abbraccio? Che anch'io da piccolo avevo la BMX e mi hai fatto tornare giovanissimo. Grazie Colin, un abbraccio a te. Chi se ne frega se ti sei bagnato? Secondo me pedalare sotto la pioggia è una figata pazzesca. E per voi invece più cresciutelli, che magari state pensando di cambiare auto, la dritta giusta per voi, perché dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info e per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama 331-109-64-66.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel,

0: Disco Radio. This is Rap and Drop.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di a Milano dal 1906.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
15: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
16: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
17: Porti aperte sabato e domenica.
18: Sogno una cantina a vista.
19: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
20: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
21: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
20: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
22: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
23: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
24: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAEG 2,03%. Anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro. In pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni, da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
0: Disco Radio!
3: Ve la ricordate quella canzone che faceva Un, Deux, Trois, Tarari? Più o meno ve la ricordate. Allora vi riporto proprio in quell'anno lì, il 2000, l'anno di Super

Key Khalif. Si chiama Duro. Te. Più o meno così. Chissà se la balliamo questo weekend. Voi direte dove? All'estivo più ballato di Milano. E dove? All'Aria Club. Sabato 23 maggio il disco Radio Party sarà in console con Matteo Epistio, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Torniamo a Milano con le più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. L'Aria Club di Milano vi aspetta sabato 23 maggio con il disco Radio Party, il club estivo, nel cuore di San Siro e Ippodromo. Non fartelo raccontare.

0: Mika. Questa qui si chiama Fabulous, nel lunedì sera di Disco Radio. Oh, tra poco parleremo di viaggi e di voli, in particolar modo si parla tanto di aumenti e il costo della benzina. Quanti di voi hanno in mano il biglietto per il prossimo volo? Dove andate? Dai, condividetelo con noi al 393-800-3000. Comincio io? Catania. Vabbè, raga, ogni tanto dai miei c'è d'orno. Anche a fare un bagnetto.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tra poco si parla di voli, adesso di attualità con Cinzia Morgante dalla redazione. Buonasera.
2: Eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Torino ha chiuso i battenti il Salone del Libro, record di visitatori, 254.000, oltre 20.000 in più rispetto all'anno scorso. Il 63% ha meno di 40 anni, nel 2027 dal 13 al 17 maggio, Lazio regione ospite, letteratura catalana ospite d'onore. I nostri tre consigli di lettura su Disco Radio Hit. Regione Lombardia ha nuovamente negato il patrocinio al Pride di Milano del prossimo 27 giugno. In città attese 350.000 persone. Sarà la 25esima edizione, oltre un centinaio di eventi in programma per tutto il mese. Giornata di sciopero generale proclamata dall'USB, coinvolte anche scuola e sanità, treni in fascia di garanzia fino al termine, fino alle 21. C'è stato un corteo a Milano a sostegno della flottiglia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto il rilascio immediato dei 9 italiani. Lo sport, il basket, i playoff di Serie A, gara 2 alle 20 Brescia-Trieste, alle 20.45 Olimpia Milano-Reggiana. Il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, la custodia della persona umana nei tempi dell'intelligenza artificiale. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Certo, questa grana della flottiglia è grave. Chiamo quello che è un incidente diplomatico internazionale grana perché si riflette sul nostro governo, come abbiamo sentito anche dalle parole del ministro degli esteri italiani. Però la questione è molto semplice. Può Israele fermare delle imbarcazioni in acque internazionali? Può Israele fermare delle imbarcazioni che sono territori dei paesi di cui battono bandiera? Ci sono dei no a queste domande. E il problema che Israele lo può fare è il problema della guerra, del dopoguerra di Gaza. Della guerra e del dopoguerra di Gaza. Cioè non c'è una certezza che viene fatta rispettare agli attori di quel conflitto nel momento in cui è iniziato lo stato di graduale pacificazione, di cui si vedono solo in minima parte gli effetti. Non può essere il Board of Peace a presidiare le acque internazionali nel sud-est del Mediterraneo. Questo è evidente. E allora ci vuole, ed è questa la mancanza che si continua ad avere, una realtà sovranazionale, un organismo internazionale, che una volta, ai bei tempi, era l'ONU. Ma qui l'ONU non tocca letteralmente palla. E allora vediamo questo che è un sopruso. Vediamo coloro che sono i militanti della Global Sumud Flotilla, che possono agire per un ideale che non condividiamo, oppure lo condividiamo, ma che comunque non muovono sicuramente guerra a Israele, non sono armati, non stanno andando all'arrembaggio, non stanno andando a sbarcare per conquistare territorio, stanno andando a portare solidarietà e anche, per la verità, aiuti alimentari e di medicinali alla popolazione di Gaza. Perché Israele si arroga il diritto di fermarli? È un problema che evidentemente si deve porre soprattutto chi non ha un odio pregiudiziale nei confronti dello Stato ebraico, perché questa è la questione delle questioni. Israele sta andando sempre di più in fuorigioco da solo rispetto a quello che è il sentire internazionale, e questo è pericoloso per tutti, anche e soprattutto per chi crede nell'esistenza e nella sopravvivenza di quello Stato.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
4: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Quanti di voi hanno già prenotato un volo? Quale sarà il prossimo che prenderete? Verso dove? 393-800-3000, tra poco parliamo di questo.

0: to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, al di fuori del meteo, della pioggia, qui sarebbe anche il 18 maggio e si dovrebbe cominciare, se non l'avete ancora fatto, a pensare cosa fare per le vacanze. Allora, mi sono incuriosito un po' sui voli, voi non lo sapete, ma io ho questo guilty pleasure, quello di andare a guardare un po' come va l'andazzo dei prezzi. No, è vero, anche dopo aver prenotato e aver speso dei soldi, io continuo nei giorni successivi a vedere se ho fatto un affare o se il giorno dopo puntualmente abbassano il prezzo, perché alle volte lo fanno. Allora, intanto salutiamo Stefi, che andrà a Siviglia nei prossimi giorni. Andrea invece ha due biglietti per Creta già in tasca. Ma qualcuno di voi per caso ha fatto un giretto sui siti delle compagnie a vedere i prezzi? Perché da qualche settimana sui giornali non si parla d'altro che l'aumento dei prezzi del carburante, che è vero, cioè l'aumento dei prezzi c'è, lo vediamo anche alle pompe di benzina per le nostre auto. Ma però guardi i siti e i prezzi non solo non stanno crescendo, ma addirittura scendono. Il motivo è semplice: la gente, noi siamo un po' spaventati di non poter partire, allora non prenota, vogliamo prenotare all'ultimo momento. E allora i vettori low cost continuano a rassicurare sul regolare svolgimento della stagione estiva, ma dietro le quinte stanno abbassando sensibilmente le tariffe. In realtà i voli continuano ad esserci, non c'è tutto sto problema, manca la richiesta. Una ricerca effettuata in questi giorni parla di un netto calo dei prezzi rispetto a due mesi fa, con riduzioni che in alcuni casi superano addirittura il 70%, perché chi deve partire tende ad aspettare gli ultimi giorni per vedere un po' come andrà. Quindi che si fa? Io vi dico solo che mentre leggevo questa notizia, un volo così, ad occhi chiusi, l'ho prenotato. Il consiglio di fare come me, io ve l'ho dato. Poi fate voi. E se prenotate nei prossimi 10 minuti, fatemi sapere, perché sono curioso. Magari ho stuzzicato qualcuno di voi e dite: ma sì, dai, partiamo, andiamo da qualche parte. Da 35 anni però Clio accompagna la tua storia, quindi se dovete cambiare auto, sì, la storia oggi si evolve. Da Renord scopri il nuovo Renault Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia senza bisogno di carica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e tag 1,31%. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domenica. Info e sedi su renord.com.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
3: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41.
11: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
12: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
11: Oh, guarda che sono geloso.
12: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
11: Pane Trita, mangia che devi crescere.
13: Con Denicar, dolce partire.
14: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
13: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
14: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990.
14: Fiat Pandina da 12.490.
13: Alfa Romeo Junior da 26.990.
14: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
13: Denicar.it.
15: 19.53, il lunedì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Aloisi. Subito torna, sapete chi? Nico Santos, All Time High.

Loro sono i BTS che sono tornati anche qui su Disco Radio, non solo a far musica dopo la pausa militare, e raga, anche loro l'hanno dovuta fare la pausa militare. Adesso invece su Disco Radio sapete che c'è? Torna una delle nostre novità. Pochi istanti saranno le 8 della sera, e mentre lì fuori piove, il cielo è grigino, c'è un po' di freddo, noi vi scaldiamo e riportiamo un raggio di sole con la nostra musica. Per esempio, una delle nostre novità si chiama Closure, e il nuovo di D.O.D. è Eli.

Closure. E il nuovo la posso rifare? Ah no, siamo in diretta. Sta cosa che dobbiamo andare in diretta e se mi incespico non posso riprovarci. Vabbè, allora ci riprovo. D.O.D. insieme a Helly, questa qui si chiama Closure ed è la nostra novità. Venitela a scoprire insieme a tutte le altre che vi facciamo ascoltare in questi giorni qui su Disco Radio, sul nostro sito e sulla nostra

0: Matt Sassari insieme a Bass e Drew Lowe. Si chiama Provide For You, è uno dei pezzi forti del Soul Set che vi aspetta anche stasera alle 22 con Fabio Marelli, con il meglio di Soulful House e New Soul proprio qui su Disco Radio. E se amate la dance storica, tra un attimo, sì, vi riporto nel passato anche per ricordare un grandissimo artista che 5 anni fa ci lasciava. Una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo e Chang'an, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologie avanzate e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Chang'an in esclusiva per Bergamo e provincia ad Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom e lasciate conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione che si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Chang'an e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati alla INATE all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz alla INATE in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 599, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41.
11: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
12: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48. Hai solo fame? Ho fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
0: Disco Radio. 5 anni fa ci lasciava uno dei miei artisti preferiti, il grande maestro Franco Battiato, e allora noi lo vogliamo omaggiare con gli Eiffel 65.

Loro sono Anima e Joggy, quelli di Beautiful, le 20:19 su Disco Radio. Oh, ma ve l'ho detto che questo fine settimana vi aspetta un grande Disco Radio Party. Sì, perché finalmente arriva l'estivo più ballato di Milano, è l'Aria Club. Siamo in zona San Siro e sabato 23 maggio il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epis e Dumunari, Valentina Guida e Don Cash. Vi faremo ballare le più ritmate dal 90 ad oggi in questa esclusiva location, Aria Club Milano, che è il club estivo che si trova nel cuore di San Siro Ippodromo. Allora ci vediamo sabato, Valentina Guidi, Don Cash, Matteo Epis, Edu Munari. Non fatevelo raccontare. Disco Radio Party. Adesso è il Sheeran. You should

0: Prima con Fabio Marelli, sta per arrivare il bel tempo, fortunatamente, e il bel tempo vuol dire anche concerti all'aria aperta. A Milano, per esempio, sta arrivando un grande festival che è il Miami, 4 giorni di grande musica all'Idroscalo. Tra poco vi racconto gli artisti che saliranno sul palco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, andiamo in redazione, lì che incontriamo Cinzia Morgante con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. Buonasera.
2: Ed eccoci, grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Ultima generazione, condannati a 4 mesi gli attivisti che a Milano nel novembre 2023 imbrattarono l'Arco della Pace, assolti invece per particolare tenuità del fatto quelli che un anno prima avevano gettato farina sull'auto dipinta da Andy Warhol esposta alla Fabbrica del Vapore, 11 gli imputati. A Torino ha chiuso i battenti il Salone del Libro, record di visitatori, 254.000, oltre 20.000 in più rispetto all'anno scorso. Il 63% ha meno di 40 anni. Nel 2027, dal 13 al 17 maggio, Lazio, regione ospite, letteratura catalana ospite d'onore. I nostri 3 consigli di lettura su Disco Radio It. Regione Lombardia ha nuovamente negato il patrocinio al Pride di Milano del prossimo 27 giugno. In città attese 350.000 persone, sarà la 25esima edizione, oltre un centinaio di eventi in programma per tutto il mese. Lo sport, il basket, i playoff di Serie A, gara 2, si gioca Brescia-Trieste, dalle 20.45 Olimpia Milano-Reggiana. Una buona notizia oggi dalla pallamano, l'Italia maschile si è qualificata per la 3ª volta ai mondiali, si terranno a gennaio 2027 in Germania. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo.
4: Il passaggio di una veloce perturbazione responsabile di una certa attività tra Piemonte e Lombardia anche nelle prossime ore. Si allontanerà nella giornata di domani, permettendo tempo più asciutto ed assolato. Non mancheranno nubi di passaggio, localmente compatte ma senza precipitazioni ulteriori. Le temperature massime in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, resteranno prossime ai 21-22 gradi. Da mercoledì rimonta l'anticiclone, il tempo sarà più stabile, assolato e avremo un considerevole aumento termico. Per tutti i dettagli vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
5: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Sai cosa ci vorrebbe adesso? Musica senza interruzioni. Su Disco Radio ce l'abbiamo. Ripartiamo da Avicii, Waiting for Love.

0: adesso entrata ufficialmente nella playlist di Discoradio. Si chiama Lie to Me e grazie a voi che l'avete votata nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Allora parliamo di Milano, che ve lo raccontavo pochi giorni fa, appena chiuso un grande weekend dedicato alla musica classica e non solo, con Piano City, ne parlavamo proprio qui nei giorni scorsi. Ma non finisce qui, perché da giovedì, quanto manca? Martedì, mercoledì, giovedì, 3 giorni, torna un grande festival che si tiene in città, pensate, per la 20ª edizione. È il Miami, che torna all'Idroscalo dal 21 al 24 maggio, uno spazio artistico che conterà ben 5 palchi, oltre 80 spettacoli, 4 giorni all'insegna della musica, con un cartellone che spazia tra artisti emergenti, voci con una forte identità culturale e nomi già consolidati della scena musicale italiana. Per esempio, si inizierà dal Day Zero, con esibizioni dal vivo di artiste che hanno reso grande il festival, come Maria Antonietta Colombre, i Ministri, e poi Indie Rockers, Levotiv, Sant'Antango e il rapper Pepeta, che sarà colui che aprirà proprio la prima giornata, quella del giovedì. Venerdì 22 maggio tocca invece la Nigna, che debutta col suo nuovo tour estivo. Ci sarà Mecna, che si esibirà con un nuovo show, Dutch Nazari, ovviamente sono solo alcuni dei nomi che compongono il cartellone di questo festival storico di Milano. Giornata di sabato, appunto, con altri grandi artisti, e poi a chiudere il ricco programma domenica 24 sarà Cosmo, tra gli artisti più visionari della scena elettronica e pop italiana. Salutiamo gli amici eporediesi, quelli di Ivrea, che ci ascoltano, città dalla quale arriva proprio Cosmo. Arriva il bel tempo, soprattutto arriva la stagione dei concerti all'aperto, e il Miami Festival arriva proprio nei giorni giusti. Bel tempo, tanta musica, vi aspetta da giovedì, Idroscalo Milano. E state pensando di cambiare auto? Ho la dritta giusta per voi. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche su modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni, quindi accorrete. RT Auto vi aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, andate su rt-auto.com oppure chiamate 331 109 64 66.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Appena lo ha saputo, Claudio lo ha detto a Luca, che poi lo ha detto a Mario, che ha informato Giulio. Sì, perché il 23 maggio siete tutti invitati all'Ainate all'Open Day Merbag Veicoli Commerciali e Industriali Mercedes-Benz. Vi aspettano test drive, offerte dedicate, check-up gratuiti su prenotazione, intrattenimento per tutti. Sabato 23 maggio da Merbag, concessionario Mercedes-Benz all'Ainate in via Scarlatti 1. Info su merbag.it. Ditelo a tutti!
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: A Milano dal 1906.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: Dolce partire.
16: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
17: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
16: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
17: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
16: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
17: Info su denicar.it.
18: Le 20.49 di questo lunedì sera, tra poco inizia la festa, il Disco Radio Party con la prima ora dedicata agli anni 90. Prima c'è Kungs.

0: vorrei avere la soluzione perfetta per voi. Facciamo festa, inizia il Disco Radio Party. Per caso vi piacciono gli anni 90? Disco Radio. E allora siete nel posto giusto. Proprio qui su Disco Radio torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Standard Version. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Ruisi. E c'è questo viaggio fatto di tutta quella dance che ci ha fatto ballare non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. E allora tra un attimo Caria con Let Me Love You For Tonight. Ritroveremo dal 98 i Venga Boys con We Like To Party. Partiamo da Usura, questa è Open Your Mind.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: potrebbe diventare il nostro inno. We Like to Party dei Venga Boys, anche perché siete all'interno del Disco Radio Party, la festa di Disco Radio che continua tra un attimo con Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Con Denicar, dolce partire.
10: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
9: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990.
10: Fiat Pandina da 12.490.
9: Alfa Romeo Junior da 26.990.
10: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
9: Denicar.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Peugeot 3008 Hybrid. Hai cockpit panoramico, autonomia fino a 982 km. Tutto è progettato per offrirti il massimo delle prestazioni. Con Peugeot Formula 8, tuo da 188 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tan fisso 0,8%, TAG 2,03%, anticipo 6.800 euro, rata finale 21.416 euro, in pronta consegna qualunque sia il tuo usato, fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni,
13: da Stellantis EU Milano, in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum.
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
0: Va bene, forse il clima non è quello perfetto, ma tranquilli perché nelle prossime ore arriverà il sole, arriverà il caldo e torna il Disco Radio Party nell'estivo più ballato di Milano. Volete sapere dove? Ve lo dico io, all'Aria Club, sabato 23 maggio il Disco Radio Party ci sarà e con in console Matteo Epis e Domunari, Valentina Guida e Don Cash per farvi ballare tutte le più ritmate dal 90 ad oggi in questa location esclusiva. All'Aria Club di Milano, sabato 23 maggio, sarà Disco Radio Party, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non mancate.
17: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
17: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
0: La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Vol-

0: 1999, l'anno in cui Preziose Marvin fecero la storia del riffo con Tell Me Why. Subito prima gli Steam System con Barracca Destroy. E se state qui tra un attimo su Disco Radio, anche i Da Blitz.
1: Rhythmic History.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Promo.
6: Welcome to the party.
7: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
8: Disco Radio.
0: Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, io sono Alessio Roisi. Questo è Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli, seleziona per voi la migliore dance anni 90. Fatevi avanti, 393 800 3000, perché sono sempre curioso di sapere chi sono gli amici e le amiche che ascoltano l'appuntamento dedicato alla dance storica. Tra un attimo Cool Jack on Try the Feeling, Barbie Girl degli Acqua. Subito dal 94 c'è Stay With Me dei Da Blitz.
7: Rhythmic History.
6: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: scusa, non riesco a contare le mani al cielo. Quante sono? 10, 100 o 1000? Saranno i Brothers, anno 2004. Siete all'interno del Riffing History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Ruiz. E tra un attimo torna anche Regina con Killing Me Softly.
1: Rhythmic History.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica. Vieni a scoprirla da Stellantis in Via Milano in Via Gattamelata 41.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Se vi piacciono gli anni 90, ricordate che questo appuntamento qui lo potete riascoltare in podcast quando vi pare piace sul sito discoradio.it, scaricando la nostra app ufficiale. Tra un attimo Martiglio Vago con Porche No, prima Killing Me Softly.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: non solo ultimo imperio, ma anche ultimo disco. Con Ultimo Imperio di Atahualpa si chiude l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo. Io sono Alessio Luisi, noi ci risentiamo domani, puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History! Rhythmic History! La Storia del Ritmo su Disco Radio!
2: E adesso c'è un bel soul set pronto a partire!
3: Disco Radio!
4: Disco Radio Party!
3: Soul Set!
5: Soul Set! This is Soul Set.
2: Dopo l'extended version del Rhythmic History, questo è il Soul Set. Un'ora di house, deep, funky, per palati fini, per gente che vuole ascoltare la bella musica del disco Radio Party, anche con un'ora diversa da tutto il resto, con un Soul Set di inizio settimana che ci regalerà anche cose nuove. Sono Fabio Marelli, pronto a tenervi in compagnia fino al party set. Alle 11 vi lascerò a Matteo e Pista Domunari. Partiamo! Another Star, Zeta Funk.

0: Solis dal soul set di 4 anni fa, Aquila Colombian Earth. Era estate, era il 2022, ma ci arriviamo, e come la bella musica del soul set a Teleci Compagnia in questo lunedì 18 maggio. House, Deep, Funky, abbiamo appena iniziato. C'era la versione di Albi di ICU, Jati Ranks, Show Me Love, Robin Schulz, Judge, Gianni Romano, You Rock My World e Zeta Funk, Another Soul. Altre versioni, altri remix, altre cose nuove, tra poco, soul set.
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
3: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di... A Milano dal 1906.
6: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna alla Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Balbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
8: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
9: Porti aperte sabato e domenica.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Ciao Luca! Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
14: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
13: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
14: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
13: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
14: Perfetto! Andiamo insieme!
0: A tutta house, deep, funky, fino alle 11 il soul set anche sul canale 8858 di Sky. Lì ci trovate via satellite, digitale, streaming e il podcast dal nostro sito, la nostra app. Trovate le più forti della settimana, giusto il soul set di ieri sera. Intanto Tame Impala si riprende.

0: My Special Love, Barbara Tucker, Blaze, dal 2005. Abbiamo chiuso così la prima parte del Soul Set, tante perle, tante chicche, anche bei ricordi legati a questo gran bel genere musicale che tanto ci piace fino alle 11. This is Soul Set. Let Me Be, The Second Voice, poco fa, Ricky Trauma, DJ Set, Bob Sinclair, I Believe. Abbiamo aperto con Tame Impala, Jenny Boys Noise con Dracula. Le prossime arrivano tra 30 secondi.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: This is Soul Set. Visto che si riparte subito con il Soul Set, via allora alla volta delle 11, poi Party Set con Matteo e Pissedo Munari, farete il resto della serata e della notte. Tutti miei però, fino a quell'ora, quel punto lì, sono Fabio Marelli, si riparte un altro remix, Miki Zara, American Girls, Harry Styles.

0: sunset di quest'ultimo periodo, Oscar Metcalf, Sweet Nothings. Sunset che ci regala house, deep e funky fino alle 11. Abbiamo ancora un quarto d'ora circa, dai.
1: This is so sad.
0: Message in a bottle, intanto Color Blast poco fa, You Girl I'm Moving on to the Sun, Mo Black, Yamor, Harry Styles, American Girls, il remix di Mickey Zara. Eccole l'ultimo del sunset, 20 secondi e ci siamo.
2: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
1: This is so sad.
0: Non mi fermo più fino alle 11, tutte d'un fiato queste, fino al party set di Matteo Epis e Edo Munari. Again, do it again ora. Milk

chiudiamo il Soulset di questo inizio settimana. Domani di nuovo. This is Soulset. Stesso orario, 22-23. Stesso orario anche domani pomeriggio, prima dalle 4 alle 7. Sono Fabio Maralli, vi lascio a Matteo e Pista Dumonari. Party 7.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Vitara Hybrid, tua a €22.950 con €4.500 di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki. Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
4: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
3: Oh, guarda che sono geloso!
4: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai! Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
3: Pane Trita, mangia che devi crescere!
5: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a €275 al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo €9.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €27.648. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
8: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da €129 al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
9: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai €500 di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
9: Questa era un'edizione straordinaria.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Okay, ready?

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.